0: notte tenebrosa impera, risalto al volo sulla mia gilera. Per questa sera ho troppo amato e sono stanco. La notte tutta in bianco non posso far perché sono anemico. Olè! Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ci ha lasciato 86 anni il maestro Guccini, noi oggi lo ricorderemo per tutta la puntata, con il sorriso, con l'allegria, con la musica di Radio 2. So che Dodo e soprattutto Santo, che sono emiliani, che hanno vissuto lì, ne risentono particolarmente.
1: Infatti un ricordo, una giornata durissima, di quelle insomma in cui le puntate ti svegli la mattina, apri gli occhi e ti chiedi, ma adesso che la faccio
3: esatto,
1: oggi?
3: Che ti dici, che bastardo posto che adesso è il mondo senza Guccini. Però devo dire, l'inizio della puntata con Mish che cita Il Bello, perché appunto la citazione ad Il Bello, devo dire, è proprio perfetta, quindi mi sembra una citazione perfetta per lui.
1: E certo, e noi poi siamo quelli che vi devono dare il buongiorno, vi vogliono dare il buongiorno e ve lo danno con tutta l'allegria che il caso richiede. Sempre. Buongiorno.

0: Le verità cercate per terra da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali, tornate a casa nani, levatevi davanti per la mia rabbia enorme, mi servono giganti. Questo è Cirano, buongiorno di nuovo da Good Morning Radio 2, Michel, Nicole, Edo, Andrea, detto Santo, con voi fino alle 9, al 348-7300-200, vi salutiamo, se volete mandare un buongiorno per rispondere. Questa mattina vi saluteremo, in ogni blocco cercheremo di ricordare il maestrone Guccini che ci ha salutato ieri con le sue parole, che poi sono quelle, insomma, che credo...
1: Che abbiamo cantato in qualche modo tutti, abbiamo dedicato a qualcuno, o che, qualcuno ci ha dedicato anche.
0: Che ieri hanno dedicato tantissime persone al maestrone, ieri sera in via Paolo Fabbri, e credo per lunga parte della serata, tantissima gente davanti alla casa di Francesco Guccini, e ricordo canzoni, cantavano tutti insieme, insomma, cose magiche, perché poi quando se ne vanno i grandi così c'è tristezza, ma c'è anche la magia del ricordo.
2: Esatto, sì.
1: Ma
2: bravo,
1: infatti
2: sì.
1: Vi chiedevo, ma a voi è mai capitato quell'effetto, che almeno io ho provato ieri, di quando se ne va magari un grande artista che sembra se ne sia andato uno di famiglia? A voi è mai capitato questo effetto qua con,
0: certo,
1: qualcun altro?
0: Certo.
1: Non so.
3: Sì, mi è capitato, però credo che questo effetto mi capiterà il giorno, cioè mi capiterà in modo forte il giorno che Anthony Hopkins ci lascerà.
1: Tra 120 anni,
3: quando l'immenso ci lascerà, la sottoscritta vivrà brutti momenti.
0: È capitato ieri, ad esempio, quando, certo, amici, ci telefonavamo con amici, io ieri mi sono trovato al telefono con un amico radio, che fa radio anche lui, e lo consolavo, lui piangeva tantissimo, io lo consolavo, mi sono trovato a consolarlo, a dirgli stai su, insomma, come se appunto ci avesse lasciato un parente. Quindi effettivamente
2: una cosa
0: già
2: importante
0: ieri
2: è che restano le sue poesie, i suoi brani, quindi Guccini se n'è andato, sì, ma tutto quello che ha fatto resta e resterà per le prossime generazioni. Questo ci deve ovviamente consolare, perché la buona musica, la bella musica, le belle poesie, perché di quello si tratta, resteranno per sempre con noi, e questo è bello.
1: Assolutamente sì, secondo me i più inconsolabili sono stati i miei vicini di casa, perché ieri, preso da un momento di lutto, ho tirato fuori la chitarra e ho ricominciato a cantare un paio di canzoni di Guccini, e penso che alla 17ª, 18ª volta che cantavo L'Avvelenata, penso che qualcuno abbia provato a chiamare la polizia.
0: Sì, secondo me sì, hanno pensato di metterti qualcosa nella buchetta,
1: sì, esatto,
0: ricordare, continuare a ricordare il maestrone e dimenticare

0: Quante cose nate per sbaglio, quanti sbagli nati per caso, quante volte l'orizzonte non va oltre il nostro naso, quante volte ci sembra piana mentre sotto gioca d'azzardo questa vita che ci birilla come bocce da biliardo. E questo era Antenor, sempre del maestrone, che ci ha lasciato ieri, ma come ci diceva Mish, non ci lascia. Noi siamo i ragazzacci di Good Morning Radio 2 e dobbiamo iniziare, come tutte le mattine, a chiedere una cosa ai nostri ascoltatori.
1: Già.
2: Una e una soltanto. Quanti gradi ci sono da voi? Allora, mi sono informata io a Como ci sono 24 gradi.
1: Ah, hai chiesto?
2: No, ho chiesto, ho proprio guardato su Google. Guardato. Ma quanti gradi ci sono a Como?
3: Quanti gradi ci sono nel resto d'Italia? 348-7300-200 il numero. Mi raccomando, scrivete sempre la temperatura, provatela con un'immagine e aggiungeteci dove siete, dove state andando e il vostro nome, così vi possiamo salutare, perché di solito arrivano foto e non sappiamo
0: bene. Sveglie, cruscotti e non capiamo bene.
2: Intanto, magari adesso mandano foto di paesaggi.
3: Ma volevo darvi l'aggiornamento dalla Val Formazza, perché siccome siamo
1: ormai ogni
2: gemellati.
3: Sì, 17 esatto. Gradi, Dario. Perché Dario ci manda sempre dalla Val Formazza, lui sta meglio. Dario è quello che la settimana non l'ha sentita di caldo.
0: Ma infatti vorrei sapere, col fatto che ormai Dario ci manda i messaggi sempre prima degli altri, ma entro la fine della stagione io spero ci manderà anche dei prodotti della Val Formazza, no? Latticini,
3: esatto,
0: piccoli
3: Dario,
0: salumi.
3: Se vuoi mandare omaggi noi li gradiamo. Io me lo vedo Dario che tutte le volte che sente settimana calda, è la più calda d'Italia eccetera, me lo vedo che sghignazza. Cioè io immagino
1: manda la foto proprio sghignazzando.
3: Esatto.
1: Tiè, prendetevi questa, esatto. Radio 2, tieni santo. Tieni, devi venire a vedermi, devi venire a salutarmi, così mangi la focaccia, perché io non te la spedisco. No, sono 17 gradi.
2: Ma la Val Formazza è famosa per la focaccia? Mi sono
0: chi lo
2: persa
0: sa, magari.
2: Questo pezzo. Magari sì.
0: Mi piace pensarlo in qualche modo.
1: Esatto.
0: Comunque, Mish, mi dicevi che ci saranno ancora 10 giorni di caldo così?
1: E così dicono gli esperti. Oggi in prima pagina sul Corriere della Sera dice: non è finita, attenzione, anche 10 giorni di afa.
3: 10 giorni di afa ci aspettano. E allora l'unico modo, il modo migliore per consolarsi è sentire Radio 2, ti becchi Robbie Williams che canta Millennium
0: e non pensarci.

0: E anche se siamo soltanto due romantici rottami, sputeremo il cuore in faccia all'ingiustizia giorno e notte. Siamo i grandi della Mancia, Sancho Panza e Don Chisciotte. Don Chisciotte del Maestrone, oggi è uno dei nostri omaggi per la dipartita del Maestrone.
1: Noi siamo qua con lui e con voi ovviamente.
2: Però ci sono con noi anche per tirarci un po' su di morale.
1: Sì,
2: le good news.
3: Tre ragazzi di 13 e 14 anni volevano comprarsi un piccolo motorino, quello con i pedali, il cosiddetto ciao, e hanno deciso di raccogliere i soldi vendendo limonata in strada. Ma a Pradamano, in Friuli Venezia Giulia, dopo la segnalazione di un cittadino, è intervenuta la polizia locale. Cos'è successo? Beh, per fortuna niente multa, ma un richiamo è arrivato e il cittadino ha fatto una denuncia. Sapete perché? Perché mancavano le autorizzazioni, HCCP, la licenza, e parliamo però di tre ragazzini. La loro storia sta facendo il giro dei social e ha fatto indignare, e non poco. Voi siete indignati per questa storia?
2: Proprio indignati no, però un po' il giramento di scatole per il signore, cioè
0: perché devi fare la spia?
2: Esatto,
0: te lo stai chiedendo.
2: Sì. Passati una bella giornata, fai qualcos'altro, vai.
1: Allora, a me in generale, quando sento di qualcuno che impedisce a qualcun altro di fare una limonata, mi viene un po' di tristezza.
2: In generale.
1: Così, proprio magari sia con i limoni che non.
2: Grande. Quindi
1: mi viene un po' di amarezza. Però vedi, quando si dice che l'Italia non dà spinta alla più giovane imprenditoria, è così.
3: Io vorrei dire che voi, Nicole, scusami, allora, loro due, tu sei testimone di questo, mi accusano sempre di essere nel furbacchione, il latin lover, eccetera. Ma quello che pensa sempre alle limonate mi sembra Dodo.
2: Ma non è vero.
0: No. È giusto che il pubblico sappia che all'interno di questo studio c'è una certa attenzione, un'attenzione importante per i rapporti interpersonali uomo-donna, e non sono io a portare avanti questo tema. No. Ma siete voi.
2: Nemmeno io.
0: Siete voi. Tu non mentire sapendo di mentire. Dai, il primo che fuori da questo studio mi dice: ah, perché le donne pensano solo esclusivamente alle romanticherie, agli uomini, a farsi belle, a uscire, io gli tiro una ciabattata in testa.
2: Io so che la risposta a questa cosa è quella che mi hanno insegnato quando ero piccolo. Negare sempre.

0: la forza di non tirarmi indietro, di scegliermi la vita masticando ogni metro. Ho ancora la forza del maestro Guccini, oggi lo ricordiamo così qui a Radio 2, a Good Morning Radio 2. Ci stanno arrivando i vostri sms, whatsapp al 3487 300 200 con le temperature. C'era Nicole che voleva chiamare anche oggi una città. Quale, Nicole?
1: Gorizia. Gorizia, voglio sapere a Gorizia che quanti gradi ci sono. A, mani al cielo, Gorizia, e messaggino per Radio 2 al 3487 300 200. In tutto questo a Pescara ci sono 26 gradi, ce lo fa sapere Claudio.
2: E adesso GR2.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 7 agosto. Oggi avremo condizioni di cielo sereno al più poco nuvoloso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi fino alla sera che giungeranno anche sulla pianura padana tra Lombardia e Veneto. Ventilazione debole a regime di brezza con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna. Sarà occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il motondo risulterà mosso. Poco mossi gli altri mari. Temperature in calo al nord, anche in pianura, specie nelle aree interessate dalle piogge del pomeriggio e della sera, mentre al centro e al sud saranno ancora elevate, con massime che raggiungeranno picchi attorno ai 40 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono le 6 e 30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: RAI GR2.
3: In studio Gabriele Lepre, buongiorno. Si svolgeranno domani in forma privata a Pavana, Pistoia, ai funerali di Francesco Guccini centinaia di messaggi per il cantautore morto a 86 anni. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, ha scritto in un messaggio il presidente Mattarella. Continuerò a cantare le sue canzoni, ha dichiarato la premier Meloni. Sentiamo il ricordo dell'amico e chitarrista Flacco Biondini.
4: I miei amici veri, purtroppo o per fortuna, non sono vagabondi o abbaia luna.
5: È stato un rapporto molto umano tra noi due e direi che più di amicizia, oserei dire quasi familiare.
6: Juan Carlos Biondini, per tutti Flaco, uno dei pochi musicisti vicini a Guccini che in queste ore se la sente di unire le parole alla commozione più intima. 50 gli anni di cammino condivisi con Francesco, iniziati così.
5: La mia amica Deborah Cooperman, folk singer americana, mi aveva detto che era senza chitarrista. Io avevo bisogno di lavorare e le ho detto: tu che lo conosci, me lo puoi presentare, così mi propongo. E così è stato.
6: Mille gli aneddoti tra giorni e serate insieme. Per Flaco impossibile sceglierne uno, meglio affidarsi ad un saluto.
5: Spero che succeda, Francesco, che ti trovi come la canzone tua, gli amici, con quelli che abbiamo conosciuto in un posto dove il bere non si paga e non fa male.
6: Da Bologna per il GR2, Francesco Tomei.
3: La politica, confronto a distanza tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni dopo l'audizione dell'ex premier davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Al termine dell'intervento il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato la presidente del Consiglio di essere la regista degli attacchi nei suoi confronti. La replica di Meloni arriva sui social: nessun plotone di esecuzione contro di lui. La verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani. All'estero, il conflitto Stati Uniti-Iran. Il presidente Trump fiducioso su un accordo a breve per la stabilizzazione del Golfo Persico. Si attende conferma ufficiale dell'intesa tra Oman e Iran sullo stretto di Hormuz, mentre resta in vigore il blocco navale statunitense dei porti meridionali dell'Iran. Un appello alla pace di Papa Leone è arrivato da Assisi, dove il pontefice ha risposto alle domande dei ragazzi in occasione del Go Franciscan Youth Meeting. I cristiani sono all'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti verso tutti. Ascoltiamo il Papa.
7: Go, andate, o meglio ancora, andiamo. Let's go ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti, di troppi figli di Dio.
3: La strage di Crans Montana. La procura di Sion respinge la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta del rogo di Capodanno. La Farnesina ha presentato ricorso.
8: arriva da Sion la lettera con cui la procura respinge la richiesta dello Stato italiano di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Il governo ha ritenuto che la strage abbia causato un danno diretto al patrimonio dello Stato a causa delle ingenti risorse mobilitate dal Servizio Nazionale della Protezione Civile per l'assistenza medica, psicologica e logistica ai connazionali coinvolti. La decisione è stata comunicata il 23 luglio scorso all'avvocato Romain Jordan, che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dall'Italia per l'assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, una tesi contro cui l'Italia ha già presentato ricorso. Nell'inchiesta aperta a Sion sulla strage in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, risultano al momento 15 indagati, tra cui Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Costellazione e il sindaco di Cramontana. I reati ipotizzati sono l'incendio, le lesioni aggravate e l'omicidio colposi. Eleonora Fioretti, GR2.
3: Tragedia della montagna: una 14enne della Repubblica Ceca ha perso la vita precipitando da una 90 di metri durante un'escursione sul gruppo montuoso del Latemar al confine tra Trentino e Alto Adige. Inutili i soccorsi giunti in elicottero. Secondo weekend di partenze estive con bollino rosso, domani nero per traffico intenso su strade e autostrade, spostamenti all'insegna del gran caldo che non mollerà la presa almeno fino a Ferragosto. E siamo allo sport: in primo piano tennis, calcio e soprattutto i tuffi con la nuova impresa di Chiara Pellacani.
9: Capolavoro completato, Chiara Pellacani ha vinto il quinto oro agli Europei di Parigi imponendosi anche nel sincro dai 3 metri con Elisa Pizzini. La 23enne romana ha migliorato così il suo stesso record di primi posti nella competizione continentale. Il programma dei tuffi prosegue oggi e domani con le grandi altezze, mentre per le acque libere tocca alla specialità knockout, condizioni della Senna permettendo. Calcio: la Fiorentina ha pareggiato 1-1 nel test contro il Deportivo La Corugna, per i viola in gol Ndur. Nel frattempo è stato completato lo staff del CT della Nazionale Roberto Mancini. Torna come team manager Oriali, il vice sarà Alberto Bollini, tra i collaboratori tecnici figura anche Bonucci. Tennis: Musetti eliminato da Hodar nell'ATP 1000 di Montreal nel pomeriggio, Arnaldi sfida Grigspor, già qualificato per gli ottavi Darderi. Per Sinner, nuovi

0: 2.
1: GR2 che torna alle 7.30 alla linea Good Morning Radio 2.
0: In Radio 2 con voi fino alle 9 al 348 7 300 200, i vostri messaggi con le temperature alle quali vi trovate, perché stiamo cercando un posto fresco dove andare. 348 7 300 200, screenshot

0: Vorrei cantare il canto delle tue mani, giocare con te un eterno gioco proibito, che l'oggi restasse oggi senza domani o domani potesse tendere all'infinito. Questa è Vorrei, al 3487-300-200, su Radio 2, i vostri messaggi con le vostre temperature, con gli omaggi che stiamo facendo oggi al maestrone Francesco Guccini. Ci sono temperature caldissime ma anche freschissime.
1: Beh, non è Genova sicuramente, che dove fanno 25 gradi, e infatti non so se l'ascoltatore o l'ascoltatrice che si firma con MG, oltre a salutarci con ciao splendidi, dice anche che nervi, e condivido.
2: Splendidi, splendidi.
1: Io me lo prendo, splendidi. Io me lo prendo.
2: Sono Nicole splendida.
3: Guarda,
2: qui,
3: non
2: esageriamo.
1: Ah, e poi siamo noi furbi, eh. Ah, vabbè.
0: Ma ha detto mo, non esageriamo. Cioè, come dire, ragazzi, eh. Dicevi, Nicole?
2: Dai, su.
3: Ma in realtà non stavo dicendo assolutamente niente, però visto che mi dai la parola, volevo citare Francesco da Badia, in provincia di Bolzano, che ci ricorda che ci sono 14 gradi. Io ho sempre trovato Bolzano una città molto, molto civile sotto tutti i punti di vista, anche quello meteorologico.
0: Il mistero è che subito dopo c'è un messaggio di Paola da Bolzano che ci segna 21 gradi. Fa ridere perché in realtà ve la litigate una con l'altra.
3: No, lui Francesco scrive da Badia, in provincia di Bolzano, quindi magari è un po' più in alto.
0: Brava, vedi che mi ha corretto subito, giusto.
2: Poi
0: giusto.
2: C'è pure Pescara, ragazzi, 26 gradi ci segnala Claudio, si aspetta anche lì una giornata molto rovente.
0: Ce ne sono
2: calda.
0: 27 a Cagliari, non si è firmato ma ci ha mandato l'immagine. E poi?
1: E poi c'è anche Modena che ci dice, anzi per la precisione Puglianello,
0: sì?
1: Che sembra non

0: Sembra in realtà un posto di Modena, cioè mi sono un posto più meridionale, però effettivamente è in provincia di Modena. Ci mandano una bellissima foto, ci manda Laura una bellissima foto che sta andando a lavoro, ma vediamo sostanzialmente tutta la Valle Padana che gli si apre davanti, che è un bel andare al lavoro, e lì ci sono 26 gradi, tanta afa in pianura, e ci saluta con mitici. Quindi o splendidi o mitici, insomma oggi è una giornatona per noi.
1: Ando coglio coglio, dica, dica.
2: Fa tanto ridere
1: santo.
2: Che c'è un messaggio da Torino di Piero che alle 6.03 ci segnala che c'erano 27 gradi e poi scrive sotto: questo non è caldo, è cattiveria.
0: Che è vero,
2: fa molto ridere.
1: Secondo me è anche rancore.
0: Sì.
1: Secondo me stiamo pagando tutti le invettive di qualche ex contro un fidanzato o fidanzata.
3: Ma addirittura, dici?
1: Sì, certo, pensaci. Ah, ti auguro la peggiore estate del secolo.
3: Noi non andremo al
1: andando
3: mare.
1: Però a coinvolgere tutti.
0: Ho capito. Allora fate pace, però, vi prego.

0: Certo, cosa vuoi che ti dica? Solo che costa sempre fatica e che il vivere è sempre quello, ma è storia antica. Questo è Culo Dritto, una delle bellissime canzoni che il maestrone ha scritto nella sua vita. La leggiamo per ricordarlo, ma anche perché Viviana ci manda, bisognosa di ferie, ci tiene a specificarlo, ci racconta che il suo babbo, il giorno che ha partorito, mi ha proprio dedicato la canzone Culo Dritto. Mi ricordo che ero in ospedale da sola con la mia bimba ed è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Scusate, mi è venuto un attimo un po' di magone.
1: Sì, si è sentito, ma oggi succederà, secondo me oggi succederà, però adesso
2: sì.
1: Date retta a un cretino. Sa,
2: esatto, va. Dai retta a un cretino,
1: dai retta a un cretino. Allora, il consiglio che vi do oggi è quasi ovvio, cioè nel senso, il consiglio è ascoltate la musica, ogni tanto dedicatevi ai vostri figli 16, 15, 14 anni e fate un momento di ascolto di musica coi figli. È una cosa complicatissima. Perché ridi? Perché devi mandare
0: ci ho provato, ma sei proprio scemo stavolta.
1: Perché in realtà era una cosa seria che stavo dicendo. Ascoltate la musica coi figli e fate uno sforzo, ascoltate Guccini con vostro figlio. Bravo tonto, lo vedi che se fai parlare ci arriviamo? Ascoltatelo, perché sentire Guccini col figlio significa spiegare un sacco di cose, le parole, intanto insegnare ai figli di quell'età lì che è bello ascoltare la musica eccetera, e che c'è qualcuno che la poesia la scriveva in modo diverso da quello che la fanno tantissimi musicisti adesso, la scriveva in maniera fantastica, e soprattutto insegnamenti di vita, perché Guccini poi la grandezza della sua musica era quella, in forma di poesia raccontava quello che siamo, quello che come viviamo, come ci comportiamo. Quindi fatto con un figlio intanto vi fa imparare a voi ascoltare meglio un po' la musica, e poi insomma serve a spiegare delle cose.
3: E
1: questo è il consiglio.
3: Secondo me, se siete fortunati, potete ritrovarvi ad avere come colonna sonora con vostro figlio Guccini. Potrebbe essere la colonna sonora proprio del vostro rapporto, quindi di viaggi in macchina insieme,
0: perché no,
3: di domeniche, che ne so, domenica a mezzogiorno a cucinare qualcosa con la colonna sonora di Guccini. Cioè io credo che sia un condividere molto bello,
1: buono. Tra l'altro questo mi porta a un ricordo: andai a vedere uno dei tanti concerti del maestrone che andai a vedere, ricordo che un ragazzino buttò sul palco un eschimo e il maestrone glielo restituì dicendo che era di un periodo storico moderno che a lui non interessava quell'eschimo lì, insomma disse che l'eschimo apparteneva a un altro periodo storico, però ricordo questa cosa molto divertente del ragazzino che butta l'eschimo ed è lui che glielo rimanda indietro, il padre ringrazia.
0: Se posso dire, guarda, devo allora cospargermi il capo di cenere, è un bellissimo consiglio e ci tengo questa volta a fare una chiosa, se no dedicate Guccini, che così fate uno splendido regalo a una persona che sicuramente vi ringrazierà.
4: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Consolati pensando che inizia e già è finita questa che tutti i giorni è la tua vita. Canzone della vita quotidiana, un altro estratto da un grande pezzo del maestrone che oggi abbiamo deciso di celebrare così qui a Radio 2. Nel frattempo arrivano i vostri audio, i vostri messaggi. Sentiamone uno.
1: Buongiornissimo, Francesco da Palermo.
2: Buongiornissimo.
1: Oggi i soliti 28 gradi alle 6:41.
2: Mamma mia.
1: Un grandissimo ricordo per Francesco Guccini, grazie al quale ho imparato a suonare la chitarra. La prima canzone, intorno ai 6 anni, quando feci i primi accordi, fu La Locomotiva.
3: Urca!
0: Che miseria!
3: Ha cominciato a sei anni.
4: Miseria. Però devo dire, è lunga La Locomotiva, quindi a forza di fare quegli accordi lì impari, eh?
2: È vero.
3: Chissà quanti delle persone ad ascolto in questo momento hanno imparato a suonare la chitarra con Guccini, perché poi rientra nella musica del maestrone, quella caratteristica lì, cioè l'idea di mettersi lì e provare a imparare appunto a suonare la chitarra con la musica. C'è qualcuno anche qui in studio che la chitarra non l'ha portata, ma la suona.
4: La porteremo, no, io se posso dire, io una fidanzata mi sono innamorato perché conosceva Guccini, che è una cosa non comune, e quindi lei invece la sentì cantare una canzone di Guccini, diceva: come conosci Guccini? Si è detto cavolo, era bisogno.
2: Poi hai suonato tu con la chitarra e ti ha lasciato praticamente.
4: Esatto. Esattamente, infatti vedi come sempre uno vuole fare di più e fa male.
3: Fai paragone ed è inevitabile. Intanto al 348 7300 200, continuate a mandarci le temperature alle quali vi trovate, perché stiamo come tutte le mattine facendo una mappatura della penisola e capire il posto dove si sta più freschi.
0: Sicuramente non è Ortobello, dove ci sono 29 gradi e mezzo, mi spiace, loro vivono in un alto forno praticamente.
4: Sì, però devo dire che il signore appunto di Orbetello ci scrive complimenti per la vostra ironia che ci aiuta a respirare in questo forno, quindi
0: grazie, dai,
4: grazie.
3: Un respiro da Radio 2.
5: Radio 2, vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
6: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti?
1: 2-2.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà!
4: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo!
5: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
6: Buona festa dell'amicizia, Frido!
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
1: 2-2.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Due facce di medaglia che gli urlavano in mente: da tempo e mare non si impara niente. Gulliver. Continuiamo così questa giornata fino alle 9 per omaggiare il maestro Francesco Guccini, che ci ha lasciato a 86 anni. In studio qui a Good Morning Radio 2 c'è chi è molto triste, ma noi andiamo avanti con la puntata, perché è bello ricordare chi ci ha lasciato tanto ed essere veramente grati alla vita per aver avuto con noi Francesco Guccini. Allora ragazzi, oggi parleremo di un tema bello che mi appassiona molto. Qual è il posto che avete visitato, il posto più bello che vi è rimasto nel cuore e che vorreste rivisitare, oppure quel ricordo particolare che vi portate dentro? Al 348-7300-200 i vostri messaggi. Nicole, tu hai un posto del cuore?
1: Sono abbastanza combattuta, perché questo è quel tipo di domanda che mi mette di fronte al dover fare una scelta a tutti i costi, no? E io non sono esattamente una persona decisionale.
2: Sei una riete.
1: E poi
2: non credo
1: sono
2: che nessuno
1: decisionale.
2: Te la verrà rinfacciare mai, cioè nessuno ti dirà: Nicolo, guarda che in radio un giorno
1: credo...
2: l'hai detto.
1: Posso dirlo? Credo il Gran Paradiso. Il Gran Paradiso,
3: bello.
1: In Val d'Aosta.
3: Bellissimo, sì. Cavolo.
2: Bello. Posto magico, mamma mia, bello, caspita. Bello. Grande.
3: Anche nel nome uno capisce perché ti resta nel cuore un posto del genere. Invece io ho un posto, secondo me il posto più bello che ho visitato e in cui mi piacerebbe tornare, anche perché, come diceva Mish, ci ho legato dei ricordi molto particolari, è Monteriggioni, che è un piccolissimo paesino vicino,
2: certo,
3: Siena, che è famoso per le torri, no? Che
2: certo,
3: allora chiudono, viene citato anche nella Divina Commedia, e io una notte ci dormii e vi giuro che mi sono sentito per un secondo tipo nel 400, nel 300.
2: Guarda che coincidenza, il posto che volevo segnalare io, il mio preferito, è un posto che si chiama Casale Marittimo, che è vicinissimo a Monteriggioni, cioè attaccato da quelle parti.
3: Bene,
2: insomma.
3: Andrea, non è che mi devi copiare.
2: No, però. È che secondo me è perché tutti e due ci pensavamo.
1: C'è un'affinità.
2: Dal tuo hotel tu pensavi a me, io pensavo a te da Casale Marittimo.
3: Già allora.
1: Mamma che...
0: Ma dai.
2: Senza conoscere.
0: Terribile, devo dire. Il mio è la mia Calabria, il mio mare, la Costa Viola, Palmi, lui ride.
3: No, perché mi hai ricordato la Canalis, la mia Liguria, la mia Calabria, la mia Liguria.
0: La mia Calabria, la Costa Viola, c'è un mare stupendo, si affaccia di fronte alle isole Eolie, la Sicilia, si vede l'Etna, e lì andavo quando ero piccolo sempre al mare col mio gommoncino e conquistavo.
2: E allora ripensaci mentre ci ascoltiamo Busy One.

0: Quando rido senza muovere il mio viso, quando piango senza un grido, quando invece vorrei urlare, quando sogno dietro a frasi di canzoni, dietro a libri ed aquiloni, dietro a ciò che non sarà. Questo è Vedi Cara, omaggio al maestrone Guccini. Oggi la puntata dedicata al maestrone Guccini. Stiamo chiacchierando con voi al 348-7300-200. Vi abbiamo chiesto il posto, quello che ricordate, dove siete stati, quello che vi ha sorpreso di più. La località, il luogo, la città, quello che consigliereste agli amici, quello nel quale vorreste volentieri ritornare. Arrivano e sono già arrivati molti messaggi, indicazioni su luoghi. Allora, le dune di Piscinas, Sardegna, meraviglia della natura, dice Francesca, e l'abbiamo condiviso tutti. Sappi, Francesca, che quando è arrivato il tuo messaggio, tutti, prima uno, prima l'altro, abbiamo detto che meraviglia, che posto. Ancora, segnaliamo, vai Nicole, posti ce ne sono?
1: Beh, allora, mi sarebbe arrivato un messaggio da mia madre, se posso dire.
0: Certo, devi.
1: Sta ascoltando da Londra, per lei un posto del cuore è Stonehenge, e mi ha ricordato la vacanza dei miei 14 anni insieme.
0: Ma saluto, io saluto tua mamma.
2: Pensa, Stonehenge è uno di quei posti dove non sono mai stato, perché alcuni posti bellissimi della vita, che ti consigliano tutti, poi alla fine tu ci pensi e dici, ma io non ci sono mai stato.
0: Non sono mai stato, magari dietro casa, in questo caso un po' lontano, Liana. Ma a volte sono anche posti dietro casa. Liana?
3: A settembre Liana, verremo a trovarla a Londra e magari faremo pure una scampagnata, andremo da Stonehenge, ci portiamo qualcosa qui da io lo porterò un po' di salumi calabri e andiamo lì a fare un po', no?
2: Certo, perché noi italiani anche all'estero ci facciamo riconoscere comunque.
1: Noi anche
0: i salumi calabri vengono piantati di fianco
2: io lo vedo Bish che invece si appoggia alla pietra e comincia ad affettare, capito? A spalmare l'anduia.
0: Esatto.
1: Probabilmente mia madre guarderebbe Mish e potrebbe fargli presente che, guardi Mish, mia figlia è single, lei sembra tanto bravo ragazzo e stira. Questa non l'ha ancora imparato all'età del Colosseo. Vabbè.
0: Come vedete qui a Radio 2, Good Morning Radio 2, a noi piace prendere la vita così, col sorriso, anche in giornate come queste nel quale ricordiamo Guccini. E adesso Casabian.

0: E sentire i tuoi passi che arrivano, il ticchettare del tuo buon umore, quando aprivi la porta e il sorriso ogni volta, mi entrava nel cuore. Farewell.
1: Questo è il ricordo del maestrone Guccini. Michel, volevi dirci qualcosa?
2: Sì, in merito ai viaggi, vado,
3: Vai.
2: La meraviglia cambia l'umore. 41 studi hanno evidenziato come i luoghi che suscitano un forte senso di meraviglia, wow, come montagne, deserti, cascate o siti storici, wow, aumentano il benessere, la soddisfazione del viaggio e persino i comportamenti rispettosi dell'ambiente, wow, e soprattutto aiutano a ricordare.
0: Comincio ad avere paura, però effettivamente quando resti meravigliato da qualcosa, il ricordo del viaggio, del posto,
1: wow,
0: della
1: esatto. Io se ero uno che stava scrivendo un messaggio, sentendo lui avrei smesso di scriverlo,
3: voi,
1: avrei mandato altro.
3: Immaginate di essere un tassista romano che sta lavorando, che appena iniziato il turno, wow, accende la radio e si sente, wow, lui che ripete wow di continuo. Sarà che è meraviglioso.
0: Accosta e scende. Provateci a sapere qual è il vostro posto del cuore dove vorreste tornare al 348 7300 200.
2: Wow.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare. Quattro stracci. Oggi il maestrone lo mangiamo così, ricordando soprattutto a noi stessi la sua incredibile meraviglia. E andiamo avanti con il programma. Arrivano i vostri audio. Stiamo parlando di posti meravigliosi che ci sono rimasti nel cuore. Ascoltiamo.
1: Buongiorno ad Alberto da Padova. Io per lavoro ho viaggiato in tutto il mondo, ma il luogo che mi ha creato la più grande emozione è stato quando ho messo piede nella Grande Muraglia cinese. Vabbè. Buona giornata a tutti.
2: Va bene, wow, vabbè, l'ha detto facile. Immagino che sia a posto, non sono mai stato.
3: Io ci sono stato.
2: E ti ha fatto l'effetto che faceva lui?
3: Sì, cioè, è pazzesco, perché intanto la sensazione di stare su un posto costruito dall'uomo che si vede dallo spazio è incredibile.
4: È incredibile,
3: è l'unica, non so se lo sapete, l'unico manufatto umano, certo, che si vede da lì. E poi la cosa incredibile è che se tu la guardi, riesci a seguire con gli occhi e poi a un certo punto la perdi. Ma la cosa che mi faceva molto ridere è che, non so se lo sapete, ma la Muraglia cinese a un certo punto finisce in mare, su una scogliera, e praticamente ci sono tipo 4-5 metri di spazio, quindi in realtà uno basta che arrivi alla fine, passa dall'altra parte del muro e ha superato la Muraglia cinese.
2: Quindi in un attimo sei fuori.
3: Esatto.
2: E diventa un ricordo.
3: Esatto.
2: Come quelli che al 3487-300-200 vi abbiamo chiesto di mandarci oggi i luoghi meravigliosi della vostra vita, quelli che ricordate, quelli che vorreste rivedere, quelli ai quali consigliate di andare agli amici. I messaggi sono tantissimi, ne stanno arrivando in tutte le direzioni. Qui ce n'è uno che qui in studio ha suscitato subito, qualcuno è saltato. Buongiorno a voi, un posto del cuore dove vorrei tornare, Civita di Bagnoregio. Ci andai nel 95 e rimasi davvero colpita dal suo fascino come città. Invece Edimburgo mi ha rapito il cuore per la sua bellezza gotica. Buon fine settimana a voi, Fabiana da Sauris.
0: Tra l'altro,
3: Perché tra l'altro la città Civita di Bagnoregio è il noto come il borgo che muore, perché è proprio costruito sul tuve e quindi sta sparendo per via della normale erosione calcarea.
2: Dicevi, Michel?
4: Certo, che non è facile tornare, che ne so, in Cina a vedere la muraglia, e ci sono certi viaggi che capitano una volta solo nella vita, se ci pensi.
2: Sì,
4: no,
2: esatto.
4: Sì, uno può andare, però quando poi ti trovi un posto così bello che diventa un posto del cuore, resta anche quella malinconia magari di non poter tornare subito a rivederlo. E quindi quanto sono importanti i ricordi, no?
3: Parecchio.
4: È incredibile questo.
2: Fondamentale l'idea che un ricordo ci sia, magari se è condiviso ancora meglio, magari se non è condiviso può diventare in futuro un ricordo condiviso.
0: Ma mi stavo chiedendo se in qualche modo il senso di nostalgia e malinconia adesso è un po' mitigato dal fatto che possiamo registrare quel momento, possiamo fotografarlo, cioè noi possiamo fare una cronaca di quel momento in quell'istante molto grande, e mi chiedo se questo alla fine ci aiuta
2: nella visita
0: dopo.
2: O a livello turistico penso assolutamente. Io di solito quando ai miei spettacoli di teatro invito gli ascoltatori a fare lavoro di memoria, perché teatralmente parlando penso che la memoria rielabori quello che si vede, e quindi è magico anche questo, l'idea che la memoria rielabori un po', però forse nel caso del ricordo il poterlo registrare è una benedizione. Michel Bublé.

0: La tristezza poi ci avvolse come miele per il tempo scivolato su noi due. Incontro, queste le frasi estrapolate dai pezzi del maestro Francesco Guccini qui a Radio 2 al 348 7 300 200. Stiamo parlando del posto del cuore che avete visitato, che vorreste rivisitare o che rivisitate sempre, ogni anno, spesso, ma anche ogni weekend. Stanno arrivando tantissimi messaggi, ma adesso, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è arrivato, lui gonfia il petto, guarda,
1: certo, sì, lo vedo, sta gonfiando il petto.
0: Sì. Io non tollero.
2: Io non tollero.
3: Allora, come sapete, l'io non tollero dovrebbe essere legato alla puntata di oggi, al tema, ovvero i posti belli, e io dovrei quindi prendermela con tutti quelli che fanno un sacco di foto mentre lì sono a fare in vacanza, e poi ti costringono a vederli sui social, come se questa cosa non fosse sostanzialmente diversa da fare un sacco di album fotografici, chiamare tutti gli amici a cena e poi voler dire: ragazzi, adesso vi mettete tutti in cerchio che vi proietto delle belle slide e vi faccio vedere tutto come si faceva una volta con i proiettori. È la stessa cosa, quindi non rompeteci l'anima. Potrei dire questo, sì, ma il mio non tollero oggi invece in verità è ovviamente dedicato alla seconda parte, diciamo, al secondo tema della puntata di oggi, ovvero al nostro maestrone che ci ha lasciato, e me la prendo con tutti quelli che oggi si sono svegliati e hanno scoperto Guccini e stanno cominciando a condividere le sempre classiche tre canzoni, La locomotiva, Dio è morto e L'avvelenata, dicendo: ah no, guardala, è stata tutta una vita insieme a Guccini. Non è vero, fa lo stesso, non c'è bisogno, se uno non gli interessava giustamente la musica di Guccini, le canzoni di Guccini, uno può anche dire: è un peccato che se n'è andato, ma non cercate il like facile, non cercate la ricondivisione facile, solo citando quello che adesso è in trend. E chiudo probabilmente con la canzone più dolce e intollerante di Guccini, perché era anche un grande intollerante Guccini, e la chiudo così il mio non tollero. Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte, coraggio liberisti, buttate giù le carte, tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto assurdo bel paese. Non me ne frega niente se anch'io sono sbagliato, spiacere il mio piacere, io amo essere odiato. Coi furbi e i prepotenti da sempre mi balocco, e alla fine della licenza io non perdono e tocco.
1: Sai cosa avrebbe detto il maestrone di come l'hai letta? Letta benissimo.
3: Vedi?
4: Il tono era quello.
1: Sì,
4: e non sono il maestrone.
1: Il volume era giusto, e quindi allora condivido tutto. L'unica, una delle canzoni di quelle che vanno di moda oggi, sì, è Eskimo. Anche Eskimo, una di quelle che tutti improvvisamente l'hanno riscoperta. Quindi ci sta,
3: sì,
1: comunque.
3: Che la gente capita e dice: no, bella questa canzone Eskimo, ma tra l'altro quando la vendevano sta macchina?
1: Esatto,
3: cioè, è capitato,
1: esatto,
3: anche di leggere
1: questo. Capita anche quello.

0: Un vecchio e un bambino si presero per mano e andarono insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava di luce non vera. Questo è il vecchio e il bambino.
1: E l'abbiamo letto perché ci ha scritto Marco, che ha 73 anni, e ci scrive: Francesco Guccini mi ha fatto crescere da ragazzo a uomo con la consapevolezza che il futuro era nelle mie mani. Mi farebbe proprio piacere se leggeste una strofa del vecchio e il bambino.
0: Fatto.
1: Che mi ricorda ancora quanto era attuale questa canzone, questo personaggio.
0: Lo era in tutte le canzoni che ha fatto il maestrone, lo era la grandissima. Nel frattempo al 348 7 300 200 vi abbiamo chiesto di segnalarci i vostri posti del cuore, o quelli che insomma avete visitato, non dimenticate più o voleste rivedere. Buongiorno, il posto del cuore per me è Monterota, sopra Dobbiasco, dove andavo ogni anno con amici carissimi. Panorami stupendi, la città invece che mi ha incantato è Siviglia. A quei tempi a Dobbiaco un eschimo poteva far comodo, dice Daniele da Sasso Marconi. Bello, perché ha unito i due argomenti di puntata, di fatto. E ancora...
2: Comunque, sì, no, scusa, se vuoi leggere un messaggio?
0: No, no, no, ti sento.
2: Volevo dirti una cosa, sì, perché l'Italia è piena di posti bellissimi, no?
1: Vero.
2: Mi stavo documentando un pochettino, no? Per esempio, vi cito uno, no?
1: Vai.
2: Che mi ha sorpreso. In questo momento io ci vorrei andare. Rasiglia, il borgo dei Ruscelli, si chiama così. L'acqua scorre tra le case e lungo le vie del paese, creando un'atmosfera unica. Io non lo conoscevo, non ci sono mai andato, colpa mia, ci andrò.
1: E ma dov'è che si trova?
2: E ora ti dico subito,
1: sì,
2: perché c'era un altro paese che volevo,
1: sì,
2: dirvi, perché ho poco tempo. Pentidattilo, Reggio Calabria.
1: Ah, bellissima.
2: Un borgo fantasma costruito ai piedi della montagna, che ricorda una gigantesca mano, perfetto per chi ama il mistero, no? Ma è sconosciuto a
1: tanti. Sì, sì, sì. Io ci sono stato, pensa che io ci sono stato qualche anno fa a Pentidattilo, e addirittura,
2: sì,
1: dei giovani ragazzi fanno una bellissima attività di recupero di questo luogo abbandonato, perché nelle case di questo paese hanno aperto un Airbnb sostenibile.
2: Rasiglia comunque in Umbria, in provincia di Foligno, lo consiglio vivamente perché sto vedendo dei video, delle foto bellissime.
1: Dai ragazzi, questo settembre organizziamo e a Radio 2 andiamo tutti insieme. E ora GR2.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
4: Sono le 7:30.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: Rai GR2.
7: Partenze d'agosto, venerdì da Bollino Rosso fino a domenica 25 milioni di spostamenti. Domani la giornata più impegnativa per il traffico e il caldo continua a non dare tregua. Conte in commissione Covid, prima si difende, poi attacca Giorgia Meloni e lei, la regista degli attacchi contro di me, la replica della Premier. Nessun plotone di esecuzione sulla pandemia, gli italiani hanno diritto di sapere la verità. Cram Montana, no della Svizzera al nostro paese parte civile, la Farnesina fa ricorso. Ciao maestrone, domani i funerali in forma privata di Francesco Guccini, l'omaggio della RAI al cantautore con una programmazione speciale. L'Italia dell'oro, Chiara Pellacani vince la quinta medaglia nel sincro dai 3 metri con Elisa Pizzini, azzurri primi nel medagliere degli europei di Parigi. Buongiorno da Simona Giacinti. Secondo weekend di esodo estivo con bollino nero per traffico intenso su strade e autostrade. Spostamenti all'insegna del gran caldo che non mollerà la presa almeno fino a Ferragosto.
8: Mare, montagna, laghi. Oggi è giornata di partenze per milioni di italiani verso i luoghi di villeggiatura per il secondo fine settimana di agosto. Traffico intenso su strade e autostrade del paese. Michela Cuppini, ANAS.
9: La circolazione comincia ad intensificarsi sulla rete stradale gestita da ANAS. Secondo weekend da bollino nero dell'estate, da oggi a domenica previsti oltre 25 milioni di spostamenti. Il momento più critico sarà la mattinata di domani, sabato, con spostamenti dalle grandi città soprattutto verso le località di mare. Per il pomeriggio di oggi bollino rosso
8: e sarà un altro weekend all'insegna del caldo estremo almeno fino a Ferragosto. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 21. Il colonnello Daniele Mocio dell'aeronautica militare.
10: Ancora molto caldo anche se nella giornata di oggi e poi nel corso della fine della settimana qualcosa cambia da un punto di vista dello stato del cielo. Temporali oggi interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, situazioni che localmente possono essere anche intense. Il caldo porterà qualche temporale anche al centro e al sud, ma solo nelle aree interne, in un contesto in cui, a parte laddove pioverà, le temperature cambiano poco, quindi ancora molto caldo per i prossimi giorni, un caldo afoso.
8: Maria Cristina Cusumano, GR2.
7: Ultimo giorno di lavori parlamentari ieri prima della pausa estiva, in commissione Covid l'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte.
11: Da me nessun illecito, la commissione è un plotone di esecuzione, afferma Giuseppe Conte, che accusa Giorgia Meloni di essere la regista degli attacchi e che spiega di aver depositato un documento alla Procura di Roma su una transazione da 100 milioni di euro per mascherine fallate, chiedendo di bloccarne il pagamento.
12: Diffido a effettuare questo pagamento. Palazzo Chigi, Presidenza del Consiglio, Ministero della Salute. Spero che non sia stato effettuato.
11: Il documento è già stato vagliato dai magistrati con esito opposto a quello da lui evocato, replica Fratelli d'Italia, che accusa Conte di aver scambiato la commissione per un comizio. Galeazzo Bignami.
13: Il regolamento sanitario internazionale prevedeva un adeguamento del piano pandemico che sono stati totalmente ignorati dall'Italia.
11: Tornano sulle chat del Mastro le opposizioni. La Premier dice di essere dalla parte della lotta alla mafia, ma con la sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia, insiste il PD. Maggioranza che intanto incassa l'accordo sulla legge elettorale e il via libera della Camera al decreto giustizia migranti. L'Italia rivendica la Lega, detta la linea all'Europa. Filippa Misano, GR2.
7: E dopo le parole del leader 5 Stelle, la replica via social di Giorgia Meloni.
14: Il lavoro della Commissione Covid è un dovere verso la nazione che ha pagato un prezzo altissimo. Non è un processo personale, dice Giorgia Meloni. La premier affida un messaggio social la replica a Giuseppe Conte. La Verità scrive: non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, ai quali, prosegue, interessa conoscere tutta la verità su ciò che è accaduto durante la pandemia, fare piena luce sulle decisioni assunte, sulla gestione dell'emergenza, sulle responsabilità. Non capisco perché Conte non si sia unito fin dall'inizio a queste richieste. L'accusa della Presidente del Consiglio, secondo cui l'ex premier si sarebbe messo sulla difensiva cercando di dare le colpe alla politica, non è un modo per gettare fango, conclude Giorgia Meloni. Quindi, contro i 5 Stelle, è loro il metodo di sostituire la ricerca della verità con il sospetto. Federica Ionta, GR2.
7: Il tema delle migrazioni sempre al centro del dibattito europeo. Dopo i fatti di Ceuta nel territorio spagnolo, in Nord Africa si temono nuovi arrivi di massa nei prossimi giorni, da Bruxelles inviato.
15: Ceuta non è affatto tornata alla normalità. Lo sottolinea il sindaco Vivas Lara alla riunione d'urgenza della Commissione Affari Interni del Parlamento Europeo. Nell'enclave, dice, ci sono ancora tra i 3 e i 5 mila migranti, i centri di accoglienza sono al collasso. E il timore è per una nuova ondata. L'intelligence spagnola considera pienamente credibile la campagna diffusa sui social che invita a tentare un altro ingresso di massa il 15 agosto. Un nuovo allarme è per i minori non accompagnati. Quello che è successo a Ceuta non era mai accaduto negli ultimi 20 anni ai confini dell'Europa, ribadisce il commissario agli affari interni Brunner, che però chiarisce l'integrità dello spazio Schengen è stata rispettata. Eventuali sospensioni della libera circolazione devono essere eccezionali e proporzionate. Il riferimento è all'Italia, l'unico paese che dopo la crisi ha reintrodotto i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
7: Il presidente Trump, fiducioso su un accordo a breve per la stabilizzazione del Golfo Persico, si attende una conferma ufficiale dell'intesa tra Oman e Iran sullo stretto di Hormuz, mentre resta in vigore il blocco navale statunitense dei porti meridionali dell'Iran. È un appello alla pace e un appello alla pace arrivato da Papa Leone ai giovani, che ad Assisi ha risposto alle domande dei ragazzi in occasione del Go Franciscan Youth Meeting. I cristiani sono all'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti verso tutti, ha detto il pontefice, e lo ascoltiamo.
16: Go, andate, o meglio ancora, andiamo. Let's go ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi ne

0: rimaste ferite in una sparatoria in una scuola superiore a nord di Bangkok, morto anche l'attentatore, gravi due feriti. La strage di Crans Montanassi riaccende lo scontro Italia-Svizzera per l'inchiesta della tragedia della notte di Capodanno. Sentiamo.
1: Per i magistrati di Sion, l'Italia non può costituirsi parte civile nel processo per le vittime di Crans Montanà. Nel rogo del barco Stella Sion morirono 41 ragazzi, 6 gli italiani. In una nota la Farnesina ha già fatto sapere di aver presentato ricorso contro la decisione per confutare tesi già superate dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Per la procura di Sion, nella cittadinanza italiana delle vittime, nei costi sostenuti per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Intanto emergono nuove immagini della tragedia. Nei filmati si vedono alcuni ragazzi all'esterno del locale mentre tentano di infrangere le grandi vetrate utilizzando alcuni oggetti e sedie. Le grida dei ragazzi. Per la strage sono indagate 15 persone, tra cui Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Costellazione, il sindaco di Crans Montanà. I reati ipotizzati sono incendio, lesioni aggravate e omicidio colposi. Eleonora Fioretti, GR2.
0: Scandalo, vigili urbani a Milano. Saranno interrogati nel carcere di San Vittore la commissaria e 4 agenti della polizia locale, finiti in manette con le accuse di arresto illegale, peculato e falso ideologico commesso da un pubblico ufficiale.
2: L'inchiesta è partita dalla denuncia di un pusher straniero bloccato a Corsico lo scorso 16 luglio con 500 grammi di hashish. Gli indagati avrebbero falsificato il verbale d'arresto, indicando come luogo una via di Milano e non il comune dell'Interland, dove non avevano giurisdizione. Allo spacciatore sarebbero stati sottratti 1.450 euro, tra le accuse anche quella di aver resistito agli agenti. Una ricostruzione falsa, costata alla commissaria arrestata anche l'accusa di calunnia. Secondo il giudice, oltre a questo fermo avvenuto in spregio delle più basilari regole di deontologia e correttezza e in assenza dei presupposti di legge, i 5 avrebbero eseguito anche altri arresti non del tutto leciti, sui quali si continua a indagare. Nel sottolineare come l'inchiesta sia stata portata avanti dai colleghi degli arrestati, il comandante della Polizia Locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricorda come siano bastati 15 giorni per far emergere una vicenda dolorosa che però dimostra quanto il corpo sappia reagire a condotte per le quali, dice, non esistono giustificazioni. Simone Zazzera, GR2.
0: Bologna saluta Francesco Guccini. In tanti si sono riuniti in via Fabbri 43 con le chitarre, hanno cantato le indimenticabili canzoni. La nostra inviata.
3: Fiori sotto il suo portoncino, biglietti, e c'è chi ha portato anche del vino.
4: Ma non potevo non essere qui. Io abito qui vicino, ho sentito proprio che dovevo arrivare, dargli un omaggio con una bottiglia di vino rosso.
5: La nostra storia degli ultimi 40 anni, con le parole sapeva dire tutto quanto, le emozioni, ti colpiva in tutti i sensi, nella mente, nel cuore. Speriamo che stai calpestando dell'erba verso l'eternità.
3: Sono arrivati in maniera spontanea, erano in tanti. La volontà era di stare vicino ai luoghi che aveva vissuto per sentirlo ancora lì, ancora vicino. Seduti a terra con le chitarre hanno intonato le sue canzoni. Da Bologna, Elena Paba, GR2.
6: Fare il cantautore, come ho spiegato tante volte, è un mestiere strano, di cui uno magari si vergogna anche delle volte, e non sta bene sui biglietti da visita, perché, come ho detto tante volte, chiamare un cantautore... Non...
0: Frammenti di voce di Guccini dal podcast a lui dedicato che troviamo su Rai Play Sound, Radio Emilia, per l'omaggio Rai al cantautore. Interviste, partecipazioni a diversi programmi sono disponibili su Rai Play e Rai Play Sound. L'Italia che vince, è arrivato il quinto oro per Chiara Pellacani agli Europei di Parigi nel sincro dai 3 metri con Elisa Pizzini.
7: Un carpiato per scrivere un'altra pagina di storia sportiva. Chiara Pellacani, 23enne romana, ed Elisa Pizzini, 21enne veronese, sono le nuove campionesse continentali nel sincro 3 metri. L'ultima gara degli europei di tuffi a Parigi consegna dunque un altro oro, il quinto in pochi giorni, a Chiara Pellacani, impresa senza precedenti. Aveva già trionfato nel team event mixed, nel sincro misto con Matteo Santoro, nella gara dal trampolino 1 metro e in quella dal trampolino 3 metri. Italia prima nel medagliere generale e in quello di categoria. La soddisfazione

0: Chiara.
1: Sono super super orgogliosa di questa gara perché ci serviva un po' questa spinta per capire appunto a che livello stiamo e il nostro valore come coppia sincro, e sono contentissima per Elisa perché se lo merita tantissimo.
0: Giorgio Germano, GR2.
2: Dalle star dei Tuffi a due pop star è uscito a mezzanotte Love Sensation, duetto di Madonna e Kylie Minogue.
3: Prima un video sui social, poco dopo la reunion dal vivo. Kylie Minogue a sorpresa sul palco di Madonna ad Amsterdam sulle note del remix di Love Sensation, uno dei successi di Confession 2, ultimo album della regina del pop. Ora finalmente quel duetto diventa un singolo. Della collaborazione tra le due pop star si chiacchierava da tempo. Due anni fa Kylie era stata ospite di Madonna a Los Angeles durante il Celebration Tour, una prima volta che aveva fatto sperare i fan di entrambe in un seguito, ora realtà con la produzione di Stuart Price, collaboratore di lungo corso di Mrs. Ciccone. Capaci di influenzare non solo i ritmi ma anche le mode, le due icone dominano i dance floor da decenni. Confession 2 è stato accolto come uno dei migliori lavori di Madonna ed è subito finito in vetta alle classifiche di mezzo mondo. Francesco Riccardi, GR2.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Gabriella Repere, in regia Massimiliano Chiadroni e Max Savino. La linea va a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio è alle 8.30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Sì, sì, siamo i mattinieri di Radio 2 con Andrea Santonastaso, detto Santo per gli amici, Nicole Ronchi, detta Nicole, perché non siamo ancora riusciti a trovare un nomignolo per la nostra donna, la donna di Radio 2,
1: ma bisogna di
0: Radio 2.
2: Non si sa.
0: Edoardo Righini, detto Dodo, come ti vorresti far chiamare, Nicole?
1: Maestà, santità,
3: no, però,
1: signora.
3: No,
2: l'aveva già detto, l'aveva
1: secondo
2: già detto.
1: Me sono tutti i nomignoli che mi calzano particolarmente.
3: Però il nomignolo non può essere più lungo del nome vero, cioè non ti posso chiamare sua maestà magnificenza se ti chiami Nicole, capito?
0: Santità, santità, Nicole Ronchi, qual è il posto più bello che avete visitato? Al 3487-300-200 stanno arrivando i vostri messaggi, santo, eh?
2: Ne stanno arrivando tantissimi, volevo dire che il quarto del gruppo, siccome non si presenta mai, lo faccio io e lo fa per, come si dice, pudore,
3: per eleganza,
2: modestia. Michel Dessy, detto Mich, tra noi. Continuate a scrivere 3487 300 200. Parlare d'amore.

0: Amore.
1: Ma nel gioco avrei dovuto dirle: senti, io ti vorrei parlare. Poi, prendendo la sua mano sopra il banco, non so come cominciare. Non la vedi? Non la tocchi oggi, la malinconia? Non lasciamo che trabocchi, vieni, andiamo via. E questo è Autogrill, così vogliamo ricordare oggi il maestrone Francesco Guccini che ci ha lasciato, ma in realtà non ci lascia veramente, mai. Stiamo parlando dei vostri luoghi più belli dove vorreste tornare, lo facciamo al 348-7300-200 e noi facciamo così come in Autogrill, prendiamo Guccini per mano e andiamo via.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
3: 2-2. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 2-2.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.

0: Però alla fine è fatta di fumo, veste la stoffa delle illusioni, nebbie, ricordi, pena, profumo, sono tutto questo le mie canzoni. Canzone del maestrone Guccini è il nostro modo per omaggiarlo, il modo che abbiamo noi quelli di Radio 2 del mattino, e adesso lasciamo il passo, insomma, a un grande fan di Guccini, possiamo dirlo, Andrea?
1: Sì,
0: grandissimo.
1: Sì, mi chiamava più alto, vi do anche questa dritta qua, mi chiamava più alto, mi chiede come stai più alto, questa è di solito la domanda, non mi chiedete il motivo perché in realtà si perde nella notte dei tempi, però il maestrone mi diceva come va più alto.
0: Comunque è arrivato il momento per Andrea Santanastaso di parlarci di cinema. Vai, Santo, vai.
1: C'ho la sigla, capisci?
2: Certo.
1: Beh. Da cinofilo, vero? Perché c'è il cane. Il cane c'è per quello, perché il gioco è tra cinefilo e cinofilo. Per quello c'avevo messo un cane che vi parla di cinema. Mi ero preparato sull'argomento di puntata. Vi abbiamo chiesto di indicarci le città vostre preferite, ma alla fine l'argomento di puntata è passato, ovviamente, perché il maestrone ha preso il sopravvento. Allora vi voglio citare le partecipazioni cinematografiche del maestrone Guccini. Ce ne sono alcune dimenticabili, decisamente dimenticabili, come un film che si chiama Fantasia, ma non troppo, per violino, lì la partecipazione è decisamente dimenticabile. I giorni cantati invece è la sua prima partecipazione cinematografica all'interno di un film, in realtà era un film nel quale lo si vedeva nelle vesti di Guccini all'interno del Vito, il ristorante nel quale insomma era solito mangiare e fare gare di bevute di Lambrusco. Direi che il più famoso, però la partecipazione più famosa è quella a Radio Freccia,
2: ovviamente
1: nel ruolo di Adolfo, quello del bar, il barista Adolfo. Trovate di quella partecipazione lì un sacco di camei online, trovate pezzettini di tutti i generi. Ce n'è uno che non si può citare quando gli viene
2: che galleggia
1: la
2: vero?
1: Birra. Ce n'è due, allora, perché ce n'è un altro in quale gli chiedono un caffè shakerato e lui ha qualcosa,
2: esatto,
1: a che fare, a ridire su quello, anche su quello. Comunque insomma sono tantissime, sono una più bella dell'altra. Quella partecipazione devo dire è anche l'unica forse discretamente recitata, perché come diceva lui stesso, come attore non era decisamente di livello.
2: Bisogna dire che Radio Freccia è stata girata proprio nella zona tra Reggio e zone limitrofe, che sono effettivamente posti bellissimi da visitare se non li avete mai visitati. E con questo vi ricordiamo il topic di oggi, il tema di oggi, ovvero i posti più belli dove siete stati, dove vorreste tornare. Qualcuno addirittura ci scrive Riga, che è una città molto carina, e quindi insomma scrivetecelo al 348 7300 200. Dai, scrivetecelo, Riga.

0: Ragazzi, buongiorno, sono Gippo da Salerno e volevo segnalare come posto che ho visitato quando ero, diciamo, studente universitario. Insieme ai miei amici abbiamo fatto, due amici storici, abbiamo fatto l'ultima, diciamo, nostra vacanza insieme, siamo stati a Riga, Lettonia, che è stata veramente una sorpresa, una città meravigliosa, pulitissima, con persone di grande cuore e di grande calore. Veramente è stata una sorpresa.
1: Eh sì, Riga bellissima, però volevo continuare questo mood della giornata con la locomotiva. Vado,
2: Vai.
1: Gli eroi sono tutti giovani e belli.
2: Bellissimo.
1: Tutti tranne uno. Chi?
2: Chi? Io non voglio rispondere perché temo stia parlando di me.
3: Anch'io temevo.
1: Giochiamo,
3: da
1: giochiamo,
3: come ti
1: vuoi,
3: si scherza, si scherza.
2: Ovviamente ci stanno arrivando tanti messaggi, esatto. Ne vogliamo leggere qualcuno?
4: Sì,
3: certo, anche perché volevo intanto commentare il fatto che Riga è arrivata via messaggio, qualcuno l'ha segnalata.
2: Quindi bisogna andarci, segniamocela.
3: Sì, io sono stato e confermo, città fantastica, meravigliosa, anche l'educazione che citava lui nel messaggio. Sì, l'educazione di chi la abita.
4: Viene citata ancora la Scozia, però ammetto una città che assolutamente non conoscevo, John O'Groats, visitato decenni fa, l'anticamera del paradiso, un minuscolo villaggio sulla scogliera estremamente a nord, Geraldine da Roma.
3: Bello segnarselo. Il bello dei messaggi è questo, è che poi noi possiamo segnarli e poi andare a vedere i posti.
2: Tu, Misha, hai qualcosa da segnalare tra i vari messaggi?
1: No, guarda, io ho da segnalare, sai cosa?
2: Sì.
1: Milano.
4: Perché?
1: Ma mi piace tanto Milano, è un posto del cuore, Milano. Non vedo l'ora di arrivare.
3: Lo so io perché.
1: Lo so io perché
3: da lunedì sarà qui con noi in studio da Milano.
1: Ci siete voi.
2: E infatti un misterioso personaggio ha consegnato 2 dozzine di rose rosse a casa di Micol proprio ieri.
3: Lo volete, Michel, qua? Chissà, fate mamma, non mamma, e vediamo se lo vogliamo, va? Mamma

0: Portavo allora un eschimo innocente, dettato solo dalla povertà. Non era la rivolta permanente, diciamo che non c'era e tanto fa. Questa eschimo del maestrone Guccini che stiamo omaggiando oggi in tutti i modi possibili, ricordando le frasi delle sue poesie che poi sono canzoni, insomma le due cose si uniscono. Però arriva anche dal serio al faceto. Il faceto è il gioco.
1: Gioca 2.
2: Gioca 2. Allora, visto che parliamo di giochi e parliamo di luoghi belli, di luoghi che vengono visitati, io ho voluto fare un gioco sui bei luoghi comuni degli italiani che viaggiano. E bello. Quindi io adesso vi leggerò dei luoghi comuni e voi dovete dirmi se siete d'accordo o non siete d'accordo, cioè se sono luoghi comuni veri, secondo voi, oppure se invece non vi ci ritrovate, dite che non è vero, è la solita rappresentazione dell'italiano.
0: Non c'è gara oggi, non oggi c'è solo gara, oggi non c'è gara. Perfetto, bravo, mannaccia. Il venerdì meglio, ma il venerdì è meglio stare tranquilli, poi nel weekend.
2: Che arriviamo pacifici al weekend. Allora, il primo luogo comune sugli italiani che viaggiano nei luoghi è che ci consideriamo un popolo superiore solo perché abbiamo il bidet e lo utilizziamo come strumento per distinguere tra paesi civilizzati e paesi che vivono nell'era della pietra.
3: Assolutamente
4: vero, verissimo.
0: Avrei detto che era per distinguerci dai francesi, non dall'era della pietra, però anche secondo me è vero.
2: Quindi vi ritrovate tutti in questo luogo comune, lo fate?
4: Sì.
2: Quindi già cominciamo a dire che è vero. Ok, in viaggio, quando incontriamo un altro italiano, pensiamo subito, oh incredibile, sti italiani sono sempre dappertutto.
4: Vero, verissimo.
0: Grande classico, grandissimo. Sì,
3: è
0: vero,
3: un classicone.
0: Vero.
2: Quindi siete veramente degli italiani da luogo comune.
0: Sì, dalla grande.
4: Sì, certo.
3: Vabbè, dacci tempo, ce la
2: va bene, vediamo.
3: Altre,
2: quando siamo all'estero, non importa che monumento stiamo vedendo, ma una delle cose che pensiamo subito è, vedi che bravi questi, con quattro sassi li valorizzano, mica come noi.
3: No, questa io non mi ci ritrovo.
4: Io lo penso.
0: Lui sì, io no.
4: Io sono l'italiano medio.
2: Esatto,
4: ragazzi,
2: vediamo chi infatti diventerà l'italiano da luogo comune, per ora Mish ce li ha tutti e tre.
0: È un vanto, nel senso che ci sta, vai avanti.
2: Non beviamo mai l'acqua del rubinetto quando siamo in viaggio, perché siamo convinti che magari è potabile, però ha un sapore strano.
4: Assolutamente vero.
2: Beh, 4 su 4,
3: No, io chiedo ai locali se si può bere l'acqua del rubinetto.
0: Lo so, io la bevo invece, mi ammalo sempre, prego, avanti.
2: Appena entriamo in camera d'albergo diciamo, beh, che bel bagno, però poi che grande.
0: No, mia madre, io no.
3: Non mi ritrovo.
2: Quindi questo no, invece uno.
4: È vero, sì. Faccio pure il video quando prendo il bagno.
2: Quando parliamo in inglese, per farci capire, alziamo un po' il tono della voce. Where is the bus station?
0: Beh, questo sempre, è da Totò a oggi sempre stato così, quindi
3: no.
2: E ultima, quando ci imbarchiamo siamo in piedi per mezz'ora prima davanti al gate.
4: No, assolutamente.
0: No, però quando vedo gli altri penso, guarda, gli italiani tutti davanti al gate, quindi questo poi il luogo comune rimane. Perfetto, sentiamoci i REM.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Buongiorno da Cinzia, devo assolutamente condividere questo ricordo di Guccini. Sono andata a un suo concerto più di 35 anni fa, che era in contemporanea al primo o il secondo concerto in Italia di Madonna, e lui, seduto sulla sedia sotto la quale c'era un fiasco di vino, iniziò dicendo: Madonna tira i suoi reggiseni, io vi tirerò le mutande. Splendido. Io non amavo molto Guccini perché ero troppo giovane per capire le sue canzoni, però il concerto è stato stupendo.
1: Grazie, messaggio meraviglioso al 348 7300 200. Continuate a inviarci invece i vostri luoghi del cuore all'insegna del maestrone Guccini.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: 2-2.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
3: 2-2.
9: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
9: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.

0: Voglio però ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti e come allora sorridi. Canzone per un'amica del grande maestrone, il grande maestrone che oggi continueremo fino alla fine della puntata a omaggiare ricordando la sua meravigliosa poesia, perché secondo noi è giusto così. Adesso vorrei lasciare la parola però a Mish, che sì, ha una delle sue classifiche, no, una delle sue
1: ricerche,
0: una delle sue ricerche, uno degli studi,
2: certo, la chiamata certo, classifica, studi, vedi, perché la sminuisce anche in quello.
3: Esatto. Tornare nello stesso luogo non significa essere noiosi.
2: No.
3: Secondo gli psicologi, chi torna ogni estate nello stesso posto cerca emozioni familiari, sicurezza e nostalgia positiva. Non è mancanza di fantasia, ma un modo per ritrovare una parte di sé. Quindi, a chi vi dice di essere noiosi, citategli questi studi, gli studi di Radio 2.
2: Lo sapevo, no, che l'avrebbe detto! Scusate,
1: grande, scusate, un mito, un
0: scusate,
1: mito.
0: Scusate, Mish, ma chi è,
3: dica,
0: che dica, chi è che ha pagato per questa ricerca?
2: Michel ha pagato lui.
0: Impossibile, so, allora, che non ha il budget.
3: No, cioè, perdonami, no, perdonami, ritorno un attimo. Così.
2: Serio, bravo.
3: Il sottoscritto Michel Dessy finanzia in modo autonomo questi studi e queste ricerche.
0: Ci mancava il mecenate.
3: Mi attacco al telefono e chiamo gli psicologi, gli studiosi, i professori universitari, oppure faccio i sondaggi a casa delle vecchie signore.
2: Questo?
3: Pronto? Sono Michel Dessy, Radio 2. Senta, ma lei ci torna ogni tanto al mare, il posto dove è cresciuto? Allora, come mai?
2: Questo
0: lei
2: è capace di fare Radio 2, trasformare un giornalista serio in un cretino come noi,
3: esatto. Perfetto, che oggi non siamo pronto, sono pronto.
0: Cioè, questo uomo fa le interviste ai ministri, fa cose importanti, impinguinato in giacca e cravatta.
3: Scusa, ma è importantissimo, lo studio è importante.
2: Esatto, giusto, esatto. Capace di prendersi serio, non sul serio.
4: A proposito di posti in cui tornare, ci arrivano tanti messaggi al 348 7300 200, per esempio quello di Isabella da Mantova che ci dice: il mio posto del cuore è Tulum in Messico, un posto fantastico tra mare e spiaggia, ricordo che piansi davanti a tanta bellezza. Insomma, un posto in cui tornare e per cui provare nostalgia.
2: Sono tutti posti fantastici quelli che ci state mandando, noi continuiamo a segnarceli perché poi ci andremo. È il programma fantastico, meraviglioso. Questo pezzo non è dedicato al programma perché si intitola Non è divertente.

0: Quando è stata quell'ultima volta che hai sentito tua madre cantare? Quando in casa, leggendo il giornale, hai veduto tuo padre fumare? L'ultima volta, anche questo è un brano del maestro Guccini che stiamo ricordando in questa puntata dalle 6 alle 9 di Good Morning Radio 2, ma stiamo parlando dei posti del cuore e quei viaggi dove si ritorna, oppure quel viaggio che avete fatto e non avete mai dimenticato. Al 348-7300-200 stanno arrivando i vostri messaggi, non solo scritti ma anche vocali.
1: Avrò avuto 24, massimo 25 anni, con quella che era la mia fidanzata dell'epoca decidemmo di farci un giro nell'Appennino tosco-emiliano tra monti, fiumi, e andammo a Pavara a trovare Guccini. E io sono di Bari, mi ero portato una bottiglia di vino apposta nella speranza di incontrarlo e bercela con lui. Non lo incontrammo, gli lasciai quella bottiglia di vino con un bigliettino sull'uscio. Quindi il luogo del cuore per me, anche se ci sono stato poco, Pavana.
2: Bello, bellissimo.
3: Si è commosso da solo mentre faceva il ricordo. Ti assicuro che se l'avessi incontrato quella bottiglia di vino l'avrebbe seccata lui. Te lo assicuro, te lo posso dare.
2: Ne dovevi portare due.
3: Te lo possiamo dare per certo.
0: Per fortuna posti lontani dagli influencer. Vogliamo dirlo, ragazzi, io con tutto il rispetto, voglio sapere però la vostra opinione di Nicole e di Edo sugli influencer che partono, fanno quei video, quei reel che diventano virali e poi tutti vanno lì, tutta quella gente a farsi c'è gente che rischia di uccidersi pur di farsi il video.
3: Mi piace che hai chiesto il parere solo a loro due, non a me, che metto le mani dietro la schiena come un anziano,
2: ecco,
3: e li ascolto.
2: Bravo, tanto tu vai a vedere i cantieri d'estate.
3: Esatto.
4: Allora, io quando si parla di influencer e turismo non riesco mai a capire se sono loro che portano valore al territorio o è il territorio che dà valore a loro. La cosa triste però di tutto questo meccanismo dell'Instagram Tourist è che una volta si viaggiava per andare lontano, adesso viaggiamo tutti per andare a fare la stessa foto davanti allo stesso tramonto, e la cosa mi crea della mestizia
2: decisamente. Brava. Anche grazie. Perché spesso e volentieri, non so se vi capita, ma quando per esempio organizzate un viaggio e dite ma sai che oggi ho pensato che voglio andare tipo in Papua Nuova Guinea, improvvisamente su tutti i social vieni bombardato da video di Papua Nuova Guinea, io dici cavolo, ma c'è tutto il mondo lì. E quindi io vorrei fare una piccola proposta, visto che ci sono le spiagge che non vogliono gli animali, le spiagge che non vogliono i bambini, ma possiamo fare una spiaggia o un luogo influencer free? E adesso Kongos, come with me now.

0: ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore mentre fa correre via la macchina a vapore, e che ci giunga un giorno ancora la notizia di una locomotiva come una cosa viva lanciata a bomba contro l'ingiustizia. La locomotiva, il maestrone Guccini nei ricordi e nelle poesie prese dalle sue canzoni, questo quello che stiamo facendo oggi, e insieme a voi stiamo anche cercando i vostri posti del cuore al 348 7300 200. Tanti messaggi,
1: tantissimi, anche perché alcuni vloghi del cuore sono legati a ricordi del cuore, come ci dice Bianca da Napoli: viaggio in Venezuela con pernottamento in amaca, mamma mia, vicino alla cascata più alta del mondo, insomma uno ha paura di girarsi e cascare, mi piacerebbe rivivere quell'esperienza con le mie figlie. Cavolo Bianca,
0: ricordo anche un pernottamento in amaca in Messico, ricordo forse il peggiore della mia vita, però magari invece quello era stato se dove, scomodissimo, cioè dormire sulla maca è stata una notte tremenda, un incubo.
2: Comunque, quando ricevo messaggi come il messaggio che ci ha mandato adesso Bianca da Napoli, io un po' mi commuovo, perché secondo me si sottostima la bellezza e l'importanza dei viaggi da fare con i propri figli, ma da genitore singolo.
1: Vero?
0: È il momento del GR2.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sono le 8:30.
5: Rai GR2.
6: In studio Simona Giacinti, buongiorno. Durerà almeno fino a Ferragosto l'alta pressione sull'Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, giallo solo a Bolzano, traffico in via di intensificazione. Ascoltiamo Michela Cuppini dell'ANAS.
7: Secondo weekend da bollino nero dell'estate, da oggi a domenica previsti oltre 25 milioni di spostamenti. Il momento più critico sarà la mattinata di domani, sabato, con spostamenti dalle grandi città, soprattutto verso le località di mare. Per il pomeriggio di oggi, bollino rosso, ANAS, per ridurre al massimo i disagi, ha limitato la presenza dei cantieri. Per tutta l'estate sono stati sospesi 1175 cantieri, ovvero l'83% del totale.
6: La cronaca da Avellino: sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Sergio Tia, 42 anni, napoletano, trovato in casa senza vita dal padre. Il cadavere era a terra, con il pavimento macchiato di sangue e l'appartamento in disordine, ma gli inquirenti ancora non si sbilanciano sulla possibilità di una colluttazione che possa far ipotizzare un omicidio. L'uomo lascia la moglie e un figlio di 5 anni. Ex Ilva di Taranto, un piano di decarbonizzazione è stato presentato il 3 agosto, il ministro Urso ha dato mandato per predisporre il ricorso in Cassazione alla sentenza della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura tra 80 giorni dell'area a caldo nel Golfo Pugliese. Sulle conseguenze dello spegnimento dell'ultimo altoforno italiano ascoltiamo il presidente di Federmeccanica, Simone Bettini.
8: L'area a caldo in una ceria rappresenta la cucina per un ristorante. Se noi facciamo lo spezzatino non abbiamo più l'Ilva. Chi decide, in questo caso la politica, di spengere l'altoforno deve pensare anche a tutti gli aspetti e le conseguenze.
9: Con lo spegnimento dell'ultimo altoforno italiano, quali saranno le ricadute per l'industria metalmeccanica nazionale?
8: Le ricadute le si leggeranno nel tempo, ma è chiaro che se io vado a prendere la materia prima all'estero, comunque avrò perso per strada parte del valore aggiunto. In più l'Europa ha applicato nuove norme, le clausole di salvaguardia, i dazi sull'importazione delle materie prime, e questo avvantaggerà per l'ennesima volta i nostri concorrenti internazionali.
9: Amalia Carosi, GR2.
6: A Milano la Digos ha arrestato un 16enne accusato di propaganda jihadista e neonazista. Durante una perquisizione gli agenti hanno trovato diverse chat in cui condivideva contenuti di matrice islamista, suprematista e antisemita. Sequestro ingente quantitativo di file sullo Stato islamico e un filmato in russo sulla fabbricazione di ordigni. In Thailandia, 7 vittime in una sparatoria in un liceo al nord di Bangkok, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite, morto anche l'attentatore che precedentemente aveva ucciso i nonni trovati in casa senza vita. A scuola ha firmato il contratto collettivo dei dirigenti per il triennio 2022-2024.
10: L'accordo, che interessa circa 8.000 presidi, ha ricevuto la certificazione positiva della Corte dei Conti e completa l'iter di rinnovo. La stagione dei blocchi contrattuali è definitivamente chiusa, ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara.
11: Abbiamo completato un iter che era già stato concluso con 3 contratti per il personale ATA e per il personale docente. Questo vuol dire valorizzare chi lavora per il futuro dei nostri giovani.
10: Il naturale approdo di un percorso, sottolinea il ministro, che si fa carico della precarietà del settore.
11: Pochi giorni dopo che il Consiglio dei Ministri ha approvato su mia proposta l'autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 26-27. Si tratta di circa 62.000 posizioni, di cui circa 50.000 docenti.
10: Mauro Zanda, GR2.
6: In America un gruppo di ricercatori ha usato l'intelligenza artificiale per creare virus non esistenti in natura. Lo studio pubblicato sulla rivista Science, che si basa sulla rielaborazione del DNA, se da un lato dà speranza per i progressi in campo medico, dall'altro solleva preoccupazione per la creazione di una nuova generazione di armi biologiche dai veleni letali alle pandemie. La MotoGP riparte dopo la pausa estiva da Silverstone in Gran Bretagna, in vetta alla classifica 5 piloti raccolti in 24 punti, tra loro Fabio Di Gianantonio.
12: Finalmente abbiamo avuto un po' di tempo per recuperare da tutti i piccoli infortuni e mi sento molto bene. Mi sono allenato tanto questa pausa, quindi pronti.
13: Arrivi qua a Silverstone dopo l'unico zero.
12: Non è mai bello andare in vacanza con un po' d'amaro in bocca, però allo stesso tempo sono straconsapevole del fatto che abbiamo fatto una super metà stagione, siamo tutti vicinissimi.
13: 5 piloti in 24 punti, ve l'aspettavate anche voi?
12: Secondo me così tanti piloti così vicini forse no, però penso che per la gente a casa si stanno divertendo un sacco, ci sono tantissimi piloti che vanno forte.
13: L'aspettavi di essere qui a giocarti pienamente il titolo?
12: Più che altro ho lavorato per far sì che succedesse, direi che per il momento abbiamo fatto un bel lavoro. C'è sempre stato l'obiettivo di provare a vincere il campionato quest'anno, non mi sono mai nascosto, ma penso che chi lo fa dice una sorta di bugia.
13: Quanto quello che succede sui social a voi piloti arriva?
12: Cerco di starci veramente poco, però allo stesso tempo mi piace leggere tutti i commenti negativi, me li salvo tantissimo perché mi danno un sacco di carica, sono un'ispirazione. Alla fine a volte in realtà ho trovato anche spunti per migliorare.
13: Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR2.
14: Mi piaci, mi piaci.
6: Grande successo di pubblico e critica in Spagna per Raffaella, premiato come miglior musical originale con oltre 150.000 spettatori. Lo show biografico sulla Carrà approderà a Roma a febbraio e a Milano ad aprile, regia di Luciano Cannito, e a settembre audizioni al Sistina per il cast italiano.
14: Mi piace.
6: Prossimo giornale radio alle 10.30, la linea va a Good Morning Radio 2, buon ascolto.

3, 4, 8, 7, 300, 200. Arrivano i vostri messaggi qui a Radio 2, i vostri posti del cuore. Li stiamo vedendo, ammirando, segnando per poi andarli a rivedere. Adesso ci ascoltiamo Cat's Eye, Animal.

0: E fuggendo si muore, e la mia morte sento vicina quando tutto tace sul mare, e maledico la mia sorte, non trovo pace. Forse perché sono rimasto solo, ma allora non tremava la mia ramano e i remi mutainali al folle volo oltre l'umano. Odysseus, un altro ricordo del maestrone che ci ha lasciato, ma in realtà è con noi più che mai oggi, e noi lo ricordiamo anche parlando di oroscopo. Come con
1: l'oroscopo. Allora, signori, visto che trovare il proprio posto del cuore è una cosa che costa parecchio in termini di sforzo, sì, energie, voli, certo, hotel, eccetera, eccetera, ho detto, aspetta, vediamo se per caso rivolgendoci alle stelle ritroviamo immediatamente un posto adatto ad ogni segno. Quindi, prendere appunti, Ariete. Il tuo posto del cuore è l'Islanda, un posto pieno di vulcani, ghiaccio, vento ostile, quindi un posto che geograficamente litiga con te alla pari. Perfetto.
2: Ottimo.
1: Perfetto.
2: L'hai scelto perché ci vorresti andare, perfetto.
1: Ovvio, ovviamente. Toro, Toscana, vini, colline, pasta fatta a mano e nessuno che pretenda da te una qualche tipo di produttività dopo pranzo.
0: Non vedo l'ora.
1: Non avevo dubbi. Gemelli, Tokyo. Tokyo perché per ogni personalità a tua disposizione hai un quartiere diverso.
3: Quindi bello, brava, bello.
0: Sì, sì, sì, magari così neanche ti incontri.
2: Mio figlio dei gemelli, spero non ti abbia sentito. Poi mi chiede viaggi costosi.
1: Tokyo è costosina. Cancro. Per cancro ho pensato all'Irlanda, un posto pieno di cottage, di pioggia, di camini, di malinconia, praticamente casa sua ma con le scogliere.
2: Bello,
1: che ci
2: non
1: stanno.
2: Male.
1: Leone, secondo me Saint-Tropez è il luogo perfetto per venire ammirato, oppure una banale ma bella savana africana, secondo me potrebbe avere un senso per il leone.
0: E non si sbaglia mai.
2: Certo.
1: Vergine.
2: Pronto.
1: Vergine, con te era molto facile. Svizzera.
2: Certo.
1: Perché è puntuale, è pulita, è ben organizzata e anche i treni sembrano essere andati in terapia.
2: Sono stato, ci torno spesso con orari precisi.
1: È incredibile quanto ci prenda comunque. Bilancia, Parigi, bellissima anche quando è scomoda, esattamente come il tipo di relazione che la bilancia tende a scegliere.
0: Ecco, vedi questi viaggi dolci amari, vedi.
1: Scorpione ovviamente va in Transilvania, un posto pieno di boschi, di nebbia, di misteri, un posto dove può essere inquietante senza dover dare nessun tipo di spiegazione.
0: E comunque è meno pericoloso di uno scorpione la Transilvania.
1: Assolutamente. Sagittario. Per i sagittari abbiamo la Patagonia, spazi infiniti, montagne, sì, chilometri di beato nulla, la giusta distanza con le persone ma con un panorama perfetto.
2: Bello il beato nulla, mi piace molto.
1: Capricorno, New York, una città dove l'esaurimento nervoso è un plus da mettere nel curriculum. Ma soprattutto Acquario.
0: Eccoci.
1: Acquario. Ecco. Acquario. Vai. Per te, vai. Ho pensato Berlino, un luogo dove puoi vestirti da lampadario industriale alle 9 del mattino e nessuno ti farà domande.
3: Ho capito, ma Berlino.
1: Berlino,
3: cioè,
1: è bella, non ti lamentare, ma non ti lamentare. Dopodiché,
3: sì,
1: ma i pesci.
3: Però...
1: mi fate finire coi pesci,
3: certo,
1: signori, posso finire coi pesci.

0: Che sono qua che aspettano. Allora, secondo me per i pesci ci vuole Kyoto. Templi, silenzio, giardini, poesia e carpe koi.
1: Beh, sai che devo dire, potremmo andare lì tra silenzio e carpe koi una volta che finiamo il programma per riprenderci tutti
2: insieme?
1: Vediamo.
0: Tutti insieme magari no, eh. Io le voglio tanto bene.
2: Perché, vedi, io volevo fare gruppo e subito mi hanno lasciato da solo.
0: Andiamo in Islanda?
2: Pronto.
3: Islanda meglio.

0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
1: 2-2. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: Come vedi, tutto è usuale, solo che il tempo stringe la borsa e c'è il sospetto che sia triviale l'affanno e l'ansimo dopo una corsa, l'ansia volgare del giorno dopo, la fine triste della partita, il lento scorrere senza uno scopo di questa cosa che chiami vita. Lettera, uno dei nostri omaggi al grande maestrone, a Francesco Guccini, che purtroppo ci ha lasciati fisicamente, ma le sue parole, la sua poesia, la sua arte rimarranno giustamente per sempre, no Andrea?
1: Sempre con noi, è inevitabile, quando i grandi ci lasciano i grandi restano. Stiamo chiudendo la puntata con voi al 348-7300-200, i vostri messaggi sui vostri viaggi, i vostri posti del cuore, ne avete mandati tantissimi.
2: Sì, e ci avete fatto viaggiare anche rimanendo a Milano, il che non è male, non è banale. Ne volevo leggere due in particolare: l'isola di Pasqua, fascinosa e magnetica, ci dice un ascoltatore, sì, che non si è
1: anche costosa, ma questa è un altro
2: beh
1: discorso.
2: Vabbè, però fascinosa e magnetica, mi sono sentito un po' chiamato in causa e... no scherzo, è una battuta,
3: guarda.
0: No, ma
3: non è arrivata questa giornata, l'ammonimento, questa ci voleva.
0: Ascolta, volevi semplicemente ammonirlo per un qualunque motivo.
3: Sì,
0: semplicemente hai colto l'alibi più debole della giornata, però ne ha dette di scemenze oggi.
3: È vero,
0: svegli.
2: Altrimenti Bruna da Genova ci dice: quando si parla di luoghi meravigliosi, posso dire che il posto che mi ha lasciato letteralmente a bocca aperta è stata Roma, un concentrato di tutto. Comunque vi assicuro che, anche se non è così esplicita, pure Genova vi può meravigliare, perché è proprio vero. A volte i luoghi del cuore sono anche quelli più vicini a noi.
1: Siete
4: perché
1: pronti?
4: Hai fatto partire il rullo di tamburi?
3: Perché? Guarda.
1: Mamma,
3: oh, richiamo l'attenzione.
1: Ma vuole chiudere così la puntata.
0: Ma vuole chiudere così.
3: Il posto più bello non è sempre il più famoso. Uno studio pubblicato su Tourism Management dimostra che... Ragazzi, fatemi ricomporre. Dimostra che ciò che ricordiamo di un viaggio non è l'intera vacanza, ma pochi momenti memorabili. Un'alba, un incontro, un panorama inatteso, una piccola scoperta, ma piccola, piccola. Sono questi episodi a rendere un luogo il più bello nella nostra memoria.
2: Ecco, siamo, quindi
0: uno studio
2: del tuo sondaggio,
0: uno studio su sta roba, uno studio sull'ovvio.
3: Tourism management.
2: Comunque vedi, ancora che io tourism management, mi capisco perché la tua prof d'inglese diceva business. Vedi che qualcosa l'hai acquisito anche tu.
1: Leggo a proposito dei messaggi, l'ultimo della giornata, ve lo leggo, perché oggi abbiamo parlato di tutto, dei viaggi, dei luoghi, ma abbiamo anche parlato soprattutto del maestrone. Allora vi leggo questo messaggio: resteranno per sempre impresse le tue canzoni, la bella indimenticabile serata era più nottata, un concerto a Roma 1985, Villa Fassini. Dopo il concerto ti fermasti a bere e cantare le canzoni popolari da osterie emiliane e ce le traducevi. Ciao Francesco, ora

0: Meraviglia. I'll Be Waiting fu ospite anche del Festival di Sanremo del 2008. E...
1: dove tu hai avuto un incontro ravvicinato con uno dei bodyguard.
0: Eh sì, perché ero inviato della Jalapas per Rai Dire Sanremo e non fui capace di avvicinare Lenny Kravitz che si stava spostando per andare sul palco, perché fermato in modo abbastanza brusco e violento da uno dei bodyguard che mi assestò un bel colpo allo sterno e finì lì l'avvicinamento a Lenny Kravitz. 9.52, parliamo di montagna. Andrea Greci, un anno sul sentiero del CAI, CAI edizione, CAI è il club alpino italiano, fondato da Quintino Sella o sbaglio nei post risorgimentali?
2: Esatto, sì, fondato da Quintino Sella e altri volenterosi escursionisti e alpinisti torinesi, piemontesi nel 1863, quindi una storia molto molto lunga, una storia insomma che si è sviluppata ormai lungo tantissime direzioni, appunto da quella più prettamente di fruizione della montagna, quella di ricerca scientifica, manutenzione dei sentieri, gestione di rifugi, progetti culturali, insomma.

0: da lì il seme di Quintino Sella, insomma, ha dato un po' una... un grande albero, possiamo dire.
1: Sì.
2: E adesso coinvolge anche migliaia di soci e di soci, quindi grandi appassionati che hanno contribuito, Andrea, a realizzare proprio il volume Un anno sul sentiero del CAI. Quindi tu, ecco, lì ci indichi, diciamo, un sacco di percorsi con le tappe, quindi li vai a documentare, li vai a descrivere anche rispetto alla difficoltà. Ti chiedo, per, diciamo, un novizio, una persona che approccia la prima volta e decide di andare in montagna, diciamo sulle Alpi, qual è un posto che proprio consigli, un percorso che dici questo assolutamente è imprescindibile?
0: Intanto faccio un piccolo cappello sul sentiero Italia CAI, che appunto avete citato, perché questo appunto è per esempio uno dei grandi progetti di questi anni, e non solo, è il grande sentiero che unisce l'Italia da Muggia fino a Santa Teresa Gallura, quindi dalla Venezia Giulia fino alla Sardegna, passando per le Alpi, le Appennini, le isole. 8.000 chilometri di sentiero segnato, oltre 500 tappe, insomma davvero un abbraccio camminante di tutta l'Italia. E l'idea proprio che sta dietro a questo sentiero è un po' di scoprire davvero tutte le aree italiane, da lì partire come un filo conduttore che poi ti permette di scoprire tante montagne. Quindi in verità non rispondo alla tua domanda.
2: Ti ho sentito infatti un po' elusivo, è come dire, sono tutti talmente tanto belli che non posso indicarne uno in particolare.
0: Esatto, anche perché penso che sia bello e sia giusto anche che ognuno scelga i suoi luoghi, certo. Proprio anche in base a quello che ci siamo detto prima, non solo in base al proprio allenamento, alla propria predilezione, ma anche proprio perché penso che la montagna anche sia una ricerca anche di noi stessi, di un luogo che ci rende felice, no? E quindi penso che questo libro, per esempio, ci sono 36 itinerari ad anello di 1, 2, 3 giorni che includono 52 tappe del Sentiero Italia, però poi queste vogliono essere un'idea, vogliono essere uno spunto per poi partire alla scoperta e trovare i propri sentieri, le proprie montagne. Quindi non mi sento di consigliare un luogo, anche perché le Alpi abbiamo la fortuna di avere una catena montuosa che ci permette davvero di vivere qualunque atmosfera, qualunque ambiente, da quelli prealpini verdissimi e ricchi di biodiversità alle grandi distese di alta quota tra ghiacciai sempre più sofferenti e ambienti periglaciali, dalle pareti delle Dolomiti ai crenali dell'Appennino, dalle scogliere della Sardegna alle gravine di Puglia e Basilicata, insomma, quindi
1: bellissimo.
0: Che dire.
1: Tra l'altro, Andrea, hai fatto cenno ai ghiacciai sempre più in ritirata per il surriscaldamento globale. Ecco, quanto è cambiato il panorama? Io ho presente quello del Cervino, come si chiama? Il Plateau Rosà.
2: Bellissimo. Dove io vado a sciare da 30 anni. Oh, cioè, scusa. Tu hai proprio beccato
1: il Plateau Rosà.
2: Sì.
1: Ma c'è stato un ritiro, cioè ciò che era la lingua di ghiaccio che si insinuava, no? Adesso è diventato una cubettiera quasi da frigorifero, purtroppo.
0: Sì, la fusione dei ghiacciai è veramente velocissima in questi anni. Anch'io nell'arco di 2 decenni, quindi non parliamo di un secolo, ma addirittura 2 decenni, ho visto scomparire ghiacciai un po' su tutto l'arco alpino, alcuni anche grandi, come appunto avete citato Plateau Rosà o altri, insomma, sono sofferenti, e estati come questa veramente rischiano di essere
1: letali.
0: Sì, letali, perché così purtroppo. Come quella del 2003, insomma, sono estati davvero
1: senza tregua.
0: Sì, senza tregua per gli ghiacciai, e ricordiamoci che oltre alla componente ovviamente estetica, tutto questo ha una ripercussione enorme dal punto di vista ambientale, certo. Delle risorse idriche, della biodiversità, e quindi davvero dobbiamo cercare di fare qualcosa e anche di saperci adattare in maniera intelligente a quello che purtroppo abbiamo creato.
1: Ho un'ultima curiosità sulla misurazione delle montagne, no? Il Monte Bianco 4810, si sa da scuola, io quello è un dato, ricordo meglio l'altitudine che la mia data di nascita. Beh, ma Ciclicamente però viene sempre fuori qualche storia che dice no è più alto, no è più basso, no è più alto il cervello. Come funziona, tu che sei dentro?
2: Tu che sei del mestiere.
1: Esatto.
0: Allora, intanto posso dare una curiosità agli ascoltatori. La cima del Monte Bianco in realtà viene misurata ogni 2 anni.
1: Vedi?
0: Ed è per questo che la cima è mutevole, perché in base alla calotta di ghiacci che ricopre, diciamo, la vera e propria cima del Monte Bianco, cambia anche l'altitudine.
2: È
0: quindi
2: un po'
0: l'ultima
2: come
0: misurazione
2: sulla carta d'identità, quando siamo alti 1,60 e mettiamo 1,62, ci alziamo qualche centimetro.
1: Con le vertebre che si schiacciano con l'età, a me mi hanno tolto 2 centimetri.
2: Sì. Vabbè, però su di te il danno è piccolo. Dai.
1: L'erosione, mi ha detto quello dell'anagrafe.
0: Sicuramente il Monte Bianco è molto grande, molto anziano, quindi forse no, per la parte gli scherzi. E adesso, per esempio, l'ultima misurazione del Monte Bianco è 4.807,3.
1: Vedi?
2: L'effetto cervelli
1: non è più. 3 metri. E questo è dovuto al ritiro dei ghiacciai?
0: Allora, sicuramente la calotta probabilmente si sta probabilmente non si può sapere con esattezza, però si sta un po' abbassando a causa del ritiro del ghiacciaio, della calotta glaciale che ricopre il Monte Bianco. Però qui c'è una questione anche di venti, perché la calotta del Monte Bianco è influenzata anche dall'accumulo della neve durante tutto l'anno, sperzando molto forte. Quindi c'è la componente dell'abbassamento del ghiaccio, ma anche piccole variazioni dettate dall'accumulo di vento. E per questo appunto viene misurata ogni 2 anni. Penso, e anche gli studiosi pensano, che in prospettiva crescere non crescerà, appunto, vedendo purtroppo come stanno andando le cose.
1: Questo avviene anche per le vette del mondo cosiddette, no? Quelle dell'Himalaya, anche l'Everest 8848, invece c'è chi dice che è più alto, ma io le misuro 652 km il Po, le cose della scuola.
2: Ma guarda, mi stai stupendo.
0: Te le ricordi,
1: certo, poi appunto non ricordo chi è il presidente degli Stati Uniti, e forse è un bene, però è un dato che ti rimane, no? Quello della misurazione dei fiumi, della portata ogni tanto, queste cose che non...
2: Vabbè, questo poi ne parliamo dopo durante il disco, perché...
1: Andrea, grazie per essere stato con noi, è stato davvero un piacere.
2: Grazie, Andrea.
1: Buona montagna, perché
0: buona montagna anche a voi e a tutti.
1: Va salvaguardata, rispettata, e soprattutto bisogna approcciarcisi con gli strumenti giusti in termini di attrezzatura. Che bella.
2: Senti anche che sottofondo,
1: Sì. Lui è torinese, quindi è ai piedi delle Alpi, perché da Torino, quando c'è il cielo sereno, si vede tutto.
2: La meravigliosa Torino.
1: Sì. Monte Rosa credo si veda da Torino molto bene.
2: Quante ne sai.
1: Correggetemi se sbaglio.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: sera, dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Back to France, Sombra, Radio 2, 10 e 9 minuti e Back to the Fiction che sta ottenendo un grande successo. Capri, tre stagioni che sono andate in onda su Rai 1 tra il 2006 e il 2010 e adesso riproposte dopo il TG delle 13.30 alle 14.05 con grandi risultati.
1: Uno share pazzesco tra il 10 e l'11%, 900.000 teste, ragazzi.
0: E anche punte di 1.500.000 ed è tra l'altro tra i programmi più richiesti sulla piattaforma Rai Play. Allora ne parliamo con uno dei protagonisti di questa fiction che sta vivendo una seconda giovinezza. Sergio Assisi, buongiorno Sergio.
2: Eccomi, grazie per la seconda giovinezza. ed è vero.
1: Ciao Sergio,
2: buongiorno,
1: benvenuto.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Massimo, buongiorno.
0: Grazie Sergio. Qual è il segreto a distanza di ormai 16 anni dall'ultima messa in onda del 2010 di una Capri che riscuote nel primo pomeriggio di queste torride giornate di agosto e non solo su Rai 1? Qual è il secondo?
2: Guarda, per me è molto semplice, è la presenza di archetipi profondi che sono l'amore, il sole, il mare, la gioia, l'allegria, le storie d'amore, quello che poi è fondamentalmente che abbiamo dimenticato, no? L'arte si fonda su quello, invece no, oggi il mondo è così interessato, no? Solo appunto alle brutture, alle guerre, ai momenti brutti, che ormai si è quasi perso l'abitudine di andare verso quello che ci rende gioiosi e ci rende felici. E forse però ancora viva questa, come dire, internamente questa fiamma. Infatti, se ti capita, ecco una cosa, chiamiamola âgée, per non dire vecchia, di 20 anni fa, che però, vedi, contiene ancora degli archetipi, delle cose che attirano, che sono le cose semplici.
1: E mi trovi d'accordo, Sergio, nel senso che ha fatto anche la fortuna di Valeria Rossi, il sole, il cuore, l'amore, ma secondo te quanto gioca il fatto che la location sia quella che è? Ne parlavamo prima, ci sono un po' di problemucci a Capri, nel senso che ormai è diventata carissima, però è qualcosa che è proprio, certo, cioè nell'immaginario, ma non solo degli italiani, di tutto il mondo.
2: Certo, ma in generale perché? Perché la bellezza, perché si dice la bellezza, quella persona o quella è attraente, cioè attrae, non c'è niente da fare. La bellezza attrae, come diceva Dostoevskij, Gandhi, la bellezza salverà il mondo. Speriamo, perché io nella mia vita almeno ancora devo vedere che la bellezza salva il mondo, cioè siamo veramente messi male per quanto mi riguarda, il mio pensiero.
1: Cioè, ma forse perché è molto artefatta la bellezza oggi, invece Capri gode proprio di una bellezza naturale, di una bellezza storica, non è solo mare. Io cito insomma Villa Lisis, Villa Jovis, cioè c'è molto da vedere, oltre al fatto che chiaramente quando uno si specchia appunto in quell'azzurro fronte faraglioni, forse per un momento il tempo rimane sospeso e ci permette di sognare un po' tutti.
0: Immagino che tu abbia goduto, sei napoletano, però anche del soggiorno caprese per le riprese della fiction. Quante volte hai fatto quella scena "Parlami d'amore, Mariù" con Gabriella Pession sulla balca con la pubblicità del profumo?
1: Bellissimo.
2: Ma magari fossi così figo, invece no. Però insomma, bene così, mi accontento, non mi lamento. No. È stata veramente forse l'esperienza più bella della mia vita, perché non rinnego nulla, anzi quella cosa, anzi una cosa che mi dà forse un po' fastidio è quando degli artisti poi rinnegano, magari sai, un personaggio che magari fanno per 20 anni, che gli ha dato il successo, gli ha costruito una vita bella, poi alla fine magari dopo 20 anni basta, voglio uscire dal personaggio, mi sono stancato. Io no, io ringrazio quello che ho avuto, la possibilità e quello che mi ha appunto reso non più Sergio Assisi ma Capri, cioè nel senso non mi chiamano neanche come nome del personaggio
0: Umberto,
2: per strada, guarda Capri.
0: Eccolo, c'è Capri. Tra l'altro
2: sono diventato un'isola. Se è vero che nessun uomo è un'isola, io sono l'eccezione.
0: Rimani un attimo con noi, Sergio, perché continuiamo a parlare di Capri e non solo. Intanto Charlie con Camera XCX.

0: X con Camera 1015 Radio 2, vado al massimo, stiamo parlando della Fiction Capri, grande successo nel primo pomeriggio, primissimo, 14.05 su Rai 1, con le tre stagioni proposte in quest'estate. Sergio Assisi, uno dei protagonisti, con noi al telefono. Sergio, ma, oltre alla passione a Capparoni, ma tu hai vissuto sul set con monumenti della recitazione, Lucia Bosè, Carlo Croccolo.
1: No. Carlo Croccolo, io sono stato con Carlo Croccolo e Isa Danieli, io sono, ho fatto le prime due serie, due mostri, io voglio dire, lavorare a fianco a Carlo Croccolo, che ha lavorato con Totò, io poi appassionato di Totò, quindi figurati la mia gioia, poi ho lavorato con Isa, insomma dei mostri, è stato veramente, ripeto,
0: Ma poi venne fuori,
1: mi ripeto, sì, cosa?
0: Venne fuori questa storia che Carlo Croccolo aveva avuto un flirt con Marilyn Monroe, ne parlò con te?
1: No, di questo non ne parlò.
2: No, no, Sergio, ma la lascia stare, perché mi si avventura in tutti gli aspetti più pruriginosi di queste cose. Oggi possiamo fare una puntata proprio di cronaca rosa. No, ma noi siamo più ferrati sulla nera. Sì. Troppo rosa.
1: Che comunque a me le cose pruriginose piacciono.
0: Allora, aspetta, guarda, sto digitando adesso in tempo reale. Carlo Croccolo, Marilyn Monroe. Carlo Croccolo... Rivelò in alcune interviste di aver avuto una breve e intensa storia d'amore con Marilyn Monroe della durata di circa 3 mesi. L'attore raccontò di essere stato...
1: Ma dobbiamo vedere, però dobbiamo chiederlo a Marilyn Monroe.
2: Bisognerebbe interpellare una medium, forse,
1: esatto, per... facciamo una seduta e vediamo, che è facile dire io ho avuto una storia con... L'ho fatto anche io, quindi...
0: con Greta Garbo.
1: Esatto, io l'ho avuta con Greta Garbo.
2: Vabbè, ma la congrua risposta è: ma lei lo sapeva? O ma lui lo sapeva?
1: Ma lei c'era?
2: Esatto.
0: Sergio, cosa stai facendo invece, venendo alla stretta attualità, dove ti vedremo prossimamente, così poi ci salutiamo?
1: Allora, sto preparando, sono in tournée teatrale con il mio spettacolo da 3 anni, questo è il terzo anno, farò un nuovo spettacolo per il San Nazaro a Napoli per recuperare fondi per la ricostruzione.
0: È andato a fuoco.
1: Esatto, e poi niente, poi aspetto di fare un ritorno a Capri.
0: Capri la quarta stagione, back in Capri.
1: Magari qualcuno, veramente qualche visionario, dice: ma sì, dai, vediamo questi anziani signori che tornano a Capri e vediamo che cosa sono ancora capaci di fare.
2: Come magari il profumo chiamerà me e Cervelli per fare, capito, la riproduzione di quella scena meravigliosa. Mi sento Bianca Banda.
1: La scena col bastone che cammino sugli scogli
0: e perdi l'equilibrio. Profumo. Esatto. Grazie Sergio per essere stato con noi, sempre un piacere.
2: Ciao Sergio, grazie. Grazie e buone vacanze.
0: Grazie ciao. Sergio. Sergio Assisi Capri, episodio che vi aspetta anche quest'oggi su Rai 1. Ma allora, siamo andati lunghi, c'è il tormentone dell'estate Corfù, anche la mettevano, perché 1984, un album che contiene Victims, che contiene Karma Chameleon, che ha venduto 18 milioni di copie. Sto parlando del Culture Club, Boy George, questa è la mia preferita. Grazie Marco Lolli!

0: The Culture Club fino alla fine, Miss Me Blind, apprezzata anche da coloro che stanno ascoltando Radio 2. Siamo in dirittura d'arrivo per questa prima tranche di Vado al Massimo, poi riprenderemo tra due settimane.
1: Sì, un po' dispiaciuti, però sì. Vabbè, le vacanze ci servono, ma ci arriva un'informazione direttamente da Michela da Salerno. Ci dice che molte scene di Capri sono state girate proprio tra Salerno e la costiera amalfitana e che
0: Niente Capri?
1: Cioè... No, beh, sicuramente c'è molto di Capri, però Villa Isabella, che è appunto il luogo centrale, è a Raito.
0: Ah, provincia
1: quindi
0: di Salerno.
1: È probabilmente Salerno, certo. Ah,
0: come appunto la New York di Eyes Wide Shut, ricostruita per segno da Kubrick a Londra.
1: E io
0: per
1: già
0: dire.
1: Sto visualizzando, capito, Nicole, con tutto quel materiale. Sì. Che Masked Ball, ecco quel pezzo meraviglioso che non c'entra nulla con Capri.
0: Ce l'hai Masked Ball, quello quando fanno il ritrovo mascherati, dice chi c'è? C'è Tom o Nicole? Ma c'è un po' di sorprese.
1: È come Mandalina.
0: Ma è un
1: grande classico.
0: Tra l'altro, quel Masked Ball è stato riproposto in un carnevale di Venezia. Sai che il carnevale a Venezia, poi eccolo qua. Senti che atmosfera. Giusto per chiudere sta stagione.
1: No, beh, ma per me è bellissimo,
0: sì.
1: Capito?
0: Ora parte, Grazie Marco Lolli.
1: Grazie. E non è cupo, perché questo
0: è cupo.
1: No. Basta.
0: Bella però.
1: No, fa bene, fa bene. La respirazione, la vibrazione.
0: Mm. Beh, cosa ti... È stato anche spot pubblicitario, colonna di un famoso...
1: Aperitivo. Ce l'hai, lo stai per dire, lo
0: no,
1: stavi per
0: dire. Allora, da Masked Ball andiamo a Gali, eccolo qua. Paprika, sempre piccante.
1: Pizzica,
0: si parla di spezie, non certo di atmosfere pruriginose del grande Kubrick.

0: Paprika, Gali, ultima canzone di questa tranche estiva, come si diceva, con Flaminia Bolzano e il Cervelli, che da 10:29:50, quindi tra un minuto e 50 secondi, si fermeranno per 2 settimane, un meritato riposo.
1: Sì, però è importante chiedere ai nostri amici, tornate da noi il 24.
0: Certo, anzi avete 90 secondi per scrivere ciao al 348-7300-200 e testimoniare la vostra presenza.
1: La fedeltà soprattutto, perché noi vi premiamo, se siete fedeli noi vi premiamo.
0: Fino alla fine, non è uno slogan della Juventus, fino alla fine, no? Più o meno questo. Quindi se volete i saluti si vanno adesso.
1: Arrivano i saluti. Qualcuno ci vuole bene, che bello,
0: vedi?
1: Che bello.
0: Grazie per la testimonianza e la presenza, lo vedi? Guarda!
1: Tantissimi! No, guarda, vorrei mostrare il tablet perché veramente
0: leggi qualche nome giusto random.
1: Allora io leggo Bruna, Stefano da Senigallia, Michela, Nino da Bari. Mamma mia, siete tantissimi. Guarda, è una cosa che veramente mi illumina questa.
0: Vedi? Allora grazie per essere presenti con noi fino all'ultimo istante. Tra poco però Radio 2 va avanti, ci mancherebbe, c'è il GR2, poi Radio 2 Summer Club con Simon e Barbara Venditti. Chissà quando, chissà quale sarà il tema di oggi dei nostri amici nel club dell'estate più esclusivo e inclusivo al tempo stesso di questa programmazione di Radio 2. Noi torniamo il 24 agosto lunedì alle 9 per 15 puntate, 15
1: puntualissimi, e diamo un abbraccio grandissimo a tutti gli amici in ascolto, vi auguriamo buone vacanze.
0: Grazie a Marco Lolli, che ritroveremo comunque anche lui il 24 agosto, a meno che non decida di salutarci prima.
1: E grazie anche a Giulia,
0: grande regista, a quel punto uso il participio passato. Grazie Marco Lolli, ciao.

0: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa sono le accuse che hanno portato all'arresto di un sedicenne della provincia di Como. Sentiamo.
3: La Digos di Milano è arrivata a lui seguendo una segnalazione dei servizi segreti relativa ad alcuni account social che diffondevano materiale propagandistico di matrice jihadista, profili dietro ai quali si celava la stessa persona, un sedicenne italiano di origini straniere, residente in provincia di Como e arrestato mentre era con la famiglia in vacanza a Grosseto. Durante una perquisizione sono emersi migliaia di file in suo possesso in varie lingue, con immagini e video che mostrano l'addestramento dei terroristi, l'esecuzione di prigionieri e altri contenuti di matrice suprematista, neonazista e antisemita. Nelle chat il sedicenne manifestava esplicitamente il proprio sostegno all'ISIS, affermando di aver collaborato alla realizzazione di contenuti di propaganda per l'organizzazione. Trovato anche un video in lingua russa, perfettamente comprensibile dall'arrestato, in cui si spiegava come fabbricare ordigni esplosivi utilizzando materiali facilmente reperibili. Un'attività frenetica, secondo gli inquirenti, che parlano di un avanzato percorso di radicalizzazione da parte del minore. Simone Zazzera, GR2.
2: In Thailandia, strage in un liceo al nord di Bangkok, 5 insegnanti sono stati uccisi, altre 22 persone sono rimaste ferite. È morto anche l'attentatore, un ragazzo di 14 anni che prima della strage aveva ucciso i nonni trovati in casa senza vita. La guerra in Medio Oriente, Trump fiducioso sulla conclusione di un accordo a breve per la stabilizzazione del Golfo Persico. Confermata l'intesa tra Oman e Iran sullo stretto di Hormuz. E gli influssi del conflitto possono ancora farsi sentire. La BCE non si sbilancia sui tassi, ma avverte: lo shock energetico sull'inflazione nell'eurozona non si è ancora visto.
4: La Banca Centrale Europea mantiene un atteggiamento di prudenza sull'andamento dell'economia dell'area euro e soprattutto dell'inflazione. Nel nuovo bollettino economico ritiene che l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi pienamente, però i rialzi dei prezzi energetici stanno pesando in particolare sulle famiglie a basso reddito e indebitate, con un'incidenza del 9% sul proprio bilancio. La Banca Centrale guarda a settembre, quando deciderà come muoversi sui tassi di interesse seguendo un approccio guidato dai dati. L'intenzione è di non vincolarsi ad un particolare percorso dei tassi. A luglio il consiglio direttivo li aveva lasciati fermi. Paola Bonanni, GR2.
2: Negli Stati Uniti maxi multa per Meta, dovrà pagare oltre mezzo miliardo di dollari per aver arrecato danni ai minori non proteggendoli dai pericoli online. Il colosso dei social annuncia appello. La sentenza segue a un'altra nella quale la società ha dovuto sborsare 375 milioni di dollari, sempre perché è ritenuta responsabile di aver reso vulnerabili i giovani da parte di predatori su Facebook, Instagram e WhatsApp. Traffico intenso e bollino rosso nel pomeriggio, nero domani mattina per il secondo grande esodo di agosto. Per Vristi, circa 25 milioni di veicoli in viaggio nel fine settimana, e per molti fare il pieno sarà un salasso. Prezzo medio dei carburanti al self-service lungo la rete stradale è pari a 1,990 euro al litro per la benzina e 2,084 euro al litro per il gasolio. Prezzi ancora più cari sulla rete autostradale. Persiste intanto l'ondata di calore, come spiega il climatologo Luca Mercalli.
5: Un cedimento del grande anticiclone, soprattutto sulle regioni del nord Italia, porterà 2 o 3 giorni di respiro e un abbassamento di temperatura, però soltanto di 3-4 gradi. Poi è previsto una nuova ripresa del caldo, un po' inferiore rispetto al presente, e dovrebbe durare fino a Ferragosto.
6: Senta, circola una battuta: sarà l'estate più fresca da qui in avanti?
5: Intanto è possibile che questa diventi l'estate più calda. In questo momento rivaleggia con quella del 2003. Vero che si dice che probabilmente presente sarà però anche la più fresca di quelle in futuro, perché il riscaldamento globale proporrà anomalie di caldo sempre più intense.
6: Cos'è che definisce un'ondata di calore?
5: Ci sono vari criteri climatologici per definirne l'intensità, la durata, il superamento di certi valori soglia nelle temperature, oppure l'intensità a livello geografico, cioè su un solo paese o più paesi. In questo caso stiamo parlando di tutta l'Europa occidentale.
6: Donatella Gori, GR2.
2: Chiudiamo con lo sport. Ancora due bronzi per l'Italia nei campionati mondiali Under 20 di atletica leggera, impresa di Kelly Dualla, che a 16 anni sale sul podio dei 100 metri con il tempo di 11 secondi e 27 centesimi a Eugene negli Stati Uniti. E agli europei di Parigi, Ginevra Taddeucci ha vinto il bronzo nella specialità knockout nelle acque libere. La linea Radio 2 Summer Club, prossima edizione alle 12.30.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
7: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
9: Ascoltatori di Radio 2, buongiorno Barbara Venditti.
10: Buongiorno, buongiorno Simone Calomino, buongiorno Marco Lolli, che sorpresa Riccardo Bruno alla parte tecnica.
9: E già è venerdì, Barbara, è venerdì.
10: È venerdì!
9: Ah, che meraviglia!
10: Non, guarda, è una sorpresa che sia venerdì.
9: Non è una sorpresa, ma è una cosa molto molto piacevole, ti devo dire la verità.
10: Cioè, succede tutte le settimane.
9: È stata una settimana impegnativa, intanto ti ho dovuta vedere tutte le mattine.
10: Mannaggia.
9: Lo so, ma anche tu hai dovuto vedere me tutte le mattine.
10: Sì, quindi. Però a me va bene.
9: A te va bene, anche a me va bene, va bene. Allora, sai che facciamo però?
10: No, che fai? Mi cambi idea.
9: Un attimo, no, dalla nostra quotidianità, così ce ne andiamo in America?
10: Eh? Andiamocene in America con Gianna Nannini e Marrakech. Oh, salutiamo, aspetta, Valentina Reggiani.
9: Ah già, ciao Vale.
10: Ciao Vale.

0: insieme a Marrakesh per questa nuova versione di America, American Inc. Gianna Nannini. Non è una sorpresa che ci siamo Barbara Venditti e Simone Calomino per Summer Club, è stata una sorpresa invece questa canzone. Quante volte ho detto sorpresa, sì, Simone, da quando abbiamo iniziato questa mattina?
1: Hai spoilerato quello che è il club del giorno, il club dei sorpresi, no?
0: Oh mamma, che sorpresa!
1: È incredibile.
0: Oh, guarda un po'.
1: La sorpresa, poi, Barbara, è un'emozione che è la più breve di tutte, no? Perché dura pochi istanti.
0: Così.
1: Alcune, tipo la tristezza, ti lasciano un retaggio lungo, a volte anche giorni. Invece la sorpresa è così. Poi è un'emozione primordiale. All'improvviso.
0: Oppure, oh mamma.
1: Oddio.
0: Perché poi c'è sorpresa positiva e sorpresa negativa. Allora.
1: Non proprio in realtà, sai?
0: No,
1: perché la sorpresa è così, senza giustificazioni. E poi l'emozione che viene immediatamente dopo, che decreta se è sorpresa positiva o sorpresa negativa.
0: Non lo so, mi viene un po' da ridere perché mi viene da pensare quando torno a casa prima del previsto e becco mio marito, sorpresa, e lui ancora non ha fatto tutte le faccende che io gli avevo chiesto.
1: Bene, ci sono anche sorprese peggiori tornando a casa.
0: Lo so.
1: Evitiamo di tirare fuori questo argomento. Comunque è un'emozione basilare la sorpresa, e infatti i primordi, no? I primordi, gli ominidi, le scimmie diciamo, avevano anche loro questa emozione di sorpresa, che è uguale alla nostra, perché spalancavano gli occhi come facciamo noi e aprivano la bocca, ma ha delle motivazioni fisiologiche, perché tu spalancando gli occhi ti prepari all'azione, no? Allarghi il campo visivo, quindi vedi molto più prontamente se c'è un pericolo in arrivo.
0: Ma avete visto, amici, come Simone Calomino ci dà anche le spiegazioni biologiche,
1: ma ho studiato, Barbara, ho studiato.
0: E allora non è più una sorpresa se mai studiato. Vabbè, oggi parliamo di sorpresa e di sorpresi. Come fate a sentirvi sorpresi? Qual è la cosa che vi sorprende? Quando è stato che siete stati sorpresi o magari non vi piacciono le sorprese?
1: Beh, magari, ci sono tanti a cui non piacciono le sorprese, sono tanti. Nel frattempo chissà se a loro piacciono le sorprese. Ci sono i The Cooks con Shine On al Radio 2 Summer Club.

0: Cooks con Shine On, siamo quelli dei Radio 2 Summer Club, Barbara Venditti e Simone Calomiro in questo venerdì meraviglioso.
1: Un venerdì bellissimo che vi guida, vi accompagna, un fine settimana pieno di sorprese, se vi piacciono le sorprese, Simone, perché oggi di sorprese parliamo, non tutte sono positive.
0: Non tutte, purtroppo.
1: Capita qualche volta di ritrovare qualcosa che si era perduto o di ritrovare qualcosa che aveva perduto qualcun altro, e allora sì, lì c'è tanta sorpresa. Se poi però quel qualcosa appartenuto a qualcun altro non lo puoi usare tu...
0: Ma andiamo nello specifico, esatto. Barbara, andiamo nello specifico. Un cinquantenne vicino Frosinone ha trovato nel muro nascosta una cassettina. In questa cassettina che cosa c'era? Ma i buoni del tesoro del nonno. Peccato che questi buoni del tesoro del nonno, che erano tantissimi, Barbara?
1: Fermati, un miliardo di lire. Voi trovate un miliardo di lire di vostro nonno nel muro? Sorpresa, che non valgono niente.
0: Esatto, perché al giorno d'oggi, facendo tutti i dovuti calcoli, hanno stimato che questo patrimonio poteva valere fino a 2 milioni di euro, quindi non robetta, 2 milioni di euro, capito? Nascosti nel muro dentro casa, che tuo nonno ha messo da parte nel 1937 più o meno, quindi non l'altro
1: Pensa
0: ieri.
1: Pensa quanto tempo ci ha messo. Guarda, ho anche come si dice, l'intervista. Ci dica, com'è andata? Ero molto legato a mio nonno, mi piace pensare che a guidarmi alla scoperta di quella cassetta di legno, mi fa commuovere sta roba. Nascosta dentro il muro con i buoni di Stato sia stato proprio lui. Pensa che tenerezza.
0: Nonno doveva fare il lavoro completo, doveva farlo scoprire qualche anno prima. Peccato che dice anche l'intervistato che negli ultimi tempi il nonno non era proprio molto presente con la testa. Fatto sta che questi buoni del tesoro oggi non valgono più niente, perché la banca dice sono troppo vecchi, basta, sono scaduti ormai.
1: Se dico la verità, io la sorpresa a quel punto forse dalla rabbia l'avrei fatta in banca, ma quello è un altro club, quello degli irascibili.
0: Parliamo,
1: arrabbiati. Allora, subito, Blanco, Los Angeles. Vada.

0: The Sure Dates Lollipop, dedicata a Marco Lolli.
1: Dedicata a Marco Lollipop.
0: Lo possiamo fare per
1: sì,
0: una volta.
1: Sì, una volta ogni tanto.
0: Nostro regista con grande sorpresa che ci accompagna fino alla fine di questa stagione insieme con il Summer Club.
1: Oggi al Club dei Club, il Radio 2 Summer Club, abbiamo creato il Club dei Sorpresi e stiamo parlando appunto di tutte quelle occasioni della vita in cui riceviamo una
0: ma
1: sorpresa.
0: Senti, mi dici, ti piacciono te?
1: Vabbè, non tanto, ti
0: no,
1: dico la
0: vero.
1: Verità. Non tanto, no. Preferisco quindi vedere le situazioni precise, giuste, come devono essere, senza sorprese.
0: Ti vuoi organizzare sempre.
1: Sì,
0: tipo
1: sì,
0: l'insalata
1: sì.
0: all'ultimo momento è una di quelle cose
1: Difatti, puoi rischiare di trovarci dentro. Un rospo è quello che è successo a Monza. Infatti, un giovane rospo smeraldino, che è una razza protetta e quindi assolutamente questo rospo doveva salvarsi, è stato trovato in una busta di insalata. Per fortuna, però, questo rospo è stato salvato dalla signora che l'ha trovato, che l'ha messo al sicuro in una scatolina protetta ed è stato poi rimesso in libertà.
0: E chi ha salvato la signora?
1: Chi ha salvato la signora? Penso di mangiare mai più insalata.
0: Mai
1: vita
0: più. Mai
1: io
0: più.
1: Farei così.
0: In assoluto. Allora facciamo così, piccola pausa, ci prepariamo un'insalata e torniamo tra poco.
1: Va bene. Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: 2-2.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: 2-2.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: 2-2.
8: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà!
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo!
4: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
5: Buona festa dell'amicizia, Frido!
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!

0: Aaron, not for the lack of trying. Praticamente lui ci ha provato, non è che non ci ha provato. Aaron. Non lo sappiamo. Bisognerebbe leggere il testo della canzone.
1: È una sorpresa.
0: Ma invece questa ragazza di New York ci ha provato a capire da dove veniva la corrente che sentiva nel bagno e che le muoveva anche i capelli.
1: Che è una cosa un po' da film dell'orrore. Sì. Allora, questa mattina al Summer Club non stiamo parlando di chi soffre un po' i film dell'orrore, ma di quelli che amano le sorprese o le detestano le sorprese o le hanno trovate nella vita. Allora, sei dentro casa, senti una corrente che arriva, nonostante tu sia a New York, quindi cos'è? Un appartamento?
0: Un tutto
1: loft.
0: Chiuso, tutto tranquillo e ti arriva sto vento.
1: Pure piccolino.
0: Certo.
1: Arriva un vento. E come Pollicino segue le orme.
0: Mamma mia, che paura, sì.
1: Ho detto che era un film dell'orrore.
0: Toglie lo specchio del bagno questa ragazza.
1: E a quel punto si sente...
0: Anche rumorista.
1: No, però una porta che cigola dentro casa dopo uno spiffero.
0: E sì, che cosa è successo? Questa ragazza di New York che si chiama Samantha Herzog ha filmato tutta questa scena che stiamo per descrivere col suo telefono, perché era una cosa abbastanza inquietante. Questo spiffero veniva da dietro lo specchio del bagno. Sta ragazza toglie lo specchio del bagno e scopre che limitrofo al bagno di casa sua c'era un intero appartamento disabitato, ma non proprio disabitato, nel senso che comunque c'erano buste della spazzatura ovunque, bottiglie d'acqua, quindi era come se qualcuno ci fosse effettivamente stato in quell'appartamento.
1: Però non c'era più, quindi basta che dai una pulitina e da 40 metri quadri ecco lì che ce ne hai 80.
0: Ecco la piacevole sorpresa, trovare un appartamento attaccato al tuo che ti puoi prendere, perché sai qual è la cosa incredibile? Che nessuno degli amministratori di condominio aveva idea dell'esistenza di questo appartamento.
1: Ora la domanda è che fanno? Le duplicano l'affitto? Di chi è quello spazio? È suo.
0: Adesso è suo. Allora, se lei non avesse fatto il video e fosse stata zitta, se lo sarebbe preso senz'altro. Invece ha dovuto fare sto video.
1: Ma che ha fatto il video?
0: Ha fatto il video e l'ha messo su internet, e pure è diventato virale.
1: Ma guarda che dobbiamo fare il club di quelli che parlano troppo certe
0: volte.
1: È
0: vero. Arriva Lisa Henningham al Radio 2 Summer Club.

0: Liza Henningham, What Will I Do, al Radio 2 Summer Club con Barbara Venditti e Simone Calomino. Siamo sempre
1: siamo sempre noi. Insomma, stiamo bene insieme tra di noi.
0: Sì, se siamo insieme ci sarà un perché. Vorrei scoprirlo stamattina, ma c'è qualcuno che invece non deve far scoprire le cose. Per esempio, le feste a sorpresa dovrebbero rimanere feste a sorpresa.
1: Sì, le feste a sorpresa rimangono feste a sorpresa, poi dipende quanto costano. Immagina una festa che costa 62.869,57 dollari.
0: Non la riesco neanche ad immaginare.
1: Ecco, è una festa dedicata a una certa Barbara Amiel nel dicembre del 2000, considerata festa super costosa, standard sociali elevatissimi, no? Un raduno davvero di opulenza sbalorditiva. Nella stanza erano presenti 6 miliardari.
0: Caspita.
1: C'era pure un Rockefeller,
0: c'era
1: un Rothschild.
0: Hai capito.
1: Oh, ma possiamo parlare di questa festa secondo te?
0: Adesso non lo so, un po' di inquietudine. Comunque,
1: per stuzzicare l'appetito degli ospiti sono stati offerti degli amuse-bouche.
0: Amuse-bouche.
1: Ecco, a base di caviale beluga, insalata di aragosta e cetrioli, carpaccio di manzo e bignè al formaggio, il tutto accompagnato da champagne Dom Perignon del 1993, e gli sferzosi partecipanti alla festa si sono deliziati con ravioli all'astice o vitello alle erbe con gnocchi.
0: Ok, viva la faccia, abbiamo chiaro il menù.
1: Ora,
0: hanno bevuto a questa festa?
1: Hanno bevuto a questa festa. Complessivamente la festa ha consumato vino per un valore di 13.000 dollari.
0: Complimenti. Fatto sta che questi 13.000 dollari effettivamente hanno fruttato, perché uno di questi ospiti, ubriaco, prima ancora che la festeggiata scoprisse che c'era la festa sorpresa per lei, ha spifferato tutto. Niente.
1: Ma
0: più
1: come?
0: Festa
1: sorpresa. Sì. Sai qual era la seconda sorpresa?
0: Qual era?
1: Che la festeggiata pagava lei.
0: Ah, ecco, infatti. Bella sorpresa.
1: Te la devono fare,
0: proprio
1: la festa sorpresa organizzata da te.
0: Ci sono Noemi e Vito Salamanca al Radio 2 Summer Club. Stare con

0: su Radio 2, Jamiroquai, Virtual Insanity per Radio 2 Summer Club, salutando anche chi ci sta guardando sul canale 202, perché siamo anche in visual, quindi salutiamo anche Giuseppe Caporale, che è il nostro regista della visual. E appropinquiamoci, ti è piaciuta la sorprendente la scelta del verbo, ad accogliere un club affiliato.
1: Eh già, perché noi al Radio 2 Summer Club non creiamo soltanto dei club nuovi, ma ci affiliamo così per la durata della trasmissione con un club realmente esistente. Oggi abbiamo trovato l'Accademia della Bugia, già il titolo vale un Perù. A parlare con noi dell'Accademia della Bugia c'è Emanuele Begliomini. Buongiorno Emanuele.
2: Buongiorno, presente.
1: Eccoti.
0: Ma sei proprio tu Emanuele oppure è una bugia?
2: Non lo so nemmeno io, mi metto sempre in difficoltà da solo.
1: Allora Emanuele, spieghiamo cos'è questa Accademia della Bugia.
2: Beh, è un'associazione che organizza principalmente uno storico campionato, che è il Campionato Italiano della Bugia, che quest'anno ha compiuto 50 anni di attività. E quindi è un'associazione seria, vera, che ha lo scopo di valorizzare il racconto fantasioso, perché per noi la nostra accezione appunto è di bugia, è il racconto fantasioso in senso migliorativo della realtà.
1: Ecco, quindi
2: così,
1: voi avete un'accezione positiva della bugia in un certo senso, come per vivere meglio una realtà che poi tanto divertente non è.
2: Assolutamente, prende proprio spunto da questo, dall'epoca pretelevisiva in cui si raccontavano storie per stare insieme principalmente, ma per migliorare una realtà che era anche spesso cruda, perché Legastre, che è il paese in cui tutto questo si svolge a origine, è un posto di montagna freddo e in cui le persone al tempo, all'epoca, facevano fatica per andare avanti, quindi si dovevano per forza raccontare storie meravigliose per stare un pochino meglio.
0: Allora,
2: e lo stavano effettivamente meglio.
0: Ti vogliamo raccontare, anzi ci vogliamo far raccontare da te e capire bene in cosa consiste il campionato della bugia, però ti diciamo una bugia, ce ne andiamo a prendere un caffè, invece allora stiamo qua, ci ascoltiamo la musica di Radio 2 e poi torniamo.
1: Va bene, facciamo così.
3: Salida del vuelo con destino alla

0: popolo e il mondo. Carol G insieme a Manu Chao. Ci stiamo dicendo un po' di bugie perché oggi sì, qui a Radio 2 Summer Club il campionato della bugia è di casa, visto che il nostro club affiliato del giorno è il club di bugiardi patentati, posso dirlo Emanuele?
1: Assolutamente, è anche vero perché la nostra festa sociale si chiama proprio Patente di Bugia.
2: Ah, che bello!
0: È perfetto.
2: E quindi la rilasciate a tutti gli affiliati?
1: Esatto, ma chiunque la può richiedere, li abbiamo volentieri perché penso che tutti se la meritano in qualche modo.
2: Eh sì, più o meno tutti qualche bugia le diciamo. Ma Emanuele, come funziona il campionato italiano della bugia?
1: È una vera e propria gara, una vera e propria competizione in cui concorrenti, una ventina, salgono sul palco la prima domenica di agosto e concorrono, appunto gareggiano raccontando la propria storia sul tema scelto dall'edizione, perché ogni edizione ha un tema. Quella di quest'anno era per esempio Pinocchio e gli amici di Pinocchio, quindi
2: proprio più bugiardi di così.
1: Esatto, e sono, e hanno raccontato il proprio fantasiosa storia su Pinocchio e su tutti i suoi amici.
0: Emanuele, a questo punto raccontaci una balla, dai.
1: Allora, io non racconto balle.
2: Ah no, ecco la prima.
1: Questa è la bugia, sì,
2: ecco,
1: esatto.
2: No, no.
0: È difficilissimo parlare con Emanuele perché non sai mai quello che è vero e quello che no.
1: Il bello è che non lo so nemmeno io. No, vi racconto una storia, una micro storia, in realtà, legata al campionato. Sì. Nella seconda, che vinse nel 1967, un signore raccontò di una serata molto fredda, invernale, sì, in cui faceva così fredda che lui non riusciva a spengere nemmeno la candela della fiamma della sua candela, perché appunto si era ghiacciata e quindi
2: si era ghiacciata la fiamma.
1: È molto semplice, era molto semplice. Adesso le storie sono molto più lunghe, elaborate, c'è un lavoro dietro certosino anche da parte dell'organizzazione, perché appunto quello che offriamo è uno spettacolo gratuito in una piazza gremita di persone.
2: Ecco, e c'è qualcuno che vince questo campionato della bugia, ma mi viene da chiederti a questo punto, la giuria da chi è composta?
1: Beh, ci risente un po' dalla parte professionale, da giornalisti e politici non poteva essere così. Professionisti.
0: Certo, è
1: giusto. E la parte più tecnica, diciamo così, chiamiamola così, da personaggi del mondo dello spettacolo, artisti vari, anche personalità della vita comune, certo, persone che hanno un ruolo negozi o cose varie.
2: Ecco, quindi anche gli attori, una volta si diceva non fidarti degli attori che non sai mai quando mentono e quando dicono
0: la
2: verità.
0: Allora siamo in chiusura Emanuele, però chi è il tuo bugiardo preferito della storia?
1: Allora, della storia ne avrei due. Uno velocissimo, il barone di Munchausen.
2: Ma guarda, però sul barone io ti dico una cosa, Emanuele, siccome ci piacerebbe entrare più nello specifico, sentiamo un disco e poi torniamo da te, va bene? C'è Olly con Balorda Nostalgia, come la bugia è Balorda.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La balorda nostalgia di Olly ci porta qui in questo venerdì al Radio 2 Summer Club con Barbara Venditti, Simone Calomino ed Emanuele Begliomini, che ci sta parlando dell'Accademia della Bugia.
2: E l'avevamo lasciato in sospeso, c'era un po' di suspense a proposito dei tuoi bugiardi preferiti della storia. Tu avevi detto il barone di Munchausen.
3: Sì, perché effettivamente è un personaggio, un militare tedesco effettivamente esistito nel 1700, che raccontava, era famoso appunto per raccontare storie incredibili. Diceva di aver raggiunto la luna su una palla di cannone, per esempio. Ecco. E da lì appunto hanno preso spunto per il famoso libro che poi è diventato film e tutto il resto. Il secondo è un po' più sconosciuto, che è tal Francesco Redi, naturalista del 1600, Arvino, che lavorava a Firenze, il quale da membro dell'Accademia della Crusca si inventò alcuni vocaboli che non esistevano all'interno del vocabolario.
1: Ecco.
3: E non solo, siccome scriveva trattati, taroccava, diciamo, le fonti per farli tornare.
2: un burlone.
3: Eh sì, ma il bello è che è stato scoperto solo molto più tardi, quindi.
1: Ebbene, il buon bugiardo non deve farsi scoprire, altrimenti che bugiardo è? Ma dici,
3: deve essere credibile.
1: Per salutarci, dici un consiglio utile per saper dire bene una bugia.
3: Dunque, l'ho un po' anticipato prima, serve una mimica molto credibile, quindi è vero, bisogna dire una bugia, ma bisogna essere convincenti.
2: Grazie Emanuele, grazie per averci detto un sacco di bugie, anzi un sacco di verità a proposito delle bugie. Salutaci bugiardi patentati, eh?
3: Va bene, grazie mille.
2: E noi ci ascoltiamo una canzone che parla dei cari vecchi tempi, quelli
1: chi?
2: Da cui di solito
1: quelli
2: parte
1: là.
2: Una bugia, quelli
1: sì,
2: là.
1: Sì, sì.
2: Good old

0: The Turtles con Happy Together, Radio 2 Summer Club con Barbara Venditti e Simone Calomino. Oggi il club del giorno era il club degli stupiti.
1: Sì.
0: E abbiamo ricevuto al 348-7300-200 un messaggio sul tema. Lo sentiamo? Sentiamolo.
2: Ciao, sono Valentina da Roma e no, io aspetto di essere sorpresa perché non mi ha ancora sorpreso nessuno. Sono anni che voglio una festa a sorpresa. Il giorno del mio compleanno entro a casa convinta che a un certo punto spunteranno tutti, invece nessuno mai.
0: Niente.
2: Quindi chi mi sta ascoltando?
0: Sì.
2: E mi riconosce, per favore, me la fate questa sorpresa?
0: Ecco,
1: allora,
0: ecco,
1: guarda,
0: ecco.
1: Io ho un'idea, Valentina. Io non so quando è il tuo compleanno, però facciamo finta che è tra pochissimo. Una sorpresa te la facciamo noi
0: tra poco.
1: Rai Radio 2.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fem, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Ed è una delle canzoni più ascoltate quest'estate, Merck & Cremon con Serena Brancale, Partenope, ti piace?
1: Tanto per festeggiare, fare una sorpresa a Valentina che ci aveva mandato un messaggio prima dicendo: perché nessuno mi organizza mai una festa a sorpresa? Eccola qui, per chi ci sta guardando sul canale 202 già avete capito che c'è una sorpresa che si chiama Simon and the Stars.
2: Oh, eccoci, buongiorno, grazie.
1: Per chi non ti conosce, ma io credo che ti conoscano tutti, volto televisivo, una grandissima community per questo astrologo che è un po' psicofilosofo.
2: Beh sì, è un approccio particolare all'astrologia, lo famo strano, io sono acquario, a noi piace, come dire, capovolgere gli scenari, e quindi ce la siamo un po' reinventata parlando di tante altre cose oltre le previsioni.
0: Ecco Simon, visto che abbiamo parlato di bugie, di bugiardi, allora noi ti chiediamo, perché sappiamo che sei esperto anche sul tema, ma quali sono le bugie tipiche dei segni?
2: Beh, io ho fatto un po' un'indagine e ho creato una bugia tipo per ogni segno.
0: Vedi,
2: che
0: perfetto.
2: È un po' come il colmo per un ariete,
0: ecco,
2: cioè
0: ecco,
2: la cosa più lontana dal suo modo di essere che diventa la sua bugia guida. Per esempio l'ariete, che è il più competitivo di tutti, la sua bugia è: l'importante è partecipare. Quando lo dice ha già vinto, ha già dato un'occhiata agli exit poll, sa che ha vinto, e allora ti dice sportivamente: l'importante è partecipare.
1: E poi però ci devi credere, che
2: certo,
1: se conosci l'ariete non ci credi.
2: Ma non
1: il
2: ci
1: toro?
2: Credi mai. Allora il toro, che è così elastico, flessibile, non ne faccio una questione di principio. Il toro è uno che non si impunta, in realtà è esattamente l'opposto, cioè il toro è uno che si impunta, è un po' permaloso e quindi porta avanti le questioni di principio fin dove può.
1: E se invece qualcuno è dei gemelli?
2: Allora, intanto i gemelli passano per essere il segno più bugiardo dello zodiaco, e quindi la prima palla dei gemelli è: sono una persona trasparente. E poi, siccome sono il segno più chiacchierino di tutti, la balla è: ma chi vuoi che lo dica? Tu dici una cosa ai gemelli e lo sa il mondo.
1: L'hai messo in banca, ne so qualcosa. Tu sei dell'acquario.
0: Io sono dell'acquario.
2: Ah, poi arriviamo anche a noi.
0: Arriviamo.
1: Allora, tutti e 12 i segni dicono bugie, ne stiamo dicendo una per ogni segno insieme a Simon and the Stars. Tra pochissimo, adesso ci ascoltiamo le Noisette, che bella questa, Never Forget You.

0: Never Forget You, Noisette, Radio 2 Summer Club con Barbara Venditti, Simone Calomino, e oggi ci è venuto a trovare Simon and the Stars.
1: Eccoci qua, eccolo,
0: ci stai
1: una bugia
0: dicendo,
1: per tutti.
0: Esatto, una bugia per tutti, una bugia per ogni segno, e continuiamo con questa rassegna col cancro. Qual è la bugia del cancro?
1: Allora, il cancro è il signore dei sensi di colpa, vive di abbandoni, la sua bugia è: oh, non preoccuparti per me. Tu magari te lo sei scordato, gli hai dato buca, l'hai lasciato aspettarti sotto la pioggia, e lui ti dice sportivamente: non preoccuparti per
2: bravo,
1: me.
2: Te lo dice pure,
1: ti fa morire dentro.
2: Bravo, col fazzolettino benissimo in mano mentre piange. Non sentirti in colpa.
1: No.
3: Beh, ogni segno zodiacale ha i suoi pregi, i suoi difetti,
1: certo,
3: no? E quello,
1: e
3: quando si parla di bugie, si gioca.
0: Il leone, per esempio.
1: Allora, il leone è il re della foresta, quindi ogni mattina si sveglia e sa che prenderà qualsiasi gazzella lui desideri. Ma se ce n'è una che gli sfugge, beh, tanto non mi convinceva fino in fondo.
0: Ah, ecco, sì,
1: è la volpe
0: luva.
1: Esattamente,
0: la volpe luva.
3: Perché deve sempre vincere comunque lui.
0: Sempre.
3: Cioè, non può essere che smarrisca questo primato, questa corona. E la Vergine invece, che è così precisina?
1: Allora, la Vergine, diciamo che se ti invita a cena sa già da un mese accanto a chi sarai seduto, cosa mangerai e quali sono le tue intolleranze alimentari, ecco, tue e sue, ma ti dice sportivamente: puoi dirmelo anche all'ultimo.
0: Ma tu sei Vergine.
3: Poi, ascendente. Gemelli, ascendente,
0: ecco,
3: Vergine.
0: Perché è precisina la ragazza.
1: Voglia.
0: Sì,
1: poi
0: sì,
1: se glielo dici a ridosso non ti inviterà mai più, però ti dice: puoi dirmelo anche all'ultimo.
3: Beh, no, non è vero, perché quelli della Vergine sono talmente tanto organizzati, secondo me, che organizzano anche la sorpresa, cioè la considerano. Poi se sei gemelli, uno che ti fai dei viaggi mentali incredibili.
0: Chi c'è dopo la Vergine?
1: C'è la Bilancia.
0: Ah.
1: Allora, qua siamo nel regno dell'estetica. La Bilancia è una perfezionista, non esce di casa se non è perfettamente a posto, e ti dice: due secondi e ti lascio il bagno.
0: Mm.
1: Se tu devi uscire con una Bilancia, fai prima a uscire, diciamo, o vai in bagno subito oppure vai al ristorante dove state
0: andando. Incredibile, è vero.
3: Allora,
0: un'esperienza uguale a quello che
3: vero?
0: Sì, proprio spiccicato.
3: Facciamo una pausa perché c'è un Bilancia in bagno.
0: Ecco, facciamo una pausa, veramente la facciamo. C'è Earth con Più in alto.

0: Stars con Più in Alto ci fa tornare qui a Radio 2 Summer Club con Simon and the Stars, che sta ripercorrendo un po' i segni dell'oroscopo, facendoci scoprire qual è la bugia tipica di ogni segno zodiacale. Eravamo arrivati allo Scorpione, Simon.
1: Attenzione.
2: Qua siamo, come dire, al vendicatore della notte. Aia. Qua stiamo parlando, qua giochiamo facile, perché lo Scorpione è un segno che dà tutto per tutto, ma se si sente tradito non perdona. E la sua bugia è: tranquillo, senza rancore.
1: Mamma mia,
0: detta così.
1: Con questa faccia, anche con l'occhiale da sole abbassato.
2: E poi è il Conte di Montecristo, cioè ci possono volere 100 anni, ma comunque lo scalpo se lo prende.
1: Ma secondo te uno si può salvare da uno Scorpione?
2: Allora, in realtà lo Scorpione è un segno che ama la verità, per cui se uno, come dire, a quel punto abbassa le difese e si consegna al suo giudizio dicendo mi dispiace, poi è capace anche di perdonare. Ma se cerchi di fargliela, anche perché lui ha un radar per le bugie.
1: Senti, passiamo ai filosofi, perché il Sagittario è un po' filosofico.
2: Il Sagittario poi è un segno, un viaggiatore, è l'arciere, è sempre al galoppo. La sua bugia è: dove mi metti sto. Nel senso che è comunque uno adattabile, ma se lo fai annoiare comincia a scalpitare, è irrefrenabile. Per cui dove mi metti sto, ma fino a un certo punto.
0: E che fa invece il Capricorno?
2: Allora, il Capricorno passa per avere una parola buona per tutti, per cui la scenetta è: tu lo frequenti da poco, lo inviti a cena, gli presenti tutti i tuoi amici e lui ti dice: simpatici i tuoi amici, però poi una cosina fuori posto la trova tutti.
0: Ecco, ma già dire simpatici i tuoi amici è già quello un programma.
2: Anche qui, esatto, l'intonazione è importante.
0: È già quello un programma.
1: È sempre il però, simpatici però. Mamma mia, essere il compagno quando torni a casa c'è il silenzio in macchina, no?
2: Sì, che poi dice, però. Dice l'analisi neurolinguistica che se c'è una virgola e un però, tutto quello che è venuto prima non esiste.
1: No, non esiste, non conta.
0: Allora, adesso siamo arrivati
2: a noi,
0: perché io aspettavo l'acquario per vedere se è vero o non è vero quello che mi dici.
2: Noi non ne abbiamo di bugie, siamo talmente perfetti che diciamo il muro.
1: Esattamente. Guarda, tu se dovevo beccare incredibile.
0: Due Simon e due acquari.
1: Esatto.
2: No, il nostro difetto è che vorremmo esserci per tutti, avere tempo per tutto, non sappiamo dire di no, quindi la nostra bugia è: in settimana ci vediamo di sicuro.
0: È vero.
2: Lo diciamo a me e poi spariamo.
0: È
2: scomparsi nel nulla. Passano i mesi e la gente ci vede e dice: ma che fine hai fatto? Te lo dicono a te?
1: Però
0: ma io cerco di far finta di niente.
2: Anche io.
1: È bellissimo, perché quando vi si incontra avete un sacco di cose da raccontare.
0: Assolutamente.
1: È passato tanto tempo. Chiudiamo con i pesci.
0: Chiudiamo.
2: Allora, i pesci, come dire, il segno della magia, della poesia: guarda che mi so organizzare. Anche qua è il colmo, nel senso che i pesci, come dire, si allacciano le scarpe l'una con l'altra. Però, siccome sono il segno che più sa intravedere il divino nell'umano e la capacità di magico che c'è nella nostra dimensione di realtà, se non hanno tanto senso pratico, però hanno tante altre doti.
1: Allora, facciamo così, ci sentiamo una canzone magica, Sting, Englishman in New York.

0: La voce di Sting per Englishman in New York, per un inglese che si sente un po' alieno in quel di New York, e invece noi abbiamo Simon and the Stars che si sente perfettamente a casa sua qui.
1: Già ho messo le radici io qua.
0: Radici, perfetto. Ha trovato pure un Simone dell'acquario come lui.
2: Incredibile.
0: Senti, visto che ci appropinchiamo, questo è il mese d'agosto, siamo oggi, cos'è? 7 agosto. Al 7 agosto adesso arriva il periodo più caldo dell'estate. Come sta andando questo periodo dal punto di vista astrologico, un po' in generale?
3: Ma siamo in un momento importantissimo, perché questo è un evento, un allineamento, un'opposizione tra due pianeti che negli ultimi 2000 anni si è verificata solo 7 volte, questa è l'ottava.
0: Attenzione.
3: E ha proprio un senso di spingere ognuno di noi a riprendere in mano le redini della propria vita. L'ultimo accadimento è stato nel 1790 alla presa della Bastiglia. E quindi è simbolicamente un fatto di rialzare la testa e dire adesso basta rispetto a tante cose che magari abbiamo accettato passivamente. È un'estate che ci vede un po' ribollire, però è anche vero che stiamo girando tutti una boa, ognuno in un ambito differente. Però è diciamo un momento, e se vogliamo possiamo fare pure una carrellata velocissima. L'acquario e il leone è adesso basta essere ciò che mi vogliono gli altri, adesso faccio un piccolo coming out e dico io sono questo che vi piaccio o no. Il cancro e il capricorno è basta essere dato per scontato, mi do il giusto valore, basta alla fine caricarsi anche delle questioni, dei problemi che non sono miei. I gemelli e il sagittario è basta tenermi i discorsi scomodi pur di non fare rumore, e quindi in questo momento se lo penso lo dico, e se lo dico lo faccio. Il toro e lo scorpione è basta promesse, basta attese, basta pazienza, quello che ho meritato in termini di crescita o di stabilità adesso lo pretendo anche a costo di andare altrove. Per l'ariete e per la bilancia è adesso basta stare tra le quinte, vado io sul proscenio e quell'applauso me lo prendo io, e quindi se sbaglio sarà colpa mia, se ho indovinato sarà merito mio, ma l'applauso è per me.
0: Insomma, la rivoluzione la fanno
2: rivoluzione le Simon.
3: E Pesci e Vergine, gli ultimi due, basta questo disordine, queste cose che vanno avanti alla rinfusa, questo mettere un passo avanti all'altro, voglio un progetto, una strategia precisa e voglio seguirla fino in fondo. Ma questo adesso basta risuona nel cielo estivo di tutti e 12 segni.
2: Che poesia, Simon, che poesia.
0: Quindi anche se non siete andati in vacanza quest'estate,
1: ne valeva la pena
0: perché è il momento di insistere per cambiare le cose, signori.
2: Intanto veramente ringraziamo e salutiamo Simon, sei stato prezioso per noi.
3: Quando
2: adesso
3: volete.
2: Sappiamo cosa aspettarci da quest'estate, se non altro, e anche a cosa non credere.
1: Anche a cosa non credere.
2: Nel frattempo è arrivato il momento di salutarci e di salutare soprattutto chi verrà dopo di noi.
0: Arrivano Spettinati con Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato, grazie a Marco Lolli, grazie a Valentina Reggiani, grazie a Giuseppe Caporale, alla visual Riccardo Bruno, alla parte tecnica, ho detto tutti.
2: Tutte le nostre curatrici, ci siamo ricordati di tutti quanti, quindi ciao Barbara.
0: Ciao Simone.
2: E ciao Simon.
0: E ciao, buon weekend. Ci sentiamo
2: buon
0: lunedì.
2: Weekend.
0: Ciao.
4: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: dottor Scotti.
1: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
2: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: C'è solo un uomo che può incastrare scalia.
4: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
5: È una trappola! State attenti!
6: Ma chi è che dobbiamo scortare?
7: Un ragioniere.
5: Indietro, indietro, vai!
8: Una scorta impossibile.
9: Questi agenti sono dei dilettanti.
5: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua!
8: Una guerra senza tregua.
10: Io sono poliziotto, e pure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
5: Guarda tutti a terra, via!
10: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
8: Due film, due campi.
11: Siamo soli.
10: Come sempre.
8: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo in ritorno. Prossimamente Rai 2.
12: Spettinati su Radio 2. Spettinati su Radio 2.
13: Eccoci, yo, Vittorio yo, Pettinato e Nicola Angelozzi con voi. Un'altra puntata degli Spettinati. Siamo arrivati al 7 agosto con voi fino alle 13.30 su Radio 2.
14: L'hai detto come se fosse una cosa importante. Siamo arrivati al 7 di agosto. È fondamentale esserci arrivati sani e salvi.
13: Ma certo, dobbiamo sempre festeggiare ogni giorno. Bene, come stai, Vittorio? Tutto bene?
14: Molto,
13: ci
14: molto
13: sarà un
14: bene.
13: Weekend divertente per
14: ma
13: te.
14: Vediamo, vediamo. Adesso io ti dico solo questo. Sì. Oggi è una puntata incredibile perché parliamo di una cosa che veramente probabilmente tocca a tutti.
13: Tocca a tutti.
14: Le superstizioni. Oggi si parla di superstizioni.
13: Bene, ma alla regia c'è il nostro Marco Lolli che vuole farci cominciare con una canzone che amiamo veramente tantissimo, vabbè, della nostra vabbè. Emma, e che soprattutto è ritornata in classifica grazie a TikTok. L'amore non mi basta.

0: L'amore non mi basta, Emma Marrone, qui gli spettinati che in onda tutti lunedì, l'ho detto, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 12 alle 13.30 a tenervi compagnia Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Oggi parliamo delle vostre superstizioni, domanda... Siete scaramantici? Sì o no? Avete dei riti particolari?
1: Beh, perché dobbiamo dire che la superstizione, il proprio portafortuna, una propria tradizione che fate prima di un evento importante è un qualcosa che diciamo ormai tutti raccontano. Anche se c'è chi non ci crede proprio per niente. Tipo, tu hai un gesto che fai spesso?
0: Allora,
1: proprio un gesto scaramantico.
0: Ce ne sono diversi. Partiamo dal presupposto che ieri appunto parlavamo, siccome ieri era il compleanno di Nicole, Nicole ha fatto questa cosa qui dopo aver spento le candeline, le ha spezzate e le ha lanciate indietro.
1: Sì.
0: E abbiamo spiegato appunto che è un gesto scaramantico legato a una leggenda nordica, proprio per chiudere un ciclo, diciamo, ecco.
1: Sì, anche per non riutilizzarle.
0: Perché attraverso quella candelina, diciamo, il desiderio è stato espresso. Quindi oggi abbiamo detto...
1: Speriamo,
0: ecco, te lo auguriamo tutti. Però appunto oggi vogliamo sapere quali sono i gesti scaramantici vostri, quindi fatecelo sapere al 348 7300 200. Io sì, per esempio, sì, ce l'ho un gesto scaramantico, un gesto apotropaico.
1: Ah.
0: Sì, l'abbiamo detto in maniera edulcorata, però sì.
1: Quando sento
0: un'ambulanza,
1: prima di salire sul palco, ad esempio.
0: No, prima di salire sul palco ho degli altri gesti, ma questi sono più privati e non li dico.
1: Perché altrimenti.
0: Però diciamo che se per esempio qualcuno mi dice: "Oh, ma vedo che ti stanno andando bene le cose." Gesto apotropaico. Ambulanza, gesto apotropaico. Sento dire una cosa, gesto apotropaico.
1: Tre volte.
0: Tu invece hai gesti...
1: No, in realtà no, però diciamo che porto sempre un piccolo cornetto con me.
0: Ah, cornetto portafortuna, sì. un peperoncino.
1: Sì, no, proprio un cornetto, non un peperoncino, di argento, così, che mi hanno regalato e lo porto.
0: Ma è sempre con te?
1: Sì.
0: E dove... Cioè.
1: E cambio borsa e lo metto da una borsa a un'altra, ma comunque...
0: E ti capita di dimenticarlo a volte?
1: No, non lo dimentico mai, sempre con me, perché mi fai ridere. Quindi chi di voi ha un oggetto portafortuna che non toglierebbe mai o un gesto che fa sempre prima di un evento importante? Perché parliamo proprio di superstizioni, 348 7 300 200.

0: agli spettinati su Radio 2, qui con Nicola Angelozzi stiamo raccontando un pochino quelle che sono le vostre superstizioni, i vostri riti scaramantici. Al 348-7300-200 ci sono arrivati un sacco di messaggi e effettivamente ci state dicendo tutti, in tanti ecco, hanno questa superstizione, cioè questo rito scaramantico del cornetto, come dicevi prima.
1: Sì,
0: tu,
1: facciamo ascoltare un messaggio.
0: Sentiamo un attimo.
2: Ciao spettinati.
0: Ciao.
2: Pino il pizzaiolo dal Delta del Po, Taglio di Po per l'esattezza.
0: Pino il pizzaiolo.
2: Allora, gesto scaramantico. Io le scarpe le metto sempre una attaccata all'altra, vicino, per non così. Ma ormai è talmente automatico che non me ne accorgo neanche più che lo faccio. Ciao a tutti da Pino e viva la scaramanzia!
0: Ecco.
1: Vedi, c'è chi non ci crede proprio e chi invece dice viva la scaramanzia, perché è un po' così, secondo me è anche una questione di abitudine, no? Ad esempio, quando sei a tavola e qualcuno ti passa il sale, devi poggiarlo e poi lo prendi, non lo passi tra le mani, capito?
0: Io questa cosa qui, per esempio, non l'ho mai capita, cioè il sale io l'ho sempre passato senza problemi, non l'ho mai fatta questa cosa. Per esempio vedo che ogni tanto, ecco, vorrei sapere se magari qualcuno ci sta ascoltando, sa perché ogni tanto vedo fare questa cosa qui col sale dietro le spalle,
1: cioè
0: vedo passarsi, lanciare del sale dietro le spalle con la saliera.
1: Lo spiegheremo perché abbiamo tempo fino alle 13:30 per stare con voi, ma voi continuate a raccontarci un po' se avete un oggetto portafortuna o se avete un rito scaramantico che fate prima di un evento importante, o anche dei gesti che fate in modo ricorrente. Raccontatecelo sia con messaggi vocali che con messaggi scritti. Nel frattempo ascoltiamo la meravigliosa Katy Perry con Watch It Burn, che abbiamo visto anche al Sunny Hill Festival questi giorni. For you.

0: Tom Jones, e con questo ritmo musicale quasi spumeggiante, Vittorio, non potete capire che balli si fa nel fuori onda. Si è incastrato perché è il bello della diretta. E stiamo chiedendo un po' qual è il gesto scaramantico oppure il portafortuna che avete sempre con voi. E al 3487 300 200 stanno arrivando tantissimi messaggi. Facciamone ascoltare uno che mi era particolarmente piaciuto.
1: Non sono scaramantica, non ci credo, non ci ho mai creduto.
2: Eccola.
1: Non seguo assolutamente niente, anzi rido, passo sotto le scale, i gatti, cose. Una cosa non riesco a fare invece, anche se non ci credo, appoggiare il cappello sul letto.
2: Ma c'è una motivazione, c'è una motivazione.
0: Perché appoggiare un cappello sul letto di una casa è segno di cattiva sorte per chi lo occupa, quindi è una cosa antichissima e non si fa, non si usa, un po' come appoggiare pure le scatole sul letto, addirittura le borse pure per terra, è una cosa che non si fa, non si usa.
2: Quindi non solo un motivo di pulizia, ma anche semplicemente, cioè non è che solo l'igiene, quella, ma c'è proprio un motivo.
0: Cappello sul letto mai.
2: Ma invece, senti, prima ne parlavamo, il motivo per cui appunto non bisogna passare il sale, quella cosa lì, il motivo.
0: Allora, anticamente il sale era ovviamente preziosissimo, perché da questa parola deriva il termine salario, per esempio, e farne cadere solo anche pochissimi granelli significava perdere soldi in qualche modo. Quindi da qui il legame con la presunta sfortuna, perché per non cercare di attirarla basta raccogliere subito il sale che è caduto e buttarlo dalla parte sinistra dietro alle spalle, un po' per scongiurare, scacciare la sfortuna.
2: Io invece guarda, ti racconto questa cosa qua che mi ha fatto un pochino riflettere. Sai il motivo per cui quando facciamo il brindisi, facciamo cin cin, ci dobbiamo guardare negli occhi?
0: Perché
2: praticamente nel Medioevo, quando ci si faceva appunto, si faceva il brindisi, si doveva guardare negli occhi l'altra persona, perché non bisognava, come dire, distrarsi, perché potevano metterti del veleno.
0: Ma tu non sai, quando io faccio il brindisi, io sto così con gli occhi apertissimi, e dico guardiamoci negli occhi tutti quanti,
2: tipo coniglio in tangenziale,
0: è un momento
2: occhi sbarrati
0: di unione, e quindi quando si fa un brindisi è giusto brindare tutti insieme. E in questo caso brindiamo e balliamo con Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, gli spettinati, qui con noi Nicola Angelozzi che ci sta raccontando un po' di motivazioni, finalmente qualcuno che ci spiega il motivo per cui si fanno certi riti scaramantici, perché
1: vabbè,
0: esistono...
1: ci sono state tantissime persone che ci hanno provato, io nel mio provo
0: no, però
1: è giusto
0: perché a volte facciamo delle cose, però appunto ci deve essere una spiegazione. Scusami se ti interrompo, ma a volte c'è chi si crea delle superstizioni, sai sta cosa? Che a volte ci sono persone che si creano proprio dei loro riti scaramantici che non esistono.
1: Io non voglio dire chi, ma c'è un
0: qualcuno.
1: Mio amico
0: che
1: praticamente non ha tagliato la barba per un anno e mezzo, quasi due, perché vinceva sempre delle partite, non dico quale sport, e quindi lui pensava che non tagliandosi la barba questo fosse
0: adesso,
1: strettamente
0: adesso
1: collegato alla vittoria, della partita.
0: Non te ne esci
1: così. Quindi è arrivato dopo una stagione
0: quindi parliamo di calcio,
1: dopo una stagione sportiva che io non lo riconoscevo più. E dicevo, ma scusa, però adesso possiamo tagliare? No, perché non lo so ancora, adesso vediamo. Poi a un certo punto hanno perso e quindi ovviamente è riuscito a tagliare la barba. Però sì, sono cose che succedono, capito?
0: Vabbè, comunque i nostri ascoltatori sicuramente ci stanno raccontando qualcosa al 348-7300-200.
1: E infatti c'è Giuseppe che ci scrive, niente scaramantico, mai stato e non capisco proprio come si fa. Vedi, come quando ti dicevo che ci sono delle squadre che si scontrano, non credo neanche nel malocchio e quindi mai messo neanche il braccialetto verde a mia figlia, pratica in Sardegna seguita su tutti i bambini dalla nascita, perché in Sardegna quando nasce un bambino, un po' per togliere il malocchio, la nonna di solito mette questo braccialetto verde anticamente e un po' per portare fortuna.
0: Assolutamente, tra i vari gesti scaramantici ma anche gesti che appunto evitano il malocchio ne abbiamo tantissimi, anche noi in Calabria ne abbiamo veramente tanti di gesti che ti tolgono via il malocchio, e quindi insomma è una pratica che noi italiani utilizziamo spesso e che insomma portiamo avanti con grande passione.
1: Però al 348-7300-200 questo voglio chiedervi, se avete un gesto che fate spesso, un portafortuna che avete sempre in borsa o con voi, scrivetecelo perché siamo curiosi oggi, curiosissimi.

0: Pettinati su Radio 2, qui con Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato, in onda dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30.
1: È continuata al 348 7300 200 a scriverci un po' tutte le vostre superstizioni, i vostri gesti scaramantici, anche se noi adesso dobbiamo fermarci per un momento importantissimo, cioè le notizie del GR2, e torniamo sempre su Radio 2 tra poco.
0: A tra poco! Poco.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it. 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin. La spesa intelligente.
5: Sono le 12:30.
6: Rai GR2.
7: Buongiorno da Luciano Cozzolino. Terrorismo, arrestato un sedicenne di Como attivo in rete con propaganda jihadista, nazista e antisemita.
8: Sentiamo. Le manette sono scattate mentre era in vacanza nel Grossetano con la famiglia, 16 anni della provincia di Como, incensurato di origini straniere. Ad avviare le indagini, una segnalazione del nostro servizio segreto. Il ragazzo adesso è accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il giovane, usando profili diversi, diffondeva contenuti di propaganda di matrice jihadista, neonazista e antisemita su una piattaforma di instant messaging. Utilizzava diversi strumenti informatici e procedure di offuscamento dei dati di navigazione per accedere ad un noto sito vicino allo Stato Islamico. Scoperti numerosi file, tra cui video e immagini che mostrano addestramento, esecuzioni, canti di preghiera, contenuti di matrice suprematista e neonazista. Emerse anche conversazioni in cui il sostegno all'ISIS era esplicitamente manifestato dal sedicenne, protagonista, secondo chi indaga, di un avanzato percorso di radicalizzazione. Bruno Sokolovic, GR2.
7: È contrassegnato dal bollino nero per il traffico questo weekend di esodo estivo, ma in tutta Italia il grande protagonista resta il caldo. Oggi sono 26 le città da bollino rosso su 27 monitorate. Si salva solo Bolzano.
9: Dunque ci siamo, è arrivato il weekend delle grandi partenze per l'esodo estivo, alla vigilia della settimana di Ferragosto. Traffico già intenso in queste ore, i dettagli con Michela Cuppini dell'ANAS.
10: Secondo weekend da bollino nero dell'estate, da oggi a domenica previsti oltre 25 milioni di spostamenti. La circolazione comincia ad intensificarsi sulla rete stradale gestita da ANAS. Per il pomeriggio di oggi, bollino rosso, il momento più critico sarà la mattinata di domani sabato, con spostamenti dalle grandi città soprattutto verso le località di mare. Per tutta l'estate sono stati sospesi 1175 cantieri, ovvero l'83% del totale.
9: E se le auto, visto il traffico, rallentano, il caldo non arretra di un passo. Siamo in piena quarta ondata di calore di questa estate 2026-20. Questa, la più lunga, durerà almeno altri 10 giorni. A Napoli si sono registrati picchi di 48 gradi. Federico Mello, GR2.
7: È in arrivo un nuovo bonus energia che rientra nel piano sociale per il clima presentato dal governo.
11: La misura ha l'obiettivo di sostenere il reddito delle fasce più vulnerabili in una fase di transizione energetica, garantendo la possibilità di sostenere i consumi di energia essenziali. Il bonus sociale Energia Plus è rivolto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 25.000 euro. L'importo è determinato considerando alcuni fattori: il livello di vulnerabilità economica delle famiglie, la zona climatica di residenza, la stima dell'impatto dell'ETS2, il nuovo sistema europeo di scambio delle quote di emissione sui costi dell'energia domestica. È prevista l'erogazione automatica del contributo in bolletta tra il 2028 e il 2031. Nel complesso, il piano per il clima può contare su 9,3 miliardi di euro e punta ad accompagnare la transizione energetica e mitigare gli effetti economici e sociali derivanti dall'ETS2. Giuseppe Di Marco, GR2.
7: In Thailandia una sparatoria in una scuola superiore fa strage di studenti e insegnanti. Ad aprire il fuoco un 14enne che poi si è tolto la vita. 8 in tutto le vittime, compresi i nonni del ragazzo uccisi in precedenza. Una ventina i feriti. Ancora ignote le ragioni del gesto, sembra però escluso il movente estremista. E domani in forma privata i funerali di Francesco Guccini, alla quale verrà poi dedicato un evento pubblico a settembre. Ieri il maestrone, come lo chiamavano affettuosamente molti colleghi, è stato ricordato da Jovanotti durante le prove generali del suo concerto di stasera ad Olbia, che inaugura il tour L'Arca di Loré.
12: Se ne va un gigante al quale tutti noi, non solo chi scrive canzoni ma anche chi poi le porta in giro, tutti noi dobbiamo qualcosa, perché insomma le belle canzoni sono il motivo per cui poi la gente ci viene a sentire. Quindi insomma tutto parte sempre da una cosa piccolissima, che è una canzone, che è una cosa che avviene spesso in solitudine, per cui niente, quindi Guccini se n'è andato e viva Guccini.
7: E chiudiamo con lo sport. Europei di nuoto a Parigi, Ginevra Taddeucci ancora medaglia dopo aver vinto la 5 e la 10 km di fondo. La 29enne toscana ha chiuso al terzo posto la 3 km a eliminazione dietro all'ungherese Fabian, oro alla tedesca Goos. Nella gara maschile poco fa quarto posto di Gregorio Paltrinieri e Andrea Filadelli ultimo. E la linea torna ora alla trasmissione Spettinati, la prossima edizione del GR2 alle 13:30.

0: Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead, con un meraviglioso videoclip girato nella reggia di Versailles. Spettinati sono tornati e saranno con voi fino alle 13.30 e c'è un ospite con noi, Massimo Gramellini, benvenuto! Che succede?
1: Questa è una storia di superstizioni, perché c'è chi pensa che siano soltanto coincidenze e chi invece affida il proprio destino a un piccolo rito.
0: Eh sì, un po'.

0: facile, un sogno alla portata di tutti.
1: Quale?
0: Trovare un kebab buono ai Parioli.
1: Ma io non mangio il kebab!
0: Sembrava impossibile, ma lei non si è arresa. Entrava sempre col piede destro, non passava mai sotto una scala.
1: Sotto una scala no, però insomma...
0: Metteva il sale solo con la mano destra.
1: No, non ci ho mai fatto caso in realtà.
0: E se qualcuno le chiedeva in bocca al lupo, lei rispondeva crepi, anche quando stava ordinando al ristorante.
1: Ma perché?
0: Ridevano tutti di lei, ma dicevano che era soltanto superstizione, che era matta, che era pazza.
1: Ma perché? Ma perché
0: poi,
1: sono matta? Sono pazza.
0: Una sera imbocca una traversa che non aveva mai percorso.
1: Che succede?
0: Non perché avesse seguito il navigatore, ma perché un gatto nero le aveva fatto cambiare strada.
1: Quello diciamo magari uno...
0: E lì?
1: Ci fa attenzione.
0: E lì, nascosto tra una boutique e uno studio notarile, c'era lui.
1: Lui?
0: Un kebabaro. Forse le superstizioni non cambiano il destino, però ogni tanto ti fanno girare nell'angolo giusto. Fate bei sogni. Buonanotte.

0: gli spettinati, Nicole. Siamo,
1: Vittorio.
0: Siamo carichi, ci abbiamo tante cose da raccontarvi. Oggi si parla di superstizioni, ci avete scritto diversi messaggi al 3487-300-200, ci raccontate un po' quelle che sono le vostre superstizioni o le vostre non superstizioni, i vostri non riti scaramantici.
1: Ce n'è uno che ne vuoi leggere, vuoi leggerlo proprio in particolare, vai.
0: Posso leggerlo io?
1: Vai,
0: perché
1: certo.
0: Qui mi tocca. Non
1: hai
0: per il contenuto, ma per la provenienza. Mio marito è convinto che il Milan abbia vinto il

0: suo decimo scudetto perché si chiudeva in bagno per scaramanzia ad ascoltare la partita in radio e ovviamente il Milan vinceva, assunta da Pavia! Che meraviglia, guarda, quando sento Pavia mi si riempie il cuore di gioia. Commentiamo un attimo questa scaramanzia.
1: Sì, dimmi.
0: Cioè il fatto di che io, sai che non seguo molto il calcio, quindi effettivamente non posso capire quali siano le motivazioni che spingono una persona a chiudersi in bagno. Quanto dura una partita? 90 minuti?
1: Sì, 90 minuti, poi dipende.
0: 90 minuti più eventuale recupero.
1: Sì, recupero, 90 minuti però.
0: 90 minuti in bagno. Cioè, non so.
1: Ma è passione, passione. Guarda, ti dico, io seguo molto il calcio, lo sai.
0: Certo.
1: E per me guardare le partite della squadra di calcio dove lavora mio padre è impossibile. Okay. Io non riesco, sto malissimo.
0: Ok.
1: Proprio mi viene un'ansia assurda, quindi non le guardo. Però tutte le altre partite di calcio che io guardo, appena vedo che la palla sta per avvicinarsi alla porta, io mi alzo e me ne vado. Non voglio guardare.
0: Per quale squadra?
1: Beh, dipende, tipo io non posso dire di questa più per la Roma, diciamo che il mio cuore è romanista. Sì. E quindi io non riesco perché è proprio una cosa scarama. Io mi alzo e me ne vado. E poi vediamo com'è andata.
0: Ma dai, ma guardate. Sì. No, io non seguendo il calcio non posso capirla questa
1: cosa. Vabbè, ma secondo me è una cosa un po' per lo sport, anche per il tennis.
0: Sì, già per
1: il
0: tennis.
1: Che si coprono gli occhi,
0: anch'io,
1: capito?
0: Anch'io. E soprattutto gli ultimi set di solito cerco sempre di non esserli proprio presente, ma fatecene sapere altri, insomma, ne abbiamo altri?
1: Proprio Roberta da Roma ci scrive: allora, scaramantica non proprio, però porto addosso delle pietre a seconda della giornata che devo affrontare, della serie. Non è vero, ma ci credo. Sì. E questo è un po' il leitmotiv delle superstizioni: non è vero, ma ci credo. E voi ci credete o no? Fatecelo sapere al 348 7300 200.

0: Crocodile Rock, gli spettinati su Radio 2.
1: Bene, stiamo parlando di superstizioni ed è giusto anche ricordare le superstizioni più strane che ci sono nel mondo.
0: E ce ne sono veramente tantissime.
1: Per Ad esempio, Vietnam.
0: Dove ci porti?
1: Se volete evitare brutti voti, non mangiate le banane. Quindi tutti i più diligenti studenti vietnamiti seguono questa regola derivante dal fatto che questo frutto sia scivoloso. Infatti nella lingua locale il verbo scivolare è lo stesso usato per dire fallire. Quindi in Vietnam gli studenti non mangiano le banane.
0: Da domani tutti gli studenti universitari italiani non mangeranno più banane. Vedrai che proprio la crescita, la vendita delle banane in Italia avrà un declino totale. Ci sono altre tradizioni, per esempio in Spagna. In Spagna c'è questa tradizione che io ho studiato da piccolino, perché quando studiavo spagnolo alle medie il mio professore di spagnolo ci ricordava sempre che a Capodanno bisognava mangiare 12 acini d'uva corrispondenti ai 12 rintocchi delle campane della Puerta del Sol di Madrid, e per ogni acino esprimere un desiderio, quindi 12 desideri.
1: Che poi tra l'altro è una cosa che è andata molto virale pure su TikTok.
0: Yes.
1: Ma continuiamo, perché in Danimarca se durante l'anno si rompe una tazzina, un piatto o una scodella, i cocci non vanno assolutamente gettati nella spazzatura, vanno invece custoditi con cura fino a Capodanno. Durante questa particolare notte verranno buttati ma a casa di amici e parenti. Più è grande il mucchio, più fortunato sarà il nuovo anno.
0: Come si dice a Roma, cocci? E invece passiamo ai cugini francesi. Ai cugini francesi cosa fanno loro? Porta fortuna a schiacciare gli escrementi, ma solo con il piede sinistro. Calpestarli malauguratamente con il piede destro comporta l'arrivo di enormi sciagure.
1: Sai, queste cose che capitano. E invece c'è un'altra che mi fa troppo ridere.
0: Che
1: prego, puoi raccontarmelo, in India cosa fanno?
0: Allora, in India succede una cosa un po' particolare. È vietato tagliarsi le unghie di martedì e di sabato, e non si può fare nemmeno di notte. Non ci si deve lavare i capelli né di giovedì né di sabato. È un po' particolare effettivamente come superstizione.
1: Però capita, capita, come capita la musica di Radio 2.

0: Parlare d'amore, Brescia e Saif.
1: Sono amici tuoi loro?
0: Sì. Amici, ci conosciamo.
1: Ma possiamo raccontare, perché ieri è stato il mio compleanno, ho ricevuto gli auguri da un caro amico di Vittorio.
0: Allora, c'è questa gag che continuiamo a ripetere, perché io ho iniziato a fare il vocalist quando ero piccolo, ero un mini pettinato, ma qual è la telecamera che mi sta inquadrando? Perché io non capisco mai, quella lì? Sei tu? Chi è? Comunque, io ho iniziato a fare il vocalist e una delle prime volte che facevo il vocalist c'erano Merck e Cremont, e quindi spesso si ricorda questa aneddota, vedi, anche di là le nostre Marie che ci guardano.
1: Gli amici Merck e Cremont, li salutiamo.
0: Io non ne posso, io sono
1: ma
0: molto
1: ma proprio
0: stanco.
1: Per parlare di VIP, i VIP che ovviamente credono e che hanno tutte le loro superstizioni.
0: I VIP stiziosi. Questo neologismo quanto è bello, i VIP stiziosi.
1: Questo era troppo. Perché Gian Maria Alberti Gerbotto ha passato 2 anni ad intervistare 100 VIP e ha raccolto, diciamo, le loro storie nel libro Il metodo antisfiga. Ah. E dove racconta un po' tutte le superstizioni e i portafortuna che hanno i VIP. Vuoi dircene qualcosa?
0: Sì, per esempio, c'è chi non vuole nominare le proprie superstizioni perché addirittura pensa che possano portare.
1: Perché poi magari gli altri lo sanno e quindi non vale più.
0: Uno di questi è proprio Leonardo Pieraccioni, che non nomina le proprie scaramanzie. Oppure chi è che abbiamo, Nick?
1: Ma ragazza Cucinotta, che con il malocchio c'è cresciuta, perché sua nonna era specializzata nell'eliminarlo, quindi diciamo che è cresciuta con questa idea e queste credenze.
0: Esatto. Oppure poi... Valeria Marini che esorcizza il malocchio appunto immergendosi in una vasca piena di sale. Io proprio fai l'impacco proprio
1: A differenza di Elisabetta Canalis, che come dicevo io non passa mai la saliera, diciamo, di mano in mano, no?
0: Sai che c'è una che mi fa tanto ridere?
1: Chi è?
0: Nino Frassica.
1: Nino Frassica
0: che ogni volta che in macchina incrocia una pecora si ferma e saluta perché crede che questo gesto porti soldi. Mi fa impazzire.
1: E queste sono le cose che ci fanno sempre divertire qui gli Spettinati su Radio 2.

0: Radio 2, gli spettinati. Allora, io vi consiglio vivamente di guardare sul canale 202 del Digitale Terrestre i nostri balletti, perché presto diventeremo veramente dei coreografi affermati. Perché,
1: saremo dei ballerini.
0: Dei ballerini. No, facciamo i coreografi, poi i ballerini.
1: Meglio, meglio.
0: Però le idee ci sono. Nick, stiamo parlando di scaramanzia. Abbiamo detto prima, appunto, Nino Frassica che saluta le pecore perché portano fortuna. Porta fortuna, si pensa che porti fortuna. Ci dicono dalla regia anche Patti Pravo fa questa cosa qua, che appunto porta fortuna, ma ci sono altri VIP che fanno cose.
1: Tu pensa che Piero ci scrive il rito di salutare la pecora, meglio ancora l'intero gregge.
0: Piero che
1: diffuso.
0: È un VIP.
1: Un amico religioso domenicano molto laico, docente universitario, quando viene in Sardegna passa il tempo durante i viaggi in macchina a salutare a destra e a manca. Grazie Piero, ragazzi, perché sei sempre così specifico e giusto. Ma continuano i messaggi al 3487 300 200, e Giovanni ci scrive: non lo so se lo faccio per scaramanzia o taramentale, ma imposto sempre l'ora della sveglia con il primo e ultimo numero uguale, ad esempio 6, 16, 8, 28, 9 e 49.
0: Beh, questa è una
1: cosa. Devo dire una cosa.
0: Anche tu.
1: Anch'io.
0: Ah, va bene, Nico.
1: Tu non sai quante sveglie ho per ogni minuto.
0: Ma è sempre legata anche a questa cosa qui numerologica.
1: Non lo so perché, ma è una cosa che mi fa stare un po' più tranquilla.
0: Guarda, ti dico, io sono legato chiaramente a una numerologia, al 22. Quando vedo 22-22 esprimo un desiderio.
1: Solo perché sei nato
0: il 22, esatto.
1: Di che mese?
0: Dicembre.
1: Ma adesso c'è Somber, My Body's Ready. It's the

0: Più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: S, gli spettinati su Radio 2 vi tengono compagnia dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13:30. Nicola
1: Angelozzi. Stai dicendo che sta per finire la puntata?
0: Sì, è arrivato questo momento, poco per volta ci avviciniamo sempre di più alla conclusione di questa puntata e di questa settimana.
1: Vabbè, però ancora non è finita, e proprio per parlare di superstizioni volevo un po' ricordare quello che di solito facciamo, no? Tipo ad esempio, che ne so, non mangiare le lenticchie a Capodanno. Cioè,
0: ma siete pazzi? Sì.
1: Questa è una cosa che soprattutto in Italia tu vedi, vai nei posti e c'è il cenone di Capodanno,
0: certo.
1: Alla fine c'è scritto lenticchie incluse.
0: Ma certo, ma le lenticchie vanno assolutamente mangiate a Capodanno, perché ricordiamolo, la tradizione vuole che siano appunto tante lenticchie, tanti soldi arriveranno nella tasca del nuovo anno, quindi diciamo che le lenticchie ormai fanno parte a priori proprio del menù di Capodanno.
1: Sì, è un buon auspicio, diciamo, per l'inizio dell'anno. E infatti un po' la loro forma ricorda la forma delle monete.
0: Certo, i bitcoin. No, però a parte gli scherzi, Nick, ma sempre legato al mondo del cibo, dei cenoni eccetera, il Natale per esempio, per me
1: sì.
0: La tradizione vuole che il cenone di Natale sia pesce. Cenone,
1: sì.
0: Poi sai che c'è la differenza cenone, pranzo, al nord fanno più il pranzo. Ecco, noi per esempio facciamo pesce.
1: Voi per esempio fate di più?
0: Il pesce.
1: Okay,
0: noi
1: pesce.
0: Facciamo il pesce, sì, assolutamente.
1: A cena o pranzo?
0: A cena.
1: Okay.
0: Noi facciamo il cenone il 24 sera. E praticamente se non dovesse esserci pesce come menù, non lo so, quel cenone non sarebbe la stessa cosa. Avrei...
1: ci capiterà pure di parlare di Natale ad agosto, perché comunque capita.
0: No,
1: anche
0: io già
1: chi...
0: mi sto organizzando adesso.
1: Esatto, perché c'è chi ama il Natale, però al 348-7300-200 ancora abbiamo gli ultimi minuti per leggere i vostri racconti, le vostre superstizioni, il vostro portafortuna che portate sempre con voi, oppure i gesti che fate prima di un incontro importante, qualcosa che deve succedere.
0: Certo,
1: no?
0: Certo, il quadrifoglio. Foglio, per esempio, io quadrifoglio quando lo trovo, quando ne trovo uno in giro per...
1: Mai, quindi, perché è impossibile.
0: No. Io quando sono a Pavia e porto in giro Nanook, il mio cane, ne trovo tantissimi.
1: Allora sarà Nanook che ti porta fortuna.
0: Nanook porta molta fortuna, è vero.
1: Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti.

0: fresco.
1: Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre, Radio 2, gli spettinati.
2: Noi torneremo lunedì, però adesso leggiamo un messaggio che ci ha scritto Gabriella, molto molto carino. Il mio rito scaramantico preferito è farmi i fatti miei.
1: Ah, è già come si suol dire, no? Chi si fa i fatti suoi campa 100 anni.
2: Porta molta fortuna alla mia salute mentale e di conseguenza a catena per tutto, perché faccio tutto con più impegno e voglia e le cose mi riescono bene. E per quanto riguarda me, più degli occhi secchi mi fanno paura le lingue lunghe che dicono cattiverie su di me. È un po' vero, però farsi i fatti propri è sempre una giusta ricetta per il buon umore.
1: Contro le male lingue, queste male lingue che sparlano sempre, queste vipere, queste... Io quando facevo i ringraziamenti di laurea, prima è uscito fuori il video quello di Sal da Vinci in cui fai i ringraziamenti, sì. Ecco. Io dicevo sempre contro le male lingue, contro queste vipere, queste iene, questi sciagalli che sperano contro di noi, fatevi i fatti vostri e campate 100 anni!

0: to be wild, born to be wild. Senti che roba, senti che roba.
1: Dopo un'ora e mezza, siamo in diretta, io non riesco più a fermarti. Cioè, io per un'ora e mezza riesco a essere vigile e stare tranquilla, però poi gli ultimi tre minuti mi scappi.
0: No,
1: capito?
0: basta così. Grazie Nicole per questa bella puntata, per questa settimana.
1: Ma grazie a te Vittorio Pettinato per questa settimana fantastica degli Spettinati, che torneranno sempre con voi dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13:30. Adesso ci sarà Radio 2 Music Room per tanta musica, tanto divertimento. E beh, che dire, ringraziamo tutta la nostra squadra che sta sempre con noi. E adesso
0: mi viene da piangere.
1: Tanto due giorni li rivedi. Adesso le notizie del GR e dopodiché Radio 2 Music Room.
0: Ciao ragazzi.

0: dottor Scotti.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Sono le 13:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: In studio Livio Fittella, buongiorno. Ancora caldo estremo per altri 10 giorni, anche sulle strade bollino rosso e domani nero per l'esodo per le vacanze. Terrorismo, arrestato un 16enne di Como, online condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Dopo Ceuta, la Spagna torna a chiedere all'Italia di revocare i controlli alle frontiere, aggiunge pronti a risposte proporzionali. Commissione Covid, ancora polemiche dopo il botta e risposta fra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. Domani funerali in forma privata di Francesco Guccini, le testimonianze d'affetto raccolte dalla nostra inviata. Lo sport, europei di nuoto, un'altra medaglia per l'Italia nel fondo. Dopo 2 ore, Ginevra Taddeucci conquista anche un bronzo. Secondo gli esperti, quest'estate sarà ricordata come quella dei record per il caldo ben oltre le medie stagionali ed è un fine settimana, per così dire, caldo anche per il traffico.
3: Afa, umidità, caldo rovente, temperature estreme che dovremo sopportare almeno fino a Ferragosto. Siamo in piena quarta ondata di calore, la più lunga, che ha portato anche a vasti incendi in Toscana, in provincia di Fiorenzuola, poi nel Pescarese, in località Alanno, con un incendio che ha minacciato un'abitazione, mentre per la grave siccità che manda in sofferenza anche le risaie, il Piemonte ha avviato l'iter per chiedere lo stato di calamità. Sul fronte meteo, quali le previsioni per le prossime ore? Il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
4: Temporali oggi interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, situazioni che localmente possono essere anche intense. Il caldo porterà qualche temporale anche al centro e al sud, ma in un contesto in cui, a parte laddove pioverà, le temperature cambiano decisamente poco, quindi ancora molto caldo.
3: Situazione calda anche sulle strade italiane. Stiamo entrando nel weekend dell'esodo estivo. Nel pomeriggio di oggi bollino rosso per traffico intenso, bollino nero per il picco di domani mattina. Federico Mello, GR2.
2: Cronaca, arrestato un 16enne di Como, attivo in rete con propaganda jihadista, nazista e antisemita. Sentiamo.
5: A far scattare le indagini una segnalazione dell'AISI, il nostro servizio segreto interno, e a far scattare le manette è stata la polizia. Lo hanno fermato nel Grossetano, era in vacanza con la famiglia. 16 anni della provincia di Como, incensurato di origini straniere, ora è accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo, usando profili diversi, diffondeva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita su una piattaforma di instant messaging. Utilizzava diversi strumenti informatici e procedure di offuscamento dati di navigazione per accedere ad un noto sito vicino allo Stato Islamico. Scoperti numerosi file, tra cui video e immagini, poi contenuti di matrice suprematista e neonazista. Emerse anche conversazioni in cui il sostegno allo Stato Islamico era esplicitamente manifestato dalla giovane protagonista, secondo chi indaga, di un avanzato percorso di radicalizzazione. Bruno Sokolovic, GR2.
2: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica prossima i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Intanto un migrante è morto tentando di raggiungere l'ex club spagnola con un parapendio. La politica, conclusi nella serata di ieri i lavori parlamentari, ultimo atto l'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, su cui continua anche oggi il botta e risposta fra il leader 5 Stelle e la premier Meloni.
6: Per Giuseppe Conte, Giorgia Meloni è la regista degli attacchi che lo hanno portato di fronte alla commissione Covid. Così dall'audizione fiume in cui l'ex premier ripercorre nel dettaglio i mesi in cui da Palazzo Chigi ha conosciuto e affrontato l'emergenza Covid, si passa al botta e risposta su Facebook con la presidente del Consiglio. Conte sottolinea la disciplina e l'onore con cui, dice, ha svolto il suo compito. Fa sapere di aver depositato in procura un documento anonimo su una transazione dotazione da 100 milioni per mascherine contraffatte. Invita la Premier al confronto politico. La politica non c'entra, la replica di Giorgia Meloni. Il lavoro della Commissione non è un processo personale, ma un dovere verso i cittadini che hanno diritto di conoscere la verità, rimarca la Premier. Parole che spingono Conte a intervenire di nuovo, sempre sui social. A proposito di verità, scrive il leader dei 5 Stelle, Meloni riveli dove sono le chat di Del Mastro con la prestanome di un clan mafioso. Federica Ionta, GR2.
2: Ci spostiamo in Thailandia, dove una sparatoria in una scuola superiore ha fatto strage fra studenti e insegnanti.
7: Momenti di terrore. Gli studenti rannicchiati sotto i banchi, mentre un loro coetaneo sta seminando morte. Il killer era uno studente di 14 anni, prima ha ucciso i nonni, poi è andato a scuola, dove ha continuato a sparare, ha ammazzato insegnanti e studenti, poi si è tolto la vita. I feriti sono una ventina. Non ho capito subito cosa succedeva. Il rumore degli spari, bang, bang, bang. Poi è calato il silenzio, poi è ricominciato. Ha sparato 26 colpi, altri 34 proiettili sono stati ritrovati sul luogo dell'attacco dalla polizia, che ha isolato l'area. Quando ha trovato lo studente, l'autore del gesto si era già suicidato. Siamo a 30 minuti da Bangkok, nella periferia nord-occidentale della capitale thailandese. Ancora da chiarire le cause, ma non sembra un atto di estremismo. Sgomento e paura tra i 3.000 alunni della scuola, 150 insegnanti. Il vice premier thailandese annuncia a caldo un possibile piano d'azione per la salute mentale. Non una parola, però, sulla diffusione delle armi in Thailandia. Ce ne sono in circolazione circa 10 milioni, una ogni 7 abitanti. Pechino, Marco Clementi, GR2.
2: A Jeddah ha firmato un accordo di difesa fra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Nell'intera regione del Golfo resta forte l'instabilità in attesa che sia finalizzata l'intesa sulla gestione di Hormuz fra Iran e Oman. Non coinvolti gli Stati Uniti, ma Trump è ancora fiducioso sulla fine a breve del conflitto. A aggiungere incertezza le voci sul fatto che la guida suprema Mojtabah Khamenei sarebbe in fin di vita. Torna a infiammarsi anche la Cisgiordania con operazioni dell'esercito israeliano e nuovi attacchi dei coloni. Sentiamo il corrispondente da Gerusalemme.
8: La tensione alle stelle in Cisgiordania dopo 3 giorni di operazione militare israeliana nel campo profughi di Calandia e nel villaggio di Kafr Aqab. L'esercito ha imposto il coprifuoco, ha effettuato perquisizioni. Negli scontri con i palestinesi oltre 50 persone sono rimaste ferite, 60 i palestinesi arrestati. L'autorità nazionale palestinese accusa le forze israeliane di aver trasformato abitazioni in postazioni militari e causato ingenti danni alle proprietà. L'obiettivo dell'esercito, affermano i militari, è smantellare le infrastrutture terroristiche nella zona. Tensione anche nella zona di Taib, dove coloni hanno aggredito un palestinese e picchiato alcuni attivisti israeliani venuti a proteggere gli abitanti, mentre a Turmusaya un palestinese di 80 anni con cittadinanza americana è rimasto ferito. L'agenzia Wafa accusa dell'aggressione ai militari. Intanto non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano, sotto tiro ancora la città di Hadata. Nelle trattative di Roma tra delegazione libanese e israeliana, terminate ieri, non è stato ancora raggiunto un accordo sulle tappe del dispiegamento di truppe libanesi e il progressivo ritiro israeliano. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR2.
2: Torniamo in Italia, il saluto di Bologna a Francesco Guccini. Il tributo di affetto continua senza sosta. Domani lutto cittadino nel capoluogo felsineo. Il racconto della nostra inviata.
9: Abbiamo fatto un po' di strada, ma ci tenevamo ad esserci.
10: Continua silenzioso qui in via Paolo Fabri 43, il via vai di persone che portano messaggi, fiori, scrivono su pezzetti di carta brani delle sue canzoni.
9: Ogni canzone rappresenta un pezzo della vita.
11: Le parole rimangano sempre al di là delle generazioni.
10: Ecco. Come l'hai conosciuto Guccini?
11: Mia mamma se la faceva ascoltare.
12: Grazie, è stato un onore crescere con le sue canzoni.
10: C'è chi arriva e parcheggia lasciando il volume della radio alto con le canzoni del grande artista.
13: Un pezzo di vita.
14: Tutto qui dietro l'angolo, io frequentavo la trattoria da Vitto, ci trovavamo.
10: La qualità umana anche che le piaceva di Guccini.
14: Che era modesto, persona veramente amabile.
15: E correndo mi incontrò lungo le scale.
16: Abitava qua, la sua canzone, via Paolo Fabri 43, me lo ricordo qui, ma io me lo ricordo comunque sempre, ovunque, cioè Francesco e Francesco.
10: Porta anche un bigliettino, in stile ironico.
16: Scusa, sono in ritardo perché ieri non sono potuto venire.
10: Da Bologna, Elena Paba, GR2.
2: Annunciata oggi dal figlio la scomparsa di Abby Lane, avvenuta in realtà ad aprile. La regina del cha-cha-cha, celebre nell'Italia del dopoguerra, era nata nel 1932. A 20 anni fu scoperta dal direttore d'orchestra Javier Cugat, che sposò. La coppia, dopo Hollywood e Broadway, conquistò anche l'Italia, film con Totò, De Sica, Alberto Sordi. Solo nella sua autobiografia del 1993 Abby raccontò il lato oscuro di quel sodalizio e le violenze subite da Cugat. E ora la musica con Angelica Bove. Il tour della cantatrice romana arriva domani al Polifonie Music Festival a Rivello, vicino a Maratea, il 10 agosto.

0: Poste di Sanremo 2026. La musica è il suo rifugio, Tana è il titolo del suo album e del tour che riparte dal Polifonie Music Festival di Rivello in Basilicata, uno dei borghi più belli d'Italia. Angelica Bove.
1: Ma devo dire che la cosa che mi entusiasma di più sono i posti nuovi che sto visitando, il cibo nuovo che mangio, i ristoranti che sto scoprendo ogni volta, e subito dopo vengono le persone che ho incontrato in queste date, che sono venute da lontano solo per sentirmi. Quindi questo lavoro mi fa sentire in un'eterna vacanza, più mi ricorda quanto sono fortunata e privilegiata di poterlo fare.
0: Nell'estate dei numeri, degli stadi, dell'ostentazione dei traguardi, qual è la tua idea di musica, di live?
1: Ah, penso che la musica abbia iniziato a perdersi quando abbiamo cominciato a misurarla. Dovremmo tornare a guardare le canzoni, non le loro prestazioni. Credo anche moltissimo nel silenzio che accade quando c'è una canzone che ti tocca, e i numeri possono fare rumore, sì, ma non dicono nulla. Invece le canzoni vere abbassano la voce, e in quel silenzio, se succede, succede veramente di tutto.
0: Timiso Ara Pinto, GR2.
2: Sport europei di nuoto a Parigi, Ginevra Taddeucci ancora sul podio, sentiamo.
3: 2 ori e 1 bronzo, e non è ancora finita perché domani si chiuderà con la staffetta. Ginevra Taddeucci colleziona medaglie a Parigi. La Senna, non particolarmente amata dalla 29enne toscana, fortunata senz'altro, conferma lei. Voleva la medaglia nella 3 km a eliminazione, gara che si sviluppa su 3 livelli, batterie sui 1500, semifinali sui 1000 metri, la finale tra le migliori 10 in 500 metri. Un podio acciuffato con l'orgoglio, dice l'azzurra, bruciata al tocco dall'ungherese Fabian, oro alla tedesca Gose, l'atleta che temevo di più, conferma Taddeucci. Si ferma ai piedi del podio Gregorio Paltrinieri nella gara maschile, in una finale di altissimo livello, in una competizione non particolarmente adatta alle sue caratteristiche. Paltrinieri ha provato ad agguantare l'ennesima medaglia della sua carriera senza riuscirci, con grande rammarico, confessa. Imbottigliato alla fine, anticipato al tocco dal francese Fontaine. Sul podio argento l'altro atleta di casa, Olivier, successo dell'ungherese Bethlehem, ultimo Andrea Filadelli, si era fermato in semifinale Domenico Cerenza. Manuela Collazzo, GR2.
2: Moto Mondiale, vigilia del Gran Premio del Regno Unito sulla pista di Silverstone, in diretta per noi il nostro inviato Luca Cesaretti.
4: Buongiorno dal Northamptonshire, dove si sta concludendo proprio in questo momento la prova di partenza della classe regina, che ha seguito il primo turno di prove libere che si è chiuso una decina di minuti fa, con la conferma che questo sarà un gran premio, quello che apre la seconda parte di stagione, in cui ancora una volta vivremo una sfida tra Ducati e Aprilia. Nelle prime 10 posizioni l'unico infatti che non ha una moto italiana è Pedro Acosta, terzo con la KTM, davanti a tutti per il momento Alex Marquez, che precede Marco Bezzecchi al rientro dopo l'infortunio del Sachsenring, ma per il momento molto molto efficace. Quinto Fabio Di Giannantonio, sesto Marc Marquez, ottavo il leader del mondiale Jorge Martin, decimo Pecco Bagnaia, tutti raccolti in meno di un secondo. Alle 17 italiane si inizia a fare sul serio con le prequalifiche. Per il momento da Silverstone è tutto, linea a Roma.
2: Grazie a Luca Cesaretti. Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Luciano Cozzolino, in regia Fernando Conti e Francesco Ciafardini. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso al Music Room, il prossimo GR2 è alle 15.30. Da Livio Frittella, buon ascolto.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

ruggito della nostra sigla Radio 2 Music Room Estate. 13:44, Silvia Boschero con voi fino alle 16 di quest'oggi nella meravigliosa Sala C, sita in via Asiago 10 Roma, sede storica della nostra meravigliosa Radio 2. Insieme a me ci sono Stefano Imola in regia. Oh, è già la tua ultima regia con noi, ma spero la prima di milioni di regie. E poi ovviamente la nostra eminenza grigia, Banchi Sbanchi, che arriverà ovviamente in due punti chiave, no, della nostra scaletta per illuminarci su questioni cinematografiche. Massimo Riti, Alex Alongi sono i nostri fantastici curatori. Oggi c'è Davide Gabrielli in console alla parte tecnica. C'è una visual radio che potete vedere al canale 202 del digitale terrestre, e soprattutto ci siete voi. Vorrei di nuovo il pessimista cosmico.

oggi chissà che non partecipi al nostro tema, tema che ancora non vi voglio dare perché voglio mantenere un pochino di ansia, no? sul tema. Però vorrei dirvi una cosa: avete anche voi una vostra bossa nova? Perché la bossa nova, che è una meravigliosa, un meraviglioso genere musicale che è stato inventato, diciamo così, alla fine degli anni 50, 59 per essere esatti, in quel del Brasil, dalle mani e dall'orecchio esperto di João Gilberto e di Jobim, ovviamente, ha un sacco di incarnazioni, neanche una italiana, ed è quella di Gaia. Poi però ce ne sono tante altre che vi voglio raccontare subito dopo. Il pippone musicale della Boscaro partirà dopo l'ascolto di Gaia e la sua bossa nostra.

già, bossa nostra solo di Gaia, Nine, la bossa nova è di tutti quanti ed è una cosa incredibile perché è uno di quei generi che non muoiono mai, vengono continuamente ricostruiti a seconda dell'altro genere con cui si incontrano amorevolmente. Allora, bossa nova negli anni 60 già subito all'inizio è stata ibridata, parola difficile per dire, mescolata con il jazz, perché a un certo punto è arrivato Stan Getz dall'America, ha detto: santo cielo, ma questo Joe Gilberto è incredibile, nasce quel disco meraviglioso che, se vi piace la bossa nova, dovete ascoltare, che si intitola Getz Gilberto, è una cosa bellissima, e c'era ovviamente la musica di Antonio Carlos Jobim, di Joe Gilberto, disco del 1964. Poi a un certo punto è arrivata la musica tropicalista, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutancis, un sacco di band pazzesche hanno preso la struttura armonica della bossa nova e ci hanno messo insieme le loro passioni, il rock and roll, i Beatles, i Rolling Stones, vai, boom, hanno spaccato tutto con il tropicalismo. E poi insomma negli anni 60 e 70 uguale, hanno ripreso la bossa nova in varie versioni, negli anni 90, nei 2000, tutto il jazz elettronico tipo Bebe Gilberto, che non a caso è la figlia di Cotanto, ha preso il genere paterno e l'ha completamente tradito, scombussolato, sconvolto, e ne ha fatto una cosa bellissima. Come speriamo sia bellissima la puntata di oggi. Allora, ladies and gentlemen, quest'oggi che cosa faremo? Ve lo dico dopo, basta. Pensate al viaggio però, che ovviamente è argomento anche banale, no? Se vogliamo, però, argomento attuale. Se siete in viaggio, se in

spettacolo, che sinuosi! I Temptations, My Girl. Allora, armonie vocali perfette. Questi erano i gruppi maschili, perché erano tutti maschi ben vestiti negli anni 60 e 70, i Temptations, proprio l'età dell'oro del rhythm and blues e del soul. La cosa bellissima che manca un po' oggi, ad esempio, è, a parte la bravura, proprio queste voci che si incrociano in maniera perfetta, spesso l'uso del falsetto, anche lì perfetto, c'erano anche gli Stylistics, ce n'erano un sacco di band così, e l'eleganza, gli smoking, tutti quanti coordinati, ma anche i gesti tutti coordinati, ma non i balletti come fanno ora, scalmanati, tutti i gesti minimali. Ci poteva essere lo schiocco di dita, una cosa massima, poi per il resto, e ovviamente My Girl, la mia ragazza, che ovviamente non ti ridà mai indietro nulla, no? Sono sempre canzoni d'amore disperato, pure nostalgie pazzesche. Allora, vediamo se riusciamo a sbloccare di nuovo qualcosa dentro di voi. Non vorrei dire proprio la frase quella tipica, tipo non è importante la destinazione quanto invece il viaggio, però signori, la realtà è un po' quella, no? Allora, partire e soprattutto stare in viaggio significa un po' concedersi una volta ogni tanto quel lusso di stare in una sorta di terra di nessuno, quel lusso di, come posso dire, di stare in transito. Di solito dobbiamo sempre arrivare da qualche parte, fare qualcosa, prendiamo un autobus per arrivare lì, a quell'orario là, prendiamo il motorino, la macchina per quel motivo, e invece in questa maniera ci troviamo in totale sospensione. Ecco, noi vogliamo raccontare questo attraverso di voi al 3487 300 200, meglio se con la voce. Quindi oggi non vogliamo sapere tanto qual è il posto più bello dove siete stati in vacanza, o comunque il viaggio più bello. No, vogliamo sapere qual è stato il viaggio più bello per arrivare in quel posto. Una strada, un traghetto, un treno, una deviazione, un errore, una persona incontrata, un viaggio anche andato storto. Tutto questo vogliamo sapere. La strada che avete fatto, on the road quest'oggi. La strada che avete fatto e qual è stata la strada più bella per arrivare in un punto, che poi potete anche dirci qual è. Poi magari è una strada che avete fatto per arrivare in un luogo e invece appunto avete deviato e siete arrivati in un altro luogo. Che ne pensate?

0: 1990, con un pullman Gran Turismo da 50 persone, eravamo su in 23-24, partiti da Novara, arrivati a Capo Nord e ritorno.
1: Ragazzi, con un pullman da Novara a Capo Nord, però non ci dici la ciccia, cioè nel senso sì, tu mi stai dicendo Capo Nord, non mi stai dicendo cosa è successo in quelle ore infinite, forse un paio di giorni, no, non lo so quanto ci voglia arrivare laggiù, su quel pullman, perché il pullman non mi sembra proprio una di quelle cose in cui si sta bene, sì, si cantano le canzoni tutti insieme appassionatamente, ma un pochino si soffre forse, no, non lo so. Comunque, la cosa che ci interessa, no, è proprio quella roba lì, il fatto che il viaggio è assolutamente era perlomeno un tempo parte integrante dell'esperienza, no? Della vacanza, oppure insomma dell'avventura, quello che è. Ormai il viaggio è diventato una cosa velocissima, per cui prendi l'aereo, in sole 2 ore arriviamo in Grecia oppure da un'altra parte, no? Prima era più impresa, era più avventura, i treni con gli scompartimenti, addirittura la vecchiezza mi porta alla mente quando c'erano addirittura treni con 8 posti, perché ricordo che il mio primo Interrail appena uscita proprio dal liceo fu fino in Marocco e il ritorno lo feci in questo scompartimento con 8 posti e quindi conosci almeno 7 persone nuove, no? E la strada la osservi con l'aereo, osservi solamente quando fai l'atterraggio, sì, va bene. Quindi che cos'è? Sono io che non metto la muta al computer? Sì, ebbene sì, sono io che non metto la muta al computer. 3487 300 200, ce lo state scrivendo in tanti, ma noi vogliamo tantissimi di viaggi come questi.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin. La spesa intelligente.

è l'usignolo di Beyoncé, Morning Dew Donk, alle 14:05 minuti su Radio 2 Music Room. Estate, Silvia Boscaro con voi a cercare di ritrovare i vostri viaggi, quindi non i vostri arrivi, ma piuttosto la strada che avete compiuto per arrivare in quei luoghi. Intanto il nostro ascoltatore di prima che ci ha detto quel viaggio importante è stato quello in pullman. Quanto ci hai messo? 4 giorni. E già questo, insomma, ti fa capire che è una cosa un po' difficoltosa. A proposito di viaggi, scrive Giovanna al 3487 300 200: in macchina un'estate sbagliamo strada, eravamo stati alle Marmore, che è una cascata bellissima, e imboccammo una provinciale, Terni Rieti, meravigliosa, con montagne e prati. Quindi insomma, vedete, quando uno si sbaglia il viaggio ti porta da un'altra parte che non è così malvagia. E poi la strada è uno dei luoghi culto dell'idea molto romantica del viaggio americano, ovviamente. E la prima strada importante on the road è stata la strada di Furore di Steinbeck, quindi parliamo di periodi molto difficoltosi, 1939. Sì, 1939, stavo per ragionando, sì, era il 1939, sì, perché poi ho visto la riduzione, diciamo così, di Furore di Steinbeck fatta a teatro da Popolizio, bravissimo attore italiano, e stavo cercando di ricollegare. Sì, lui che cosa fa Steinbeck, che poi è stato cantato anche da Bruce Springsteen? Parla di un viaggio su questa benedetta strada famosissima americana che è la Route 66, però un viaggio forzato, un viaggio di poveracci che devono partire perché vivono la miseria e stanno cercando, no, un nuovo mondo, e si muovono per non morire di fame. Poi nel corso della letteratura americana e della storia americana, il viaggio sempre sulla Route 66, la Main Street of America, la strada più importante, più cantata, più raccontata dell'America, diventa qualcos'altro, no? Diventa un viaggio voluto, desiderato, che è quello ad esempio di Jack Kerouac, On the Road. Chissà se i giovani d'oggi ancora leggono On the Road, sulla strada di Jack Kerouac, perché lì sì, il viaggio sta tutto quanto appunto durante, piuttosto che nell'arrivo. Thank you.

0: You Too, assieme a Martin Garrix, 14:14. Vorrei dire anche con 14 secondi, ma ahimè non ce l'ho fatta. Boschero, ma soprattutto Simona Banchi, detta
1: l'eminenza gricia.
0: Gricia, Torana Fanti sarai l'eminenza gricia, che comunque evoca cibo buono e va bene così.
1: Buonissimo.
0: Allora, sei in viaggio con noi, vero?
1: Sto sul pezzo, Silvia. Ma cioè? Ti vorrei parlare di alcuni film. Mm-hmm. Dove la meta è solo una scusa. Eccoci. Vedi come leggo tutto.
0: Bravissima, guarda, precisa.
1: In questi film la destinazione conta pochissimo, perché okay. Il vero spettacolo è quello che succede prima di arrivarci.
0: Se ci arrivi.
1: Se ci arrivi. Il primo che mi viene in mente è uno dei miei preferiti, che è Little Miss Sunshine.
0: Oddio, che bello!
1: Bello, vero?
0: Un film bellissimo che
1: una famiglia fuori dagli schemi
0: completamente.
1: Che attraversa gli Stati Uniti a bordo di un vecchio pulmino giallo scassato, non dico la marca.
0: Lo zio mi fa impazzire di quel film.
1: Sì.
0: Completamente disturbato.
1: Ma tu lo sai, forse non sai, che durante le riprese questo pulmino si rompeva veramente e tutti gli attori e stavano tutto il cast lì a spingere, quindi questa fatica, questa spinta si vede nel film e ti rende tutto
0: molto
1: più veritiero. Il concorso di bellezza della piccola è solo una scusa, perché il vero scopo è vedere una famiglia che impara a conoscersi e impara a fare squadra.
0: Vero, sì, con tante fatiche, perché insomma nel film ne succedono di tutti i colori, non ve lo diciamo perché succedono anche
1: da
0: cose
1: vedere,
0: drammatiche.
1: Da vedere, da cercare, da rivedere.
0: E c'è una colonna sonora bellissima dove a un certo punto, proprio durante il momento in cui da lontano si vede questo pullman inquadrato che attraversa l'America, parte un pezzo di Sufjan Stevens. Vabbè, basta, l'ho detto.
1: Quanta ne sa di musica, veramente Boschero.
0: Chicago, vabbè.
1: A questo punto ti parlerei anche per par condicio di un film italiano.
0: Ok, perché no?
1: Un film in cui il cinema ha creato il viaggio, di fatto. E parlo di Basilicata Costo Costa,
0: certo,
1: di Rocco Papaleo, che voleva raccontare una Basilicata lontana dagli stereotipi. La storia è semplice: quattro musicisti improbabili attraversano la Basilicata a piedi per raggiungere un festival musicale. Devi sapere che dopo l'uscita nelle sale di questo film, che è andato comunque molto bene, è molto divertente, molto ben accolto dal pubblico e dalla critica, il percorso che i protagonisti hanno compiuto è diventato un vero itinerario turistico.
0: Bellissimo,
1: in Basilicata,
0: come sempre accade,
1: e molti escursionisti lo percorrono, così come il meta di villeggiatura fu per tantissimi fan il pullman del film Into the Wild.
0: Oh mamma mia, però con un po' di ansietta, perché
1: sì,
0: quel
1: sì.
0: Film è drammatico forte,
1: perché
0: no?
1: È la storia vera di Christopher McCandless, che è interpretato dall'attore Emil Hirsch, che durante le riprese perse 18 kg mentre girava, per far vedere insomma la sua consunzione.
0: Sean Penn alla regia, giusto?
1: Decide di lasciare tutto per cercare la libertà assoluta in Alaska. Questo pullman, questo bus dove si rifugia, è diventato una meta di pellegrinaggio e creava talmente tante un affollamento, tanti pellegrini, tanti appassionati, tanti fan che andavano a vederlo, e costrinse le autorità dell'Alaska, lo rimossero nel 2020.
0: Che cosa brutta!
1: Ma perché per raggiungerlo le persone mettevano a rischio la propria vita.
0: Bellissima colonna sonora, c'era Eddie Vedder dei Pearl Jam, amico di Sean Penn, che ha fatto un capolavoro con l'ukulele anche, insomma.
1: Comunque questa cosa è un paradosso, perché è un film che invita a liberarsi di tutti i luoghi comuni, di tutte le cose superflue, ha creato una delle destinazioni
0: più commerciali terrificanti. Va bene, ok.
1: Vogliamo chiudere?
0: No, dividiamola in due.
1: Allora ne ho altri due.
0: Eh sì, per forza, darling. Guarda, ti ci faccio arrivare con Christina Aguilera, che so essere una delle tue artiste preferite. So che tu la balli.
1: Stai scherzando?
0: Hai delle
1: Io
0: coreografie.
1: La so a memoria, tutta la coreografia.
0: Jenny in a Bottle. Radio 2 Music Room con la nostra Banchi, tra pochissimo, sempre qua. Non

0: Oh yeah, genie in a bottle. Ma nella bottle in questo momento ci siamo io e la Banchi. Dici almeno altri due film
1: veloci,
0: dove il viaggio
1: veloci,
0: è più importante,
1: veloci, altrimenti il regista mi rimprovera. Allora, famosissimo.
0: Dimmi.
1: Thelma Louise.
0: Lì non arrivarono.
1: No. Non arrivarono, pensa che quel finale è stato molto molto criticato perché gli studios volevano ovviamente un altro
0: una epilogo, cosa edulcorata.
1: Ma Ridley Scott ha insistito tantissimo per tenerlo, ha tenuto duro, e quella Thunderbird che vola nel canyon è rimasta una delle scene più iconiche.
0: Non sarebbe stato quel film che è rimasto nei cuori di tutti.
1: Certo. E ultimo, Forrest Gump.
0: Amore, lui gira tantissimo.
1: Comincia a correre senza sapere bene perché, attraversa tutti gli Stati Uniti, migliaia di persone iniziano addirittura a seguirlo, quando tutti poi alla fine si aspettano una grande rivelazione, lui si ferma e dice: sono un po' stanchino, credo che tornerò a casa. Quindi probabilmente il film non è quello che veniamo in streaming, ma quello che vediamo dal finestrino.
0: È vero, ottima intuizione, Sbanchi, grazie mille.
1: A dopo,
0: chissà che cosa ci riserverà questa mente, questa eminenza grigia. Intanto Rolling Stones.

0: La fantastica Ray, Where is my husband? 14:30, Silvia Boscaro con voi, Radio 2 Music Room Estate. E allora continuiamo nel nostro viaggio, il viaggio più importante della meta, certamente. Un sacco di messaggi sui vostri viaggi, più o meno belli, non devono essere per forza trionfali, ma veramente tanti, ovviamente li ho chiusi. Da ragazza, quando andavo in Svizzera per amore, ci scrive Patrizia, il viaggio durava tantissimo, da Policoro fino su, era la famosa, dice lei, Milano-Crotone, almeno fino a Milano. Però ho conosciuto tante persone, perché si parlava, dice Patrizia, che è una cosa nuova, ragazzi, che si parlasse, cioè era una cosa antica che oramai non funziona più, evidentemente. La mia amica Fatima, ad esempio, figlia del console marocchino a Roma, e poi ho conosciuto un'intera orchestra, quasi intera, di giapponesi che andavano da Roma a Milano, un milanese che si era trasferito a Napoli solo per il sole, e tante belle storie, così ci racconta.
1: Allora, io ho fatto un viaggio

0: Allora, io ho fatto un viaggio, il coast to coast, da New York a San Francisco.
1: Ah, ci picchiola.
0: Durato quasi un mese e mezzo, in macchina, un viaggio meraviglioso, con una Pontiac Trans Am noleggiata ovviamente a New York, e abbiamo incontrato la classica nonnina in Oklahoma sulla veranda che ci ha offerto da mangiare.
1: Bello,
0: cosa incredibile.
1: Mamma mia.
0: Ciao Marco da Roma.
1: Poi sceglie la macchina lui, no? La macchina strafiga super americana per fare il viaggio tipico, archetipico americano, e trova la signora del film americano che gli offre il pranzo. Bellissimo. Bello bello il tema cinema viaggio con la Simona Bianchi. Il viaggio che mi ricordo di più, scrive Gennaro sempre al 348 7300 200, fu in solitaria sulle Dolomiti. Il mio primo viaggio da solo. Beh, non male ragazzo, che mi capitò di incontrare anche lì conoscenti della mia città. Chissà se nel bivacco del nostro regista incontrerà il suo vicino di condominio, odiato peraltro. Allora, quindi parliamo di macchine, parliamo di viaggi in solitaria a piedi, e qui è proprio a piedi, figuriamoci, è proprio il senso, no, del viaggio. Infatti chiaramente parleremo anche dei cammini, perché il cammino, ok, devi arrivare a Santiago, per dire il più famoso di tutti, però è on the road, è sulla strada che succede tutto, è negli incontri quasi mistici. Non avete un amico voi che... io ne ho milioni, non so perché succede sempre a loro, che quando fanno questi viaggi un po' così esistenziali, iniziatici, incontrano lo sciamano. Loro incontrano lo sciamano. Io non lo incontro mai sto cavolo di sciamano. Loro si assai quando sono andata a Santiago. Beata te, cara. Comunque, insomma, sono luoghi meravigliosi dove sei costretto assolutamente a rallentare, a stare in contatto con gli altri, perché hai bisogno anche degli altri, e allora succedono anche cose effettivamente incontri pazzeschi. Santiago non è una sola strada, è una rete, no, di percorsi, tanti ascoltatori sicuramente l'avranno fatto, che portano tutti alla tomba di San Giacomo in Galizia. Una tradizione insomma molto antica, nata nel IX secolo. Il primo primissimo pellegrinaggio fu fatto da re Alfonso II delle Asturie, il primo in assoluto a percorrere il tracciato, un tracciato insomma tra i vari, nell'825, perché lui voleva verificare che ci fosse davvero la tomba dell'apostolo San Giacomo, e quindi andò addirittura lì. Bisogna vedere le cose con i nostri occhi, cari ascoltatori. 348 7300 200, i vostri viaggi belli belli belli a prescindere dall'arrivo. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Camila Cabello con Ed Sheeran, Bam Bam, un pezzone di un po' di tempo fa. E allora, i viaggi, vedo che state scrivendo cose molto diverse tra loro, perché ad esempio ce n'è uno che ci è piaciuto particolarmente, perché spesso il viaggio va anche incontro a una possibilità, no? Che ne so, a una grazia, a una guarigione, a una promessa, a una risposta, a un cambiamento, e ce n'è arrivato proprio uno di questi.
1: Il viaggio più bello che ho fatto sono state le 30 ore

0: riflettuto, conosciuto gente, altri volontari, è stato proprio bello. E al ritorno è stato ancora più bello il viaggio di ritorno, perché ero talmente piena d'amore, piena di storie toccate, storie vissute. Se all'inizio era un viaggio della speranza, al ritorno è stato un viaggio della consapevolezza verso tutte le fortune che abbiamo. A volte ci dimentichiamo, ma abbiamo tante fortune.
1: Ma baci, che bello. Gabriella. Gabriella, grazie, ci è piaciuto un sacco. Sei tornata con i superpoteri dopo questo viaggio, dopo esserti confrontata con tutti quanti gli altri. Il viaggio della speranza che diventa il viaggio della consapevolezza. Ci piace assai. 3487-300-200, continuate a dire i vostri viaggi completamente diversi. Potrebbero essere anche viaggi verso la perdizione. Intanto i superpoteri sono quelli cantati da Kasabian.

0: Kasabian Superpowers, 14:44, tanti viaggi, anche delle foto di viaggio. Ad esempio ne riceviamo una con l'immagine di una porta con addosso tantissimi mazzi di fiori. E Alessandro da Bologna ci scrive: ciao Silvia, un viaggio particolare che ho fatto ieri sera in auto su una strada che già conoscevo, ma che ieri appariva molto diversa e molto più emozionante da percorrere, era la strada per via Paolo Fabbri 43 a Bologna, dove abitava il grande Francesco Guccini. Rai Radio
1: 2. Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2.
5: Quando ci fa sentire

mitici Electric Light Orchestra, mitica band britannica, insomma qui andiamo un po' indietro, no? Negli anni 70 con Jeff Lynne, chiamatelo come volete, il mitico Roy Wood, insomma mitici perché hanno fuso insieme un sacco di cose strane, erano anche un po' barocchi, diciamo la verità, con questa sinfonia, c'era dentro anche in alcuni casi la musica classica, ci avevano infilato i le viole, i violoncelli, però anche i sintetizzatori, e quindi ai rocchettari puri l'Electric Light Orchestra non faceva tanto, no? non gli piaceva tantissimo, però hanno dominato le classifiche con un sacco di canzoni come questa qua, che era Don't Bring Me Down. Allora, arrivano un sacco di messaggi sui vostri viaggi meravigliosi o meno meravigliosi, e tanti ci parlano di treni, come l'ascoltatrice di prima che abbiamo letto, e effettivamente fermi là, se andate a vedere sulle statistiche, c'è ad esempio un articolone su Euronews che ci dice che effettivamente c'è una nuova domanda di viaggi ferroviari nel 2026, quindi le persone lo richiedono, infatti sono comparsi nuovi collegamenti notturni, è proprio stato un sondaggio che ha tirato fuori questo desiderio da parte di un sacco di intervistati, più treno, cioè proprio il desiderio di usare più il treno, quindi più la lentezza e meno l'aereo, l'immediatezza, che è un po' strano, no? Il treno non ti cancella la distanza, no? Te la fa vedere, se ti non ti puoi affacciare, sto per dire se ti affacci, no, sia mai, non ci si può più affacciare, siamo completamente bloccati, l'unico modo per affacciarsi sarebbe con il martellino, ma non mi sembra proprio, c'è il martellino a disposizione, però prima devi spaccare la cosa dove è inserito il martellino. Sì, ma perché io vado a pensare a spaccare i vetri delle finestre dei treni? Non ha senso, perché un po' mette l'ansia, no? Una volta ci si affacciava, ci si poteva affacciare, ora si va troppo veloci e non si può, perché sennò ti parte proprio la capoccia quando ti affacci dal treno. In ogni caso, c'è un po' un ritorno di quello che gli inglesi chiamano lo slow travel, no? Il viaggio un pochino lento, il turismo lento, e infatti da un sacco di tempo lo facciamo anche noi quando a Radio 2, no, parliamo di turismo eccetera, ci soffermiamo a parlare di tutti questi posti bellissimi che si possono incontrare in Italia a patto che decidiamo appunto di passare per strade meno bazzicate, e la lentezza che diventa una cifra, no, per il turismo, e forse in alcuni casi la cosa strana è che diventa anche un lusso.

0: giornata.
1: Ma certo che non sei sconvolta dal viaggio. La canzone che abbiamo ascoltato, Bella giornata, racconta di un viaggio che può sconvolgere. Sia mai, noi siamo viaggiatori accaniti, almeno quest'oggi in Radio 2 Music Room. Estate, viaggi, viaggi, viaggi. Vi dicevo prima che paradossalmente il viaggio lento può diventare una cosa costosa, no? Perché non è che tu, cioè la partita IVA non è che ha tutto il tempo a disposizione per fare il Cammino di Santiago, per prendersi oppure che ne so, il Cammino di San Francesco, per starsene 3 settimane a esplorare mondi sconosciuti. Quindi paradossalmente una volta viaggiava lentamente chi non poteva permettersi di andare veloce, ora invece è un po' l'opposto, viaggia lentamente chi può permettersi di perdere tempo.
2: Il viaggio più bello che ho fatto è stato per andare a Jodhpur, da Jakarta a Jodhpur in Indonesia, in primavera, perché si viaggia solo in primavera. Fare le vacanze in estate è volgare,
1: è volgarissimo,
2: perché come sempre si aspetta l'autunno. Ma il treno che porta da Jakarta a Jodhpur è uno dei viaggi iniziatici emozionali più belli che si possono fare con la persona che ami di più, ovvero te stesso.
1: Siamo quindi poveri essenzialmente e anche ci svalutiamo, no? Perché quando mai ce ne andiamo da soli a fare un viaggio con se stessi? Questo se stessi è ingombrante, fastidioso, ma soprattutto quando mai andiamo da Jakarta a Jodhpur in primavera? Perché se no è volgare. Il nostro ascoltatore, che oggi non era più pessimista, quindi l'avevo descritto in modo insomma un po' superficiale, anzi questo mi sembra un grande, meraviglioso ottimismo. 3487 300 200, continuate a raccontarci i vostri viaggi.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Dance Dance, 15 e 3 minuti, Radio 2 Music Room, estate, Silvia Boschero con voi. Davide che ci scrive al 3487 300 200, di un viaggio molto particolare, ed è quello che lui intraprende ogni volta che percorre i 42 chilometri. Voi direte, per dove? Beh, per dove? Sono 42 chilometri della maratona, quindi sono qualcosa che può essere ovunque, no, nel mondo. Anzi, spesso si utilizzano queste gare bellissime per farsi il giro delle città europee. Io spesso, non la maratona ma la mezza, è stata la scusa per andare a vedere Barcellona, Monaco, Madrid, eccetera eccetera. Lui dice: la maratona come se entrassi in un'altra dimensione, dove oltre a godermi la città, perché sei un maratoneta che non come me con la lingua che arriva in terra e le visioni, le visioni mistiche a un certo punto quando arrivavo al 18° chilometro, per cui non riuscivo a godermi nulla. No, lui sì, lui gode correndo la città, si gode il tifo, pensa a tutti gli sforzi che ha fatto durante l'allenamento. Insomma, effettivamente sì, è un bel viaggio quello di queste imprese lunghe, no? Delle gare di endurance, come si dice, sia in a piedi, quindi insomma correndo, che anche in bicicletta. Forse in bicicletta meglio, effettivamente. Già, la bicicletta, un altro modo per fare dei viaggi molto lenti, molto belli, molto molto molto faticosi, signori, ve lo assicuro. Che cosa ascoltiamo adesso? Ullala, ma così me lo metti? Lady di Mojo su Radio 2? Vabbè, allora dai, ce la godiamo tutta. E poi leggiamo anche il viaggio a Mogadiscio in Somalia ad un nostro ascoltatore, un altro coast to coast in America, eccetera eccetera.

perdersi durante i viaggi, perché questo è un altro argomento, signori, su Radio 2. Una volta era quasi inevitabile perdersi, insomma, non avevamo quei cavolo di GPS, le recensioni, la street view. Ma perché devo andare a vedere esattamente che cosa c'è lì davanti e fare tutto quanto il giro a 360 gradi? Prima non c'era il traduttore, ora invece c'è il traduttore. Addirittura stanno inventando, hanno già inventato se non sbaglio, dei traduttori simultanei. Praticamente non ci sarà più bisogno di sforzarsi, forse nemmeno di parlare nella nostra lingua. Basterà, a quello mi piacerebbe però, basterà il pensiero, perché non abbiamo parlato del fatto che viaggiando entriamo in contatto con delle persone e dobbiamo anche parlare, anche magari a gesti, cosa di cui noi italiani siamo particolarmente bravi. Allora, il figlio di nostri amici al 3487 300 200, in viaggio in Svezia per etica non prende più l'aereo da quando ha 18 anni quest'anno. Ma va, veramente? Perciò loro in aereo, quindi gli altri vanno in aereo e lui in treno fino a Copenaghen e da lì poi tutti in macchina elettrica. I giovani coscienziosi, dice Patrizia, che evidentemente è la mamma. Acciderbolina, incredibile, no? Per un attimo ho pensato a Tiziano Tersani, che era uno che a un certo punto decise di non prendere più l'aereo, ma perché una volta, scrittore, orientalista, eccetera, italiano, una volta un indovino gli disse che non avrebbe più dovuto utilizzare gli aerei. Lui così fece, quindi da corrispondente per il Corriere della Sera e varie altre riviste, lui viaggiò tutto l'Oriente in tempi non sospetti, antichi, in treno oppure con passaggi, in macchina, eccetera. Qua invece c'è la consapevolezza, diciamo così, green, verde, per cui gli amici vanno in aereo e lui va in treno. E va bene, ragazzi, voglio dire, magari avere ancora, no? Ideali, insomma, sono sempre meno rintracciabili gli ideali. A New York, per vedere mio figlio che era imbarcato sulla Vespucci, ci picchia, quindi un viaggio da Genova fino a lì, bravissima, bellissimo Maria Grazia. Insomma, un viaggio antico anche quello, da Genova a New York. E poi, la scelta del treno, ci scrive un'altra ascoltatrice, è legata anche al traffico, non proprio alla lentezza. Gli aeroporti sono sempre lontani dal centro della città, le stazioni no. È verissimo. Inoltre il volume dei bagagli è libero sui treni. Tra trasferimento e controlli in Europa si fa quasi sempre prima in treno. Vedi la nostra amica pragmatica, noi facciamo tutti quanti quelli un pochino così di sentimento, invece no, c'è un motivo pratico ed è vero, in tantissimi casi è molto molto meglio andare in treno proprio per quel motivo là.

Vi vorrei fare dare un'idea per un piccolo viaggetto che però ha una destinazione, e la destinazione è la Riviera dei Tramonti sul lungomare Falcone Borsellino di Lamezia Terme, perché dall'11, quindi fra pochi giorni, fino al 13 agosto c'è il Color Fest. Forse ne avrete già sentito parlare, siamo arrivati oramai alla 14esima edizione. E devo dire, ha una line-up, perché è un festival musicale molto particolare, direi in alcuni casi anche sperimentale, comunque molto coraggioso, ha una line-up fantastica quest'anno. Allora, a chi piace la musica elettronica, si parte l'11 agosto con una marea di concerti, tra cui Apparat, a chi piace la musica elettronica, diciamo, degli ultimi 20 anni, è una specie di dio. E poi ci saranno anche James Holden, ci saranno i Camon Tigre, c'è Gaia Banfi, che è una ragazza iper virtuosa, veramente bravissima, l'ho trasmessa molte volte a Moby Dick, l'ultima versione dell'anno scorso, e insomma varie ed eventuali anche italiani molto interessanti. Il giorno dopo il concerto all'Alba di Cosmo, concerto all'Alba ormai irrinunciabile. Chi non si sveglia alle 4 del mattino per andare a vedere un concerto all'Alba? No, a parte scherzi, è veramente sempre molto, perché si scelgono sempre dei luoghi super suggestivi, e in questo caso appunto concerto di Cosmo, sempre 12 agosto Zen Circus, Sébastien Tellier, un'altra icona pazzesca dell'elettronica, in questo caso del pop francese, e poi data dei Populus, sempre di quel genere lì. Se siete addentro al DJing, ecco, Populus è un nome grosso, e poi il 13 agosto, beati voi, se andrete a vedere i Django Django, che sono una delle mie band preferite in assoluto. Poi c'è la Nina Di Martino, che bravo Di Martino, ha fatto un disco bellissimo, mi commuovo. Comunque, a parte la musica, c'è di tutto: festival nella natura, comunità, Riviera dei Tramonti, non mancate dall'11 al 13 agosto del 2026, ovvero fra qualche giorno. Quest'anno, anno di grazia 2026. A proposito di cose un pochino elettroniche, qua ci sono i synth che imperano. Loro sono venuti in concerto al Medimex di Taranto quando? Un mesetto fa, e hanno veramente sconvolto tutta quanta la platea. Non so quante migliaia di persone ci fossero, anche in questo caso praticamente a un passo dal mare di Taranto, una location bellissima. Questa era Always on My Mind, Radio 2.

are always on my mind, sempre nei miei ricordi, certo. Anche i Pet Shop Boys l'hanno dimostrato, tutte le persone che si sono buttate a vedere il loro mega concerto in quel di Taranto. Ah, vedo che c'è della polemica nei nostri ascoltatori. Prima leggevamo il messaggio del nostro che amava il viaggio durante la maratona, cioè la vive come un viaggio la maratona, quei 42 chilometri. Con lui invece... come si chiama questo nostro ascoltatore? Troppo lungo il nome che si è affibbiato. Dice, però dai, se devi correre non è una vacanza. Ma noi non stiamo parlando di vacanze, attenzione. Stiamo parlando di viaggi che possono essere anche, che ne so, viaggi della speranza, viaggi verso se stessi, viaggi a recuperare dei ricordi oppure delle tradizioni, dei pezzi di noi, viaggi a Mogadiscio in Somalia, come quest'altra nostra ascoltatrice che dice, prima della guerra ed ero lì in qualità di medico per assistenza sanitaria in città e nel territorio circostante, 2 mesi intensi su e giù per la Somalia. Questo, no? Il viaggio che poi ti lascia dentro delle cose, che ti fa crescere o semplicemente capire delle cose. Questi sono i viaggi che vogliamo. Tra un po' c'è la seconda rubrica della nostra Banchi, non abbandonateci mai. Intanto però Chris Cab, questa si intitola Bugiardo, Bugiardo, Liar, Liar. 15:20, Radio 2, Music Room, estate. Qui c'è, se non rido, siamo finiti.

0: 15:24, signorie, abbiamo scoperto le bugie o le falsità che riguardano la figura di Hitchcock, e devo dire che sono arrivati centinaia di messaggi.
1: Ma che dici? Migliaia.
0: Migliaia di messaggi che chiedono a grande voce di nuovo la rubrica della Banchi, eccola qua. Allora?
1: Parliamo di Barbie.
0: Come parliamo di Barbie? Così?
1: Parliamo di Barbie. Voi vi avete già pensato che io sono pesantona, che
0: no, tutt'altro.
1: Di roba pesantona, invece voglio parlare.
0: No.
1: Non cominciate a storcere il naso, perché incredibilmente il film Barbie nasconde tantissime interessanti curiosità.
0: Come?
1: Tu lo sapevi che è un film diretto da una donna, l'unico film che ad aver incassato di più nel primo giorno di programmazione, ed è il maggior incasso di film diretto da una donna tuttora in Nord America?
0: Ma questo ci deve far sentire felici?
1: Felicissimi.
0: Ok.
1: È il primo film live action diretto da una donna che ha raggiunto 1 miliardo.
0: Ok, sempre Money, qua si parla di indie.
1: Ma nel cinema non è secondario.
0: No. Come ci insegni?
1: E poi... ha vinto un Oscar.
0: Cavolo, questo anche.
1: Ha avuto due canzoni candidate, quella cantata da Ryan Gosling e quella.
0: Questa.
1: No,
0: questa.
1: Veramente.
0: Te lo giuro. Lei, senti.
1: Mamma mia.
0: Emoziona, eh? Senti che vocina. Aspetta, fammela sentire. Banchi, fammela sentire. C'hai i brividi?
1: Sì.
0: Veramente.
1: Anch'io un cuore.
0: Questo pezzo spacca. Come dicono i giovani. Billie Eilish. Ma cos'è il dramma di Barbie?
1: Guarda,
0: troppo bella per essere seria.
1: Il montaggio che accompagna questa canzone mostra immagini di donne reali. Sono madri, sorelle, figlie, amiche del cast e della troupe, perché la regista ha voluto inserire tutti i filmati di famiglia per ricordare che dietro a una bambola di plastica ci sono poi esperienze umane.
0: E certo, vabbè. E quindi?
1: Bella. Comunque il film inizia con un omaggio a Kubrick. La scena iniziale, le bambine nel deserto, è una parodia di 2001 di Odissea nello spazio. Al posto del misterioso monolite abbiamo una gigantesca Barbie. È una metafora ovviamente giocosa, che la bambola ha cambiato il gioco, così come il monolite ha cambiato l'evoluzione. Le case non hanno muri, le case nel film non hanno muri di proposito, perché quando tu sei piccina e giochi con la Barbie, con la casa di Barbie, non c'è un muro.
0: No,
1: si può
0: cascare tranquillamente nel vuoto.
1: La parete non esiste. E Barbie è troppo grande per il suo mondo.
0: Sì,
1: Margot Robbins è leggermente sproporzionata se tu guardi rispetto all'auto, rispetto alla sua casa, ma non è un errore, è una scelta voluta, perché è stata realizzata è proprio il 23% più grande di tutti gli oggetti di Barbie.
0: Questo cosa significa? Che il femminile è preponderante o che il femminile non trova spazio?
1: No, perché imita le vere proporzioni dei giocattoli.
0: Ah, ok.
1: Poi un'altra curiosità, lo sai che il film non è stato distribuito nelle sale cinematografiche del Vietnam?
0: Per quale motivo strano?
1: Questa è una cosa incredibile, perché c'è una scena in cui è presente una mappa che mostra la linea dei 9 tratti. Sai cos'è la linea
0: no.
1: dei 9 tratti? È una linea che ha tracciato il governo cinese nel mare, che nega la sovranità di quelle acque ricche di risorse ad altri paesi. E quindi Vietnam ha
0: grave errore di marketing.
1: E anche nelle Filippine c'è stato un problema simile, ma poi i filippini sono più pragmatici, hanno tagliato la scena.
0: Ma certo che c'è.
1: E l'hanno proiettato lo stesso.
0: Mi sembra giusto. Poi, quindi è un film profondo alla fine.
1: È un film
0: te.
1: Profondo. Non l'hai visto, vero?
0: No. Tu l'hai visto?
1: Certo.
0: L'hai amato?
1: Abbastanza.
0: Bugiarda.
1: Ti giuro che l'ho amato, mi sono divertita, anzi mo mi sa che stasera me lo riguardo in televisione.
0: Addirittura?
1: Sì,
0: e quindi?
1: Sono passati 3 anni, me lo vado a rivedere.
0: Vai, il nostro consiglio, anzi il consiglio della, stavo per dire della Barbie, della Banchi.
1: Che sono un po' Barbie,
0: la
1: anche se mi
0: è
1: manca,
0: bionda.
1: Mi mancano le proporzioni di Barbie, però.
0: Il consiglio è questo qua, andatevi a rivedere Barbie, incredibile, pensavo che fosse una bacchetta. Una critica di quella all'antica, invece vedi.
1: Ma che ne sai?
0: Ci ascoltiamo un po' di musica, darling? No?
1: Dai.
0: Niente, mandiamo direttamente un simpaticissimo GR. Guarda che hai ancora 1 minuto se vuoi dire delle cose su Barbie.
1: Sul Barbie ho finito le curiosità. Posso?
0: Però non mi dici niente su di lui, che era tutto bello
1: unto.
0: Esatto.
1: Pensa che lui non doveva cantare assolutamente in quel film. Poi non solo ha cantato, ha riscosso tantissimo successo e la sua canzone canzone è stata persino candidata all'Oscar. Adesso mi sfugge della canzone.
0: Non credo sia così importante, no? Poi alla fine.
1: Però vedi, anche se ha vinto Billy
0: vince sempre.
1: Ha vinto l'Oscar, però insomma Ryan Gosling ha riscosso un grandissimo
0: successo. A te piace Ryan Gosling? Non come attore, come maschio?
1: No, zero.
0: Anche a me, zero veramente. Come si fa?
1: È un po' pazzone, andava bene a fare Ken.
0: Esatto, era un bellissimo.
1: Non è cosa mia.
0: Vedo che dall'altra parte del vetro invece c'è del pubblico a cui piace e dicono che abbiamo sbagliato. Siamo di un'altra generazione Banchi.
1: Ma
0: ci piacciono quelli ancora un po'.
1: Ma quelli gli vanno
0: crucili.
1: Bene tutti, con questi ciuffi.
0: Questi ciuffi veramente impazziti. Ok, attenzione ladies and gentlemen, perché la trasmissione continua. Ah, voi pensavate fosse finita, invece no. Abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere assieme, sempre con l'eminenza gricia, la nostra meravigliosa Simona Banchi, che oggi vi ha consigliato niente meno che Barbie GR2.
2: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Buon pomeriggio da Livio Frittella. In apertura alla crisi di Ceuta, Madrid ha avvertito l'Italia che se entro domenica non verranno revocati i controlli sui viaggiatori provenienti dalla Spagna, prenderà misure proporzionali. Il governo iberico ha definito la decisione di sospendere Schengen ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. In Italia temperature torride almeno fino al 15 agosto, oggi 26, le città da bollino rosso su 27 monitorate. Weekend all'insegna delle ondate di calore, ma al nord temporali anche di forte intensità. Per quanto riguarda il traffico, bollino rosso questo pomeriggio e nero domattina per l'esodo estivo in vista del Ferragosto. Dopo la decisione dei giudici di Sion in Svizzera che hanno escluso l'Italia come parte lesa nel processo per il rogo di Can Montana, abbiamo chiesto un commento a Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei giovani italiani rimasti ustionati la notte di Capodanno.
5: È un altro passo nella direzione contraria a quella auspicata. La presenza dello Stato per noi sarebbe stata anche un'ulteriore garanzia di una maggiore equità e trasparenza del procedimento, per il quale fin dall'inizio molte persone hanno nutrito ed anche a ragione dei forti dubbi.
6: Quindi vedete positivamente il ricorso presentato dalla Farnesina?
5: È un elemento molto positivo ed è stato anche positivo il fatto che non hanno perso tempo.
6: Quando con suo figlio siete tornati a Cran, che clima avete trovato?
5: Sembra ci sia molta meno empatia, sarà per un discorso di riservatezza, però soprattutto a Cran si nota molto forte il desiderio di eliminare questa vicenda. Il memoriale del vergognoso, perché in un posto nascosto, per fortuna invece tutte quante le persone si stanno comunque continuando a recare di fronte a Costellazione per lasciare foto dei ragazzi.
6: A voi qualcuno ha mai chiesto scusa per quanto accaduto?
5: Non è mai venuto nessuno, non ha mai chiesto scusa a nessuno, nessuno ha avuto il desiderio di incontrarci.
6: Suo figlio Manfredi oggi come sta?
5: Abbastanza bene, dovrà fare altri interventi a ottobre, che più o meno tutti quanti dovranno avere.
6: Simone Zazzera, GR2.
4: I cadaveri di una 82enne e di un uomo, probabilmente suo nipote di 43 anni, sono stati ritrovati in un appartamento di Portici in provincia di Napoli. Non presentano segni di violenza, né in casa sono stati rilevati segni di effrazione. La loro morte risalirebbe a qualche giorno fa. Si indaga per accertare le cause dei decessi. Una truffa agli anziani che diventa rapina. Sull'isola di Ischia ha arrestato un 21enne.
7: Siamo a Serrara Fontana, nella parte alta dell'isola, dopo un contatto telefonico nel corso del quale un uomo si era finto carabiniere per convincere due anziani a consegnare denaro. Un 21enne originario di Napoli si è presentato alla porta di casa della coppia, lei 80 anni, lui 93. I due avevano già preparato una scatola con ben 15.000 euro, frutto dei risparmi di una vita. A tanto ammonta la somma concordata con il finto carabiniere per evitare che un nipote della coppia venga incriminato per un grave reato. Ma qualcosa va storto al momento della consegna. Alla richiesta di chiarimenti, il giovane si spazientisce e strappa il pacco dalle mani della donna, scaraventando a terra il 93enne che aveva cercato di difendere la moglie. Parte la telefonata al 112. I carabinieri di Barano d'Ischia, nei pressi del cimitero, a 2 chilometri dalla casa della coppia rapinata, vedono un giovane che risponde alla descrizione. All'alta dei militari fugge. Viene bloccato, non senza difficoltà, qualche minuto dopo. Nello zaino di Gaetano Traversino, con precedenti di polizia, viene trovato il pacco con i 15.000 euro. Il denaro viene restituito ai legittimi proprietari. Da Napoli, Adriano Albano, GR2.
4: 70 anni fa, l'8 agosto del 1956, la tragedia della miniera di Marcinelle in Belgio. 262 i morti, di cui 136 italiani. Oggi pomeriggio l'inizio delle commemorazioni. Sul posto già decine di familiari e discendenti delle vittime. La nostra inviata.
8: Si cammina in silenzio sull'acciottolato della miniera di Marcinelle come per rispetto per i tanti minatori che hanno lavorato e sudato lì sotto e che nelle viscere di quella terra hanno perso la vita nel gigantesco rogo. Tra loro Rocco Cecco Mancini, 19 anni, partito nel 56 da Turri Valignani in Abruzzo, strappando a fatica il consenso del padre, ci racconta la sorella Giovanna.
9: Mio padre non voleva, diceva non andare perché se tu vai lì non torni, perché è bruttissimo. Qui era importante il carbone, le persone erano numeri, non erano persone.
8: La miniera di Marcinelle era tra le più antiche e meno sicure della zona, condizioni di lavoro pericolosissime, eppure si partiva perché in Italia c'era la miseria e il nostro governo aveva fatto un accordo con il Belgio, migliaia di uomini in cambio di carbone. Solo 2 anni fa sono stati identificati i resti di Rocco Cecco Mancini, che ora riposa nel cimitero qui vicino, grazie alla lunga battaglia legale di Michele Cicora, orfano di uno dei minatori, che nel 2021 è riuscito a ottenere la riesumazione di 14 corpi allora sepolti qui senza nome e adesso finalmente riconosciuti tramite il DNA. Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR2.
4: La linea torna a Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
10: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Wow, che pezzone! Ci siamo ritrovati con Le Hole di Courtney Love, la loro Malibu, una delle canzoni più importanti di questa band della, ahimè, insomma, vedova di Kurt Cobain. Pensate che uno dei dischi più importanti che lei ha fatto, Life Through This del 94, usciva pochi giorni dalla morte del leader dei Nirvana, che era suo marito, e purtroppo poi da allora, come ho detto io non avrei dovuto, lei è diventata la vedova nera del rock, per tutta quanta la stampa scandalistica. In realtà lei aveva una forza, sempre avuto e ha tuttora una forza autorale, proprio di scrittura di canzoni come questa che abbiamo ascoltato della sua band Le Hole, ma anche proprio come forza sul palco. È stata sempre una grandissima performer, ha proprio trasformato questo suo corpo in una sorta di mezzo, no? Di manifesto politico, spesso parlando di donne, di femminismo, di riot girls, come si diceva un tempo, cioè le ragazze toste che parlavano di sé e del femminile sul palco. Purtroppo, quando spesso succede, ti capita di essere la moglie di uno famoso, per di più una delle più grandi star della storia del rock degli ultimi 40 anni, ovvero Kurt Cobain dei Nirvana, e diventi semplicemente la moglie di Kurt Cobain. Che cosa dire, che cosa dire? Cari ascoltatori, vi vorrei consigliare uno spettacolo

sottotitolo Curare, prendersi cura, di uno scrittore che si chiama Riccardo Sollini, e è un album piccolo e infinito di un artista, di un musicista che si chiama Julian Giulico Corradini. Ebbene, si sono messi assieme e hanno fatto questa sorta di viaggio tra parole, chiaramente, e musica, incentrato proprio sul concetto di cura, curarsi degli altri. Mi viene in mente la cura di Battiato, no? Che è un po' curarsi della propria interiorità, di se stessi. E ci sono questi protagonisti, appunto, la voce narrante, che è lo scrittore Riccardo Sollini, e Julian, che è il musicista che suona anche la chitarra. E niente, se vi piace la letteratura e vi piace anche nello stesso tempo la riflessione e la musica cantautorale, quella fatta bene, ricordatevi il titolo di questo spettacolo che è in giro: Piccola Infinita Cura. E il prossimo? Ah, Magnetic, magnetico. Abbiamo ancora una ventina di minuti da trascorrere assieme, 3487 300 200 per tutti i viaggiatori.

Radio 2 Music Room Weekend con tutti quanti i nostri racconti, i vostri soprattutto, perché vi abbiamo chiesto all'inizio della trasmissione, non volevamo sapere qual era stato il posto più bello in cui siete stati nella vostra vita, ma volevamo sapere proprio qual era stato il viaggio più bello per arrivarci a questo posto, dove siete stati. Ed effettivamente vedo che siete stati in un sacco di bei posti nel corso della vostra vita. Allora, il viaggio da Mogadiscio l'abbiamo già letto in Somalia. Che volete fare, cari ascoltatori? Qua ci sono messaggi anche che riguardano il vostro viaggio attuale, cioè quello che state compiendo per andare in vacanza. Attenzione, signori miei, perché mi sa che avete scelto la giornata, quella bella. È bollino nero. La Banchi mi aveva detto che oggi era bollino nero, che è una cosa che già ti fa paura, oddio. Eccolo qua, bollino nero per l'esodo, 25 milioni di italiani in viaggio. Domani giornata clou. Ah, attenzione, quindi bollino nero domani, perché giustamente è sabato, oggi è solamente venerdì. E allora immagino che molti di voi si siano già ingegnati nel, che ne so, partire alle 4:30 del mattino, no? Queste cose veramente terrificanti. Però attenzione, sappiate che il bollino è nero e quindi potreste raccontarci invece

sono le vostre alternative, l'alternativa all'esodo estivo, che poi in realtà non c'è più l'esodo estivo di una volta davvero ci si ritrovava con tutta Italia su quella stessa benedetta autostrada che taglia lo stivale dal basso verso l'alto, ora siamo tutti un po' più dispersi e forse è meglio così. Vada

Adore, Post Malone, Doja Cat su Radio 2 Music Room Estate. Allora, partenza dei nostri ascoltatori. Noi partiamo stanotte per la Calabria. Mia madre ci ha preparato panini, parmigiana, frittata di pasta. Che cosa buona! Come se dovessimo attraversare il Sahara. Siamo in quattro e abbiamo viveri fino a Ferragosto. Così vi vogliamo. Organizzati, santo cielo, è giusto organizzarsi così, l'italiano deve organizzarsi così. Un'altra ve ne leggo: in viaggio verso la Puglia con mia moglie, siamo partiti da 20 minuti e abbiamo già litigato. No dai, non dire così. Su aria condizionata, navigatore, corsia da tenere, la vacanza è ufficialmente consigliata. Vedete, il bollino nero non è tanto quello che vi dà Autostrade per l'Italia, il bollino nero è quello all'interno della vostra famiglia, quello è il bollino nero delle vacanze. Ma no, ma sto scherzando, sarà qualcosa veramente di meraviglioso, come la canzone che chiude quest'oggi il nostro Music Room Estate. Loro sono un collettivo britannico di gente diversa, tutti quanti appassionati di musica, di black music. No One's Watching Me, la voce qua è della bravissima Olivia Dean.

Che mood, ragazzi, questi Ezra Collective, No One's Watching Me, assieme ad Olivia Dean. Avete sentito questi fiati, tromba, sassofono, che ci riportano proprio nella musica high life, nell'afrobeat nigeriano, che ci rammenta personaggi grandiosi come Fela Kuti. Loro mescolano questo, afrobeat, reggae, hip hop, calypso, jazz ovviamente, no? Sono di Londra. Dentro ci sono anche queste voci bellissime come quella di Olivia Dean, oppure ci bazzica Nubia Garcia. È tutta una super scena di mega musicisti che vanno seguiti, ragazzi. Ma se seguite Music Room, che torna lunedì dalle 13.45 alle 16, troverete questa musica. Io ringrazio tantissimo tutti i nostri tecnici, tra cui anche Fiori Liborio, che è passato, e Aldo Pantaleoni, che in questo momento ci sta seguendo. Ringrazio tantissimo Stefano Aimola con questa sua prima regia, prima settimana del Music Room estate. Grazie, siamo stati bene insieme, speriamo di ritrovarci. Ovviamente Massimo Riti, il nostro curatore, che se ne va in vacanza, meno male, sto bene per lui, pensa che finalmente se ne va in vacanza. E poi ovviamente la nostra eminenza Gricia, ovvero la Banchi. Da Silvia Boschero, buon ascolto.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it. 2-2.

0: è, dottor Scotti?
1: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo.
2: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
3: Buon pomeriggio!
4: Quando si trasformerà in fischietto io sarò contenta, inizierò l'ultimo giorno della settimana felice.
3: E questo è l'ultimo giorno della settimana, tu sei felice perché oggi è venerdì 7 agosto 2026 e allora iniziamo puntuali questa nuova puntata del pomeriggio di Radio 2. Buon pomeriggio Camilla Ferranti.
4: Buon pomeriggio Pippo Lo Russo.
3: E buon pomeriggio a tutta la squadra, in regia il nostro Eddie Brundo. E poi abbiamo Mirko Buonomo al mixer e se ci seguite anche, che ne so, sul canale 202 in televisione, salutiamo Valentina Galli.
4: Ciao Vale. E invece ritroviamo le nostre curatrici Valentina Totta, ciao Vale, Caterina D'Aleo, sì, e in redazione il nostro Donato Moscati. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi, lo sapete, inizio puntata ci facciamo sempre i fatti vostri, entriamo in confidenza, si chiacchiera un po', cosa che quasi sembra passata di moda in questi ultimi anni, ok?
4: Davvero?
3: Voi e noi e voi, fino alle 18 stiamo insieme, 3487 300 200, tutte le coordinate ve le spariamo subito, ma iniziamo con la grande musica targata Radio 2.

0: più.
1: Il pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo, è arrivato quel momento lì.
2: È arrivato, ma lui non sta nella pelle perché la sua versione è quella che gli piace raccontare.
1: Mi piace,
2: poi.
1: Ci piace soprattutto quando entriamo in confidenza, ci facciamo i fatti vostri, lo sapete. E allora, Gingolino, pronto! Noi due.
3: Cosa portare?
1: Allegria.
3: Sì, ma quanti ci?
1: Due. No, non si paga niente, ve lo diciamo tutta la stagione estiva, non si paga
2: non
1: niente.
2: Si paga.
1: Anche per sentire Camilla Ferranti che vorrà essere protagonista al nuovo Festival di Sanremo.
2: No, certo, perché guarda, finché tu continui a fare questo jingle inizialmente con la voce di Edoardo Vianello, quando fai sembra veramente tipo una canzone anni 60.
1: E allora ti diamo la facoltà di tornare in quei favolosi anni 60 con Fra Martino Campanaro.
2: Certo, cioè, si inizia da lì e poi c'è l'upgrade.
1: È la gavetta,
2: lo so.
1: Dovete rispondere a queste domande molto semplici. Dove siete? Con chi siete? Cosa fate? Dove andate? Ditela noi due, ditela noi due. Din don dan, din don dan. Dai, fai un esempio così specifico, pieno di dettagli.
2: Per esempio, ciao Pippo, ciao Camilla, sto andando a fare la spesa per questa sera insieme a mia figlia perché abbiamo degli ospiti a cena anche con questo caldo, però è l'ultimo giorno della settimana e ci divertiamo a festeggiare così.
1: Brava, mi piace, io mi metto nei panni invece, che ne so, di un Enrico da Spinazzola.
2: Vai.
1: Andiamo giù in Puglia e dice: ciao Pippo, vi sto seguendo sul canale 202, anche tu metti le camicie bianche, non ti vedo mai in camicia, è vero, oggi sono in camicia bianca.
2: Quanto
1: quindi...
2: gli piace mettere le camicie bianche in estate agli uomini, con
1: bello.
2: Questa camicia bianca aperta fino a qua giù, che
1: no,
2: si vede un po'
1: il peletto.
2: Piace, arrivi tutto profumato con gli occhiali da sole.
1: Vabbè, quello
2: tutto
1: è una
2: gelatinoso
1: cosa.
2: Sulla testa,
1: però
2: sui capelli.
1: Ho imparato negli ultimi anni a metterla subito a lavare. Prima la tenevo lì, la usavo, sai, due o tre giorni. Dicevo, ammazza la camicia, adesso la uso almeno due giorni. Invece no. Contro gli aloni, contro la tristezza.
2: Sei una garanzia. C'è
1: il pomeriggio.
2: Russo.
1: Ci sono io, sì. Il pomeriggio di Radio 2, diteci tutto quello che volete, ovunque vi troviate, al 348 7300 200.

0: Camilla e Pippo, sono Giuseppe.
1: Ciao.
0: In questo momento sono in treno, sicuramente starete ascoltando il rumore, diciamo, del mio vagone che arriva a Roma.
1: Sì.
0: Dopo essere stato qualche giorno in Calabria, precisamente a Catanzaro Lido, sono stato un po' dalla mia famiglia, mi sono goduto un po' di mare,
1: bravo,
0: un po' di relax, niente, sto salendo perché domani girerò una serie.
2: Oh, bello.
0: Vi ascolto nel viaggio, la vostra voce mi fa sorridere, le vostre battute mi fanno tantissima compagnia.
1: Grazie.
0: E soprattutto anche la buona musica. Grazie mille. Mentre guardo i paesaggi vi ascolto.
1: Bravo, ciao, bravo.
2: Grazie.
0: Ciao Giuseppe, ciao Camille, Pippo, siete fantastici.
1: Ma grazie, grazie Giuseppe. Ammazzo.
2: Che carino.
1: È bello, devo dire la verità, viaggiare carino in treno è meraviglioso, eh? C'è sempre il paesaggio che ti scorre intorno.
2: Capito? Ma mai sta tornando su dalla Calabria, il viaggio in treno per andare e tornare dalla Calabria è bellissimo, se fai tutto quello con il treno, la litoranea, è splendido.
1: È figo, è figo. Sì, sì, sì. Avanti un altro, pronto chi è? Dica, dica.
3: Ciao, sono Alice e sto leggendo un libro di filosofia qui al mare. E la saluto, le porgo i miei saluti. Arrivederci.
1: Le porgo i miei saluti, addirittura ci dà, capito? È meraviglioso, è bellissimo questo. Prego, signora, molte Ducati.
2: Le porgo i miei saluti, grazie, grazie, arrivederci.
1: Ci fa molto piacere. A lei che dicono, signora?
2: A me invece dicono, ciao Pippo, ciao Camilla, sono in questo momento in coda in spiaggia per fare la doccia, però c'è la vostra radio a palla che ci intrattiene tutti quanti.
1: Lo vedi?
2: Grazie.
1: Brava,
2: carino, grazie.
1: Molto gentile signora, molto gentile. Vai, chiudiamo questa prima,
2: sapere,
1: no, questa prima tranche così. Pronto?
4: Ciao Pippo, ciao Camilla, ciao Radio 2.
1: Uè,
4: sono
1: ciao
4: Monica, vi chiamo dal mare, della Romagna.
1: Olè.
4: Sono qua, c'è un caldo da morire, in fila per prendere una piadina con lo squacquarone rucola. Vamola.
2: È in fila anche lei con lo squacquarone rucola.
1: Ci piace.
2: Vabbè, però sai, dipende a che ora ci vai in spiaggia, a che ora mangi, a che ora vai a dormire, a
1: ma
2: che ora ti svegli.
1: A quest'ora la merendina quando c'è lì il cassone, capito? Il crescione a disposizione, che
2: ragazzi,
1: meraviglia.
2: Ragazzi, in vacanza si interrompe la routine, forza.
1: Dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, ce lo raccontate con un messaggio, con un vocale al 348 7300 200.

0: sono Marina, sono in vacanza alla sulla riviera del Conero. Mi sto facendo un bel aperitivo al tramonto. Vi saluto, un abbraccio e un bacio.
1: Ma signora, è sicura che a quest'ora ci sia il tramonto? Cioè, è iniziato
2: dipende
1: un po' presto.
2: Che numero di aperitivo è? A che numero eravamo arrivate? L'importante è quello.
1: Sai che anch'io quando bevo uno spritz in più, vedo già dalle 2 di pomeriggio che mi parte. Ma il sole c'è?
2: Il tramonto.
1: Non sto scherzando, una volta pensavo tramontasse davanti a Rimini, ma sorge lì, non tramonta.
2: È bello perché a noi piace che abbiamo questi radioascoltatori così spontanei, capito? Così diretti.
1: Avanti un altro, vediamo questo che tramonto segue, pronto?
3: Gli occhi spaghetti.
1: Chi è? Cosa? Dove? Cosa dice? Dottore, gli occhi spaghetti. Aspetti un attimo, prego.
3: Ciao Pippo, ciao Camilla. Sono a Porto San Giorgio.
1: Pure tu.
3: Mangiato dal pirata degli ottimi spaghetti con le cozze de vongole.
1: Pure.
3: Devo dire la scolana di pesce. Che è un'insalata di mare incredibile.
1: Bene.
2: Wow.
3: Un bacione, buona giornata.
2: Perché sai che da quelle parti si mangiano queste olive ascolane che sono tipicamente marchigiane, chiaramente. Sì. Ma con il ripieno anziché di carne, di pesce.
1: Allora,
2: è una bomba, ragazzi.
1: Io
2: buonissimo.
1: Devo fare il mia colpa. Settimana scorsa avevo detto: ma com'è che gli amici di Novara mi scrivono in tantissimi e a te non ti saluta nessuno? Da quando sei andata da quelle parti? Perché c'è
2: è arrivato tutto!
1: C'è giù il nipotino, ti
2: certo.
1: vedono sempre in spiaggia. Allora
2: saluto tutti. Tutti i miei amici di Porto San Giorgio e delle zone limitrofe, perché è sempre un piacere.
1: E il nipotino, dai signori, Camilla impazzisce per questo nipotino, come si chiama? Quanto c'ha?
2: Al pupo, Edoardo. Dedè, ha soltanto 1 anno e 10 mesi.
1: Amore,
2: bellissimo, lui, anche lui sta facendo l'aperitivo al tramonto.
1: Pure.
2: Il suo tramonto.
1: Sì, ho visto delle foto con le cannucce in bocca, vabbè. Andate piano, vai piano che c'è tutto il tempo. 348 7300 200, questo è il pomeriggio di Radio 2.

0: Santa Marea Tornado, a me piace tantissimo questo pezzo, è bello. Bellissimo.
1: Bello, bello, bello, bello. E d'altronde se passa il pomeriggio di Rete 2 deve essere per forza Fico Sound, come dico io.
0: Fico Sound.
1: Camilla Ferranti, Pippolo Russo, andiamo a chiudere i ritardatari, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, di dove saranno queste persone?
0: No.
1: Porto San Giorgio, Novara.
0: Ma cosa posso fare se erano in spiaggia tutti quanti?
1: Se abbiamo tutti i fans, che possiamo fare se ci sono i nostri fans? Vediamo, eh. Occhio che c'ho quasi paura a sentirlo questo.
0: No, no.
1: Dica, dica.
2: Camilla, ciao Radio 2, sono Teresa da Roma.
1: E io?
2: E con questo caldo ho deciso di preparare la pasta fredda, solo che mentre la prepari sudi, e però poi te la mangi fredda.
1: Grazie.
0: Vabbè, certo.
2: Un saluto.
1: Beh, questo ragionamento non
0: è un giro di parole importante.
1: Non fa una piega sto ragionamento, l'importante è che il condimento non sia il sudore.
0: Sai che io non la so fare la pasta fredda, non mi viene buona. No, ve lo devo dire, non mi viene buona, mi viene tutta appiccicosa, strana, non capisco come mai.
1: Non metti l'olio. La fai scuocere?
0: No, ma che scuocere? Io odio la pasta scotta. Però veramente
1: si
0: quando appiccica. La faccio
1: si appiccica.
0: No, sì, ma rimane.
1: Metti
0: tipo,
1: poca acqua.
0: No,
1: metti
0: rimane
1: poca
0: tipo
1: acqua.
0: Un San Pietrino sul piatto. Sul vaso,
1: stavi dicendo.
0: Sul vaso, stavo dicendo.
1: Sul vaso.
0: Si capisce che io sono molto presente.
1: Sì,
0: ai
1: fornelli,
0: l'avete capito, sì.
1: Vabbè, signori e signori, dopo questa bella citazione della pasta fredda
0: il
1: sul
0: piatto
1: vaso,
0: della pasta. Oh.
1: C'è l'argomento del giorno.
0: Oh.
1: A inizio settimana, un nostro ascoltatore. È stato quello che ci ha sollecitato un po' la fantasia, aveva mandato un messaggio dicendo che mentre andava in montagna stava andando insomma per lavoro e ci aveva mandato la foto di un camoscio, ok? Un incontro meraviglioso,
0: che
1: bellissimo.
0: Che memoria che hai, mamma mia.
1: Bellissimo, no, cioè allora andiamo.
0: Che memoria.
1: Almeno io sì, tu.
0: No, io no, io memoria breve zero.
1: Quindi oggi ti chiedo e chiedo a tutti i nostri amici di Radio 2, con quale animale avete avuto un incontro ravvicinato e come avete reagito? Vi siete spaventati? Vi siete emozionati? Che cosa è successo? Dove eravate? Com'è stato insomma questo incontro? Tu te lo ricordi un incontro ravvicinato con un animale magari particolare, esotico, non lo so?
0: Io sì, ero ai Caraibi in vacanza,
1: sì.
0: E a un certo punto nel Meliá dove mi trovavo è arrivato un, come si chiama? Un'iguana, si
1: se
0: chiama.
1: Lo sei tu?
0: L'iguana, ma super, cioè è tipo un piccolo dinosauro, cioè se tu ti immagini i dinosauri poi ti immagini praticamente questi altri animali che sono geneticamente mutati, iguana lunghissime, e stanno lì che così passeggiano serenamente tra te e i clienti, l'albergo. Cioè lo trovi dappertutto, cioè è un po' inquietante, devo dirti la verità, io che già non amo gechi e lucertoloni vari ed eventuali,
1: certo.
0: Questo era un po', però mi hanno detto, cioè, guarda che non è pericoloso, cioè non... Ad ogni modo mi fissava, cioè stava così un po' in fissa. Ho detto, vabbè, che faccio?
1: Immaginate una che ha paura del geco, che va lì e incontra il drago di Komodo, capito? Le iguane, i camaleonti.
0: Però sai, a quel punto è talmente tanto grande che voglio dire, non c'è proprio l'impatto del terrore, perché non capisci esattamente che cos'è.
1: Bravo.
0: Capito?
1: Abbiamo capito esattamente.
0: Non avete capito, lo so che non avete capito,
1: non
0: ma
1: capito
0: la sensazione
1: massa,
0: è quella. Cioè, so che è pericoloso, forse non lo è talmente tanto grande da non identificarlo. E comunque il geco mi fa più impressione.
1: Ti sei emozionata però quando l'hai visto? Perché sono animali che non vedi mai qua, magari.
0: No, è un po' surreale la cosa.
1: Surreale.
0: Mi sembrava proprio di essere da un'altra parte.
1: È un film.
0: Ma sì.
1: Va bene.
0: Sì,
1: io invece, so che sono molto curiosa di sapere il mio incontro ravvicinato, è Madagascar, è stato veramente pazzesco, il primo lemure che mi è zompato sulla testa, perché mi dissero, oh non mangiare qua perché questi arrivano e non li vedi, ma tipo, cioè ragazzi, appena ho aperto un'albicocca che avevo così, pam, mi è arrivato in testa, ma è morbidissimo, con queste zampette morbidissime e tutto quanto, quindi all'inizio mi sono spaventato di brutto. E poi dopo davo tutta la frutta che trovavo, il mango e le altre cose, bellissimo.
0: Come
1: ho
0: si
1: fatto
0: chiama?
1: Amicizia col camaleonte.
0: Come si chiama?
1: I lemuri.
0: Lemure
1: è meraviglioso.
0: Cos'è il lemure?
1: È una scimmietta con la coda lunga, ma morbidissima, è un moncicì, è una cosa.
0: Ma la
1: pazzesca.
0: Voglio portare a casa, si
1: no,
0: può?
1: No,
0: perché no?
1: Perché deve stare nel suo ambiente, nel suo habitat, non devi portare a casa, che porti a casa lei.
0: Ma perché con me?
1: Ma tu hai paura dei gechi, per piacere.
0: Ma moncicì no, è carina.
1: Amici! Amici! Con quale animale avete avuto un incontro ravvicinato in vacanza? Come avete reagito? Emozione, spavento? Diteci voi, messaggio o vocale al numero
0: 348 7 300 200.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV
3: Rai Radio
4: Sat hai
3: Radio
4: tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata temporali che tendono a persistere sulle Alpi centrali e orientali, con passaggio anche in pianura tra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ampi spazi di sereno sul resto del paese. Domani, sabato 8 agosto, durante la mattinata si attenuano i temporali che hanno interessato il nord e, sempre al mattino, prevalenza di cielo sereno su tutte le altre regioni. Dal pomeriggio le nubi consistenti tornano ad interessare le Alpi e tutte le aree interne del centro e del sud, con piogge temporali che localmente potranno essere associate a forti colpi di vento e grandine. Dalla sera poi condizioni in deciso miglioramento ovunque. Venti per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Sardegna fin verso la Sicilia occidentale. Mari tutti poco mossi, ad eccezione dei mari intorno alle due isole maggiori, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo, con poche variazioni per le temperature, che scenderanno solo in parte nelle aree in cui saranno presenti piogge e temporali. Permane l'elevata umidità, soprattutto durante la sera e la notte. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica. 2-2.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, l'hai imparata ormai questa coreografia? È da giugno che va.
2: Tu me lo dici da giugno, sì. Io dico sempre, annuisco, dico sì, in realtà no.
1: Lui solo Anna Pepe, se c'è Anna Pepe va brava. Bene, appena cambiamo un attimo Ale, perché niente da fare.
2: Anna Pepe io ti amo, sappilo. Basta, per intercessione di mia figlia ti amo anch'io. Va e bene. Allora, il pomeriggio di Radio 2, Pippo Lorusso, Camilla Ferranti, ci stiamo raccontando, noi durante le canzoni ci leggiamo e ascoltiamo i vostri messaggi e veramente sono cose meravigliose. Tutti gli animali che ci state raccontando li vorremmo incontrare, almeno io tutti, Camilla un po' meno forse.
1: No.
2: Vi stiamo chiedendo con quale animale avete avuto un incontro ravvicinato in vacanza e come avete reagito, se vi siete emozionati, se vi siete spaventati, siete scappati, perché poi ognuno, sai, magari li vedi già tanto tempo, no? E quindi sei abituato, li vedi per la prima volta, non immaginavi proprio di incontrartelo, capito?
1: Esatto, è come la storia dell'iguana, è uno shock, capito? Non immagini e quindi resti così un po' interdetto, vai.
2: Che ti dicono? Vai,
1: inizi. No, infatti ci scrivono, ciao ragazzi, io sono Paolo da Milano, in vacanza a Capoverde, ho beccato uno squalo durante un'immersione. Aia. Prima mi sono spaventato, ma poi guardandolo dalla barca sono rimasto affascinato perché era la mia prima volta. Allora, lo squalo, ragazzi, sì. Ciao Paolo. Lo squalo è, diciamo, tutti ce l'abbiamo nella memoria collettiva, l'incubo dello squalo, perché abbiamo questa cosa qua, che faccio un'immersione, faccio il bagno, esce lo squalo. Pensa te che filmone che è stato, pensa che roba.
2: Guarda, in Madagascar io ho confuso un delfino per uno squalo me la sono fatta addosso in maniera clamorosa. Ed ha ragione l'amico Paolo, dalla barca sono tutti più belli gli squali. Perché
1: no,
2: ma
1: vero.
2: Che scherzi, ragazzi, è bello micio, però stai lì tranquillo, cioè, mamma mia. Avanti un altro, sentiamo che dicono. Pronto?
3: Ciao ragazzi, sono Leopoldo da Roma.
2: Bel nome.
3: Durante un viaggio notturno in macchina per raggiungere Livigno, all'altezza della Svizzera mi attraversa davanti un cervo di circa 200 kg.
1: Ma poi là.
3: Fortunatamente era a debita distanza, quindi mi sono un po' spaventato, ma anche emozionato.
2: Bravo. Wow. Perché poi uno si è... Tra l'altro lui l'ha pesato pure, circa 200 kg. Quindi ragazzi, non è da tutti. Però è vero, quando li incontri di notte, un volpino, un cervo, no? Uno scoiattolo, un riccio, io mi emoziono.
1: Sì,
2: sì, è bello.
1: Perché è la natura che incontra l'umanità, l'essere umano. Loro sono tra di noi.
2: Allora, quando noi siamo aiutati, siamo fortunati perché magari viaggiamo molto, sì. No? E vedere che ci sono degli animali che noi in Italia non, cioè noi qua siamo in mezzo ai palazzi, in mezzo al cemento, capito? Vediamo abituati, non so, uccellini, cani, gatti, cavalli.
1: Adesso ci vengono a trovare anche i cinghiali, sono spesso tra di noi, anche loro.
2: Vedere un elefante dal vivo, vedere una zebra, vedere uno squalo, un'orca, mi è successo a Vancouver nel periodo dell'amore, volevo fare il bagno, no! Il periodo degli accoppiamenti delle orche, via, sono scappato. Però è meraviglioso, io rimango proprio, mi emoziono e piango, come quando ascolto Vasco Rossi.
1: Che animo sensibile. Mamma mia, che animo sensibile.
2: Leggi, che dicono?
1: Ciao bellissimi, sono Luana da Bitonto. Proprio 10 giorni fa sono tornata dalla Tunisia e ho incontrato e cavalcato il dromedario. Meraviglioso, bellissimo animale. Anche se salire e scendere è stato un casino, sono caduta. Perché che sarà tipo.
2: Perché che succede? Quando i dromedari. Ricordiamo che esistono i dromedari, non ci sono i cammelli. No?
1: Il dromedario è quello del deserto, giusto?
2: Esatto.
1: Quello che gli mettono la copertina sopra.
2: Brava,
1: con il cappellino.
2: Sì, sì. I cartoni animati li hai visti, abbiamo capito, col cappellino.
1: Con tutte le ciondoline sotto, no?
2: Hai una descrizione del mondo molto circense, ma va bene lo stesso. Praticamente che succede? Dromedari e cammelli, quando sali su, quando si abbassano, cedono le zampe davanti e poi quelle di dietro.
1: Allora fanno salire.
2: Vai giù all'improvviso, capito? Quindi molta gente, bada boom, quando sale cade, quando scende cade.
1: Quindi ci vuole una certa preparazione atletica anche per questo.
2: Sì, assolutamente.
1: Comunque no, guarda che il cappellino del dromedario era anche su Ben-Hur, il film. Va bene? Allora,
2: si salva sempre così. Amici, con quale animale avete avuto un incontro ravvicinato, cappellino, non cappellino, in vacanza? Come avete reagito? 348 7300 200.

0: Ciao Pippo, ciao Camilla. Mi chiamo Elena e vengo dalla provincia di Ferrara.
1: Brava.
0: E mentre lavoravo all'isola d'Elba, sì, ho visto un gran rospo grosso. Ho passato paura all'inizio, poi dopo invece è stata una bella emozione perché era mai visto una cosa così. Ciao ciao.
2: Un rospo.
1: Ciao ciao, che meraviglia. Sai che anch'io all'isola d'Elba ho fatto il capovillaggio, c'era a un certo punto un rospone davanti alla piscina, la gente faceva tutto il giro, circunnavigava il villaggio perché aveva paura di passarci davanti.
2: No,
1: ma
2: che
1: era grandissimo.
2: Perché il rospo è centenario, capito? Ci sono quelli proprio centenari come le tartarughe, ci sono quelli che sono bruttissimi, si nascono sotto le foglie, non li vedi, si sono proprio mimetizzati completamente. Io sì, lo vedevo sempre in campagna da noi.
1: Rospo centenario, scusate, lo cerco su Google,
2: guarda,
1: così lo sentite in diretta.
2: Ma dimmi te, guarda.
1: Il termine rospo centenario non corrisponde alla specie reale di anfibio, dice,
2: no,
1: in natura i rospi però raggiungono eccezionalmente i 30-40 anni, quindi centenario. Vabbè, ma non che vive cent'anni.
2: No,
1: capito?
2: Come eccezione glielo dai.
1: La
2: cioè,
1: leggenda popolare, dice che si possano vivere cent'anni, ma non è vero. Però ammazza.
2: È vero, io lo vedo sempre nelle Marche,
1: ragazzi,
2: in una casa in campagna.
1: Era una tartaruga gigantesca praticamente, altro che rospo.
2: Poi c'è da dire che non è bello, non è proprio un animale che dice ammazza quanto è bello, insomma, non è proprio. No.
1: Posso dire una cosa, siamo ormai tutti tuttologi, basta andare su internet e trovi tutto e voilà. Signore e signori, noi non siamo tuttologi, non ce ne frega niente, siamo quelli del pomeriggio di Radio 2, non abbiamo grandi classifiche, non abbiamo grandi università, noi abbiamo la nostra mini classifica. Pronti?
3: 5, 4, 3, 2, 1,
2: come la supernova nel cielo!
1: Pensavo dicessi la supercazzo,
2: No, perché tu mi riprendevi. Però quella ce l'ho in mente, quella potrebbe arrivare.
1: Ragazzi, trovate un'amica, una collega, qualcuno in ufficio che cazzeggi come Camilla Ferranti e vi risolve il mondo. Attenzione!
2: Grazie.
1: Qui c'è una mini classifica di tre animali che.

0: 7 su 10 hanno incontrato questi animali.
1: Perché, perché specifichi in Italia?
0: Perché magari adesso ci saranno, Befana, ci saranno degli animali che magari non incontri in Australia, non incontri nel deserto,
1: capito, tunisino. Befana, tua suocera, Befana.
0: No, allora, qua si litiga, basta, qua adesso andiamo in guerra aperta, quindi...
1: Allora,
0: al quarto posto, questo lo dico io perché fuori podio è fuori podio. Che? Ho sputato?
1: Mi sputacchio qui ce l'ha.
0: Capito? Il mio è il tuo, cioè se parlo io lasciami fare. No, ma è possibile, non posso fare una trasmissione seria. Al quarto posto, fuori podio, sì, perché fuori podio, quindi medaglia di legno potrebbe essere, ci sono scoiattoli. Guarda che Befana questa. Adesso mi viene da dire Befana, ma in senso positivo, non è che adesso scrivete tornata, tutti, la sto offendendo in diretta. Comunque, gli scoiattoli e i gatti. Molti, i cani no, adesso non vi arrabbiate con noi, però molti quando sono in giro si muovono, magari questi in auto, non lo so, passeggiando, incontrano molti gatti e molti scoiattoli, va bene? Quarto posto. Al terzo posto,
1: biscia o riccio.
0: Che detto così,
1: scritto così, è una, no, biscia o riccio, cosa
0: sei? Perché detto così il napoletano sembra che il riccio che fa la pipì, biscia o riccio.
1: No, vabbè, signor Riccio, però guarda, non si può fare veramente. Già è un caldo, però, già questo 7 agosto è caldissimo. Poi ci mettete,
0: vero,
1: sopra.
0: È vero che quando viaggi in macchina ai lati delle autostrade li vedi quelli che è biscio riccio.
1: No, queste classifiche sono fatte così, così per creare delle difficoltà agli,
0: allora,
1: altri.
0: Dillo bene, sì. Terzo posto,
1: la biscia
0: o il riccio. Il riccio, capito? E ride. Vado io secondo.
1: Va bene, al terzo posto, al secondo.
0: Secondo cosa c'è?
1: La volpe o il cerbiatto?
0: Volpe o cerbiatto? Loro non si sa se fanno i bisogni o meno, però no, li incontriamo. La volpe o il cerbiatto? L'hai mai incontrato un cerbiatto o una volpe davanti, cosa, in macchina la sera mentre viaggiavi?
1: Una volpe mi è capitata. Sì,
0: che
1: sì,
0: fai?
1: Sì,
0: freni e poi il...
1: No, perché era proprio passata velocemente. Hai presente come quando ti attraversano i cinghiali con tutta la famigliola che vanno veloci?
0: No, non è mai capitata.
1: Davvero,
0: questa
1: mai?
0: Fortuna. No, assolutamente. Però il cerbiatto sì. Ero dalle parti di Ansedonia, così mi sono trovato sto bestione davanti alla macchina e siamo rimasti lì ad ammirarlo.
1: Ti guarda, lui si gira, ti guarda, e va via.
0: È stato lì, ci ha fissato, ma siamo stati un quarto d'ora, è stato bellissimo, un momento emozionante. Se mi incontrate con la macchina o ho beccato un animale e suonate il clacson per infastidirlo, vi vengo a prendere, okay, capito? Perché è fastidioso, cioè
1: giusto,
0: loro sono nel loro contesto. Al
1: giusto
0: primo posto però, signore e signori...
1: Cavalli e pecore!
0: Cavalli e pecore! I cavalli, è meraviglioso! Quando sei sulla strada col treno, uscendo da Roma, ci sono queste fattorie, ci sono questi cavalli, le pecore, molti dicono...
1: Le devi salutare.
0: Perché portano soldi,
1: vero,
0: dicono, vero?
1: Sempre,
0: infatti,
1: mi fai così.
0: E infatti, non c'ho una lira. Vabbè, amici, abbiamo scoperto quali sono i tre animali che spesso noi italiani incontriamo nelle vacanze qui in Italia, ma fateci sapere qual è l'incontro ravvicinato con un animale che avete beccato in vacanza e come avete reagito. 348 7 300 200. Vai, biscio riccio!

0: sarà dito nella piaga con Businessman, che a me questa canzone, l'intro proprio, mi fa pensare all'uomo tigre, il cartone animato.
1: È l'uomo
0: solitario
1: tigre.
0: Nella notte va, se lo incontri gran paura fa, sono pronta per Sanremo. Adesso dopo Din Don Dan, certo.
1: Stefano De Martino, dai, prendi lei, Herbert Ballerina, e vedi che bella accoppiata.
0: Ci sto lavorando. Vedrai. Ci sto lavorando.
1: Allora, stiamo scoprendo i vostri incontri ravvicinati con gli animali, che ne so, esotici o animali semplici, insomma, animali più comuni, no? Durante la vostra vacanza, e come avete reagito? Che ti dicono? Che ti dicono?
0: Ci scrivono: buon pomeriggio, sono Flavio da Udine. Ciao. Io nel 1995 ho fatto il mio primo safari in Kenya e ho visto tantissimi animali come leoni, le giraffe, il rinoceronte, il leopardo, gli antilopi, le gazzelle. Uno spettacolo della natura che mi ha emozionato. Ancora oggi, dopo tanti anni, penso sempre a quella natura, come vivo rinchiuso in un appartamento in una città dove vedo solo merli, cani e gatti, e questo è un po' il mal d'Africa.
1: Quello che dicevo prima.
0: Dice, no?
1: Sei stata in Africa qualche volta?
0: Sì, sono stata in Kenya, Mombasa, e veramente ti prende questa nostalgia, è vero.
1: Qualsiasi posto, diciamo, chi è andato in Africa e ci sta ascoltando in questo momento può capirlo, veramente qualcosa di meraviglioso. Chiudiamo un attimo con questa parentesi qua. Pronto, dottoressa, dica, dica.
2: Ciao Camilla, ciao Pippo.
1: Sì?
2: Sono Costanza da Roma. Ero in vacanza a Miami e pensavo che il cielo si fosse annuvolato perché vedevo un'ombra gigante nell'acqua.
1: Godzilla, chi è?
2: Invece era una manta.
0: Oh,
1: la manta.
2: La paura è stata forte.
1: La manta che ti ammanta, ragazzi.
0: È un'ombra, non è vero? Ti terrorizza, vero, vero?
1: Allora, se lo vedi così in un parco acquatico, se lo vedi perché te lo fanno vedere, è un discorso. Se sei immersa nel mare o immerso nella natura e ti incontri un animale che lo vedi magari per la prima volta, ragazzi, la reazione è sempre quella. Prima te la fai addosso, poi dici che bello.
0: È vero,
1: questo è il pomeriggio di Radio.

0: E ritroviamo anche la voce di John Legend. Questo era Ordinary People.
1: Bellissima. Da viaggiare in questo momento. Sì, guarda, da incontrare un rinoceronte con questa canzone di John Legend.
0: Pensa che quando finirai, poi dopo prenderai la macchina, partirai per il tuo bel weekend e te la metti sotto come così, con colonna sonora.
1: Mi hai convinto. Bravo, la colonna sonora di Radio 2. Attenzione, gli animali che si incontrano, incontri ravvicinati durante le vacanze. Ecco qua, 348-7300-200. Dica, cosa hai incontrato?
2: L'animale che ho visto.
1: Cosa? Non ho capito, scusi, dottoressa.
2: Ciao Pippo, ciao Camilla. Io ho fatto una vacanza in Perù e l'animale che ho visto da vicino è stato un'alpaca.
0: Bello.
2: Sono morbidissimi e carinissimi, sì. Stanno ovunque in Perù.
1: E lama?
2: Sono troppo divertenti, anche i lama, ma gli alpaca sono molto più belli. Ciao.
1: Beh, sono molto più belli. Hai mai incontrato un lama?
0: No, l'alpaca però c'è un personaggio, mi sa, del jet set italiano, che credo che ne abbia svariati di questi alpaca. Cioè, come se fosse una specie non di allevamento, ma cioè, trattati benissimo, peraltro, cioè proprio del massimo del rispetto, però ne ha molti.
1: Io mi ricordo una volta questo. Zucchero, durante una cena, il cantante mi disse che amava da impazzire i lama. E sai perché?
0: No.
1: Perché anche lui diceva sempre: ti sputo in bocca!
0: Ecco, bene, ok.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Andrea Carè in questo pomeriggio caldo, afoso.
1: Vabbè, poi passa e vi lamentate. Quando passerà vi lamentate.
0: Eccoci, ha detto che manca poco. Ha detto che manca poco, siamo a un countdown.
1: Guarda, a me più che per le persone il caldo così, onestamente, che si fa fatica e tutto quanto, beh, per le piante del balcone, del terrazzo.
0: Dai, c'hai, capito? I miei brillanti consigli.
1: Scusami, sì,
0: i miei,
1: sì,
0: brillantissimi,
1: sì,
0: consigli su come mantenere le piante anche con il caldo.
1: È bello che a seguire i tuoi consigli sono morte tutte quante, capito? Sono tutte secche.
0: Hai sentito?
1: Allora, ride come capito? Il facocero, cioè, incontrate Camilla è come incontrare un
0: ragazzi, perché ormai sono familiarizzata con il mio cane, capito, che respira così, e quindi ormai di conseguenza anche io.
1: E allora scopriamo dove è andato oggi il nostro amico Ivan Cardia, che sicuramente è dalle parti di Spoleto in bicicletta a scoprire itinerari nuovi che portano, insomma, in giro per l'Umbria. Ivan, è così? Ciao
0: Ivan.
2: Ciao Pippo e Camilla, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori del pomeriggio di Radio 2. Nel nostro viaggio stiamo scoprendo luoghi davvero unici, ma sono venuto a Spoleto perché qui c'è la Spoleto Norcia Gravel, che si svolgerà il 6 settembre e si sta già lavorando da tempo. Tanti appassionati di bicicletta, ma soprattutto lo scoprire tanti borghi dell'Umbria. Con me c'è Luca Ministrini, che è l'ideatore. Luca, quest'idea che ha raggiunto numeri straordinari e tanta partecipazione.
3: Ciao Pippo e Camilla, ciao a tutti i radioascoltatori. Sì, siamo giunti alla 10ª edizione della Spoleto Norcia Gravel, che è il secondo evento dopo la Spoleto Norcia Mountain Bike, che si è tenuto il 2 giugno. Ricordiamo, abbiamo avuto 2000 appassionati partecipanti tra la Spoleto Norcia Trail e la Spoleto Norcia in Mountain Bike. Appunto, da Scheggino il 6 settembre partirà la 10ª edizione della Spoleto Norcia Gravel, alla scoperta questa volta di una parte di territorio nuovo.
2: Luca, questo connubio, lo sport, la bicicletta, lo scoprire questi borghi davvero uno più particolare dell'altro, insomma è una formula vincente.
3: La formula è vincente, infatti quest'anno abbiamo anche cambiato i percorsi per coprire una parte nuova del territorio, partenza da Scheggino, vecchia ferrovia Spoleto Norcia, fino a raggiungere Spoleto e le sue bellezze, ma poi fare tutta la fascia Olivata, Campello, Trevi, Foligno, per poi girare verso la Siglia, la città delle acque, la Venezia.
2: Piccola Venezia,
3: la
2: no, come la
3: Venezia
2: chiamano?
3: Nel pieno nel centro dell'Italia, per poi raggiungere Sellano con il suo ponte di pedano ormai famosissimo, Cerreto, e quindi vecchia ferrovia Spoleto Norcia di nuovo per raggiungere Scheggino. Questa è stata la nostra scommessa sin dall'inizio, 15 anni fa, quando col nostro progetto volevamo far sì che la vecchia ferrovia potesse rivivere come una fenice, una nuova vita.
2: E allora l'invito per tutti i nostri ascoltatori è venire a partecipare a questo evento davvero unico, scoprire questi territori. Luca, noi ci vediamo il 6 settembre.
3: Vi aspettiamo tanti e sarà una vostra prova per dare sostegno al progetto del completamento della vecchia ferrovia Spoleto Norcia.
2: Grazie Luca Ministrini.
3: Grazie a voi.
2: E noi vi ridiamo la linea.
1: E allora grazie Ivan Cardia e tutti gli amici di Spoleto. Ci sentiamo alla prossima.
0: Ciao Ivan.

0: T-Rex Get It On. E noi stiamo invece con i nostri radioascoltatori che ci stanno dicendo quale strano animale hanno incontrato nei loro viaggi.
1: Amici radioascoltatori, siamo quelli del pomeriggio di Radio 2.
0: No, non fa così poi, perché lo devi imitare, poverino, fa così.
1: Perché ci stanno mandando un sacco di messaggi gli amici che ridono come te. Capito?
0: Un sacco di gente ride così, fa...
1: Sì, ma fanno ridere.
0: Già del mio fratello ride così, fa...
1: Avete presente quelli che ridono in maniera particolare a teatro, no? È una manna dal cielo. Cioè, quando ero con un spettacolo in teatro con Antonio Giuliani, c'era sempre una signora che rideva così e tutti ridevano. Noi non dovevamo manco più far battute, ridevano tutti, capito? È meraviglioso.
0: Perché la spontaneità, capito? Bello, perché della spontaneità, se uno c'ha una risata strana, non c'è niente da fare.
1: È contagiosa, non c'è niente da fare. Può anche starti antipatica, ma è contagiosa.
0: Esatto.
1: Allora, incontri ravvicinati con animali in vacanza. Cosa avete incontrato? Cosa avete visto? Come avete reagito? Emozionati, spaventati, che dicono?
0: Ci scrivono: ciao Pippo, ciao Camilla, io non ho mai incontrato degli animali particolari, salvo dirvi che ogni volta che incontro un topo salto. E vabbè, anche questo ci sta, è giusta.
1: Ci sta, ci
0: Le
1: sta.
0: Le pantegane, quelle da città, anche quello è un incontro, cioè ravvicinato del terzo tipo, veramente.
1: Sì, sì, proprio l'altra settimana, so che amici sono andati in un ristorante, ecco, molto famoso, adesso non dico il nome, ed è uscito un topo che si vede che mangia bene in quel ristorante, perché era veramente una lontra.
0: Beh, mamma mia.
1: Però ci sta, dai. Salutiamo tutti i topolini che ci stanno ascoltando.
0: Capito, cresciuti con Cenerentola.
1: E anche Massimo Boldi, dai. Salutiamo tutti, salutiamo. Allora, pronto? Chi è? Dica, dottore.
2: Ciao amici, sono Alessia da Milano. Vi volevo raccontare il mio incontro ravvicinato con un fantastico gabbiano.
1: Bello.
2: Stavo in vacanza in Liguria con mio marito e a un certo punto stavo mangiando il panino vicino alla riva. Aia. È arrivato un gabbiano.
1: Sì.
2: E praticamente mi ha staccato il panino dalle mani.
0: Sì.
2: Per fortuna non mi ha staccato la mano.
1: Vabbè.
2: Quindi sì, è già una buona cosa. Per cui direi incontro non ravvicinato, ravvicinatissimo, e soprattutto che mi ha spaventato tanto.
1: Vabbè.
2: Un bacione grande.
1: Ci sta. Effettivamente, mangiare un panino in riva al mare, il gabbiano ti viene a battezzare.
0: Ma poi guarda che il gabbiano non è un animale, cioè è un animale cattivo, cioè
1: non
0: è pericoloso.
1: Diciamo,
0: no, ragazzi, è un animale cattivo.
1: Ma
0: sì.
1: Fa ridere il gabbiano. Cioè.
0: Ma che no, fa ridere perché se ti ricordi il cartone animato La Sirenetta, che la riccia spiccia, quelle robe
1: lì. Perché il gabbiano, se ti becca, ti battezza, capito? Ti bombarda dall'alto, quello è divertente.
0: Ci sono un sacco di video virali nelle varie piattaforme di gabbiani che a un certo punto puntano il cagnolino e lo lanciano nell'aria, specie i cagnolini quelli piccoli.
1: Ma è la natura, cosa c'entra?
0: Ma che natura,
1: ma figurati.
0: E vaglielo a spiegare quando hanno preso il gatto, magari. La natura.
1: Ti sto salvando in calcio d'angolo, diciamo così, ti sto salvando. Signore e signori, volete dare addosso a Camilla Ferranti? Tra poco avrete tutta la facoltà, perché arriveranno i suoi consigli, come sempre, non richiesti!

0: Flu, Be Free Now. Allora, che cosa c'hai da ridire? Sentiamo. Perché no, perché noi dibattiamo poi.
1: No, perché questo titolo studio. Io me lo cantavo come Celentano. You Be Flu. No, durante Fuori Onda, ragazzi, sono 128.000 messaggi a pro di Gabbiani, diciamo a favore Gabbiani, ma lei voleva scherzare, giustamente, prendo le tue difese, posso?
0: Cioè, così. Vai.
1: Perché la nostra amica ha detto che il Gabbiano le ha strappato il panino dalla mano, capito? E quindi le ha detto, non si fa, è una cosa cattiva questa. Mentre fa ridere quando invece ti bombarda dall'alto.
0: Ah, ecco.
1: E tu quella volta al matrimonio è stata bombardata e da allora il Gabbiano.
0: Ma infatti secondo me ho come un appellativo verso il Gabbiano, però non lo posso dire, però ho una mia opinione, non giudizio, opinione.
1: Comunque,
0: pensa come sono soft.
1: Le Fuori Onda ci siamo
0: raccontati. Per me il Gabbiano è veramente un grande...
1: Allora, l'ho pensato anch'io, perché le Fuori Onda si sono raccontati il matrimonio estivo dove i Gabbiani ci hanno battezzato. Io pensavo fosse stata una signora del secondo piano che mi avesse lanciato una secchiata. Cioè, quante gli ero detto, esci fuori, sono chi sei? Cioè, e invece era il Gabbiano, capito?
0: Certo,
1: mamma mia.
0: Perché come quando parcheggi le macchine e ti trovi un certo, come dire...
1: Il Gabbiano guardiano.
0: Sì, come dire, un certo allora, regalo. Ci siamo, da un animale all'altro.
1: Oh. Passiamo al cavalluccio nostro, quello adorato di Mamma Rai, perché arrivano, signori, se volete potete spegnere e andare via, però arrivano i consigli non richiesti di Camilla la Queen.
0: Bene. Allora, se non mi avete sopportato con il Gabbiano, pensa adesso quello che dirò.
1: Mamma mia, aspetta che prendo appunti.
0: No, stai tranquillo. Volevo dire, ti sarà capitato, immagino, è capitato più o meno a tutti, di scoprire che un vostro amico oppure una vostra amica cara, carissima, è stata tradita, cioè che il partner tradisce.
1: A voglia.
0: Quindi consigli su come comportarsi. Tu che cosa hai fatto quando l'hai scoperto?
1: Allora, a una persona che conoscevo da poco, io l'ho detto in maniera subito.
0: Hai detto
1: così.
0: Subito?
1: Sì, a quello che conoscevo da molto più tempo, ho fatto finta di niente per tanto tempo, però poi è stato un disastro.
0: Però effettivamente, cioè, come succede questa cosa? Intanto il tradimento è una cosa che alle volte viene perché magari il rapporto, quello che è, insomma, è arrivato un po' alla fine, o c'è un momento un po' così, un po' di crisi, oppure semplicemente bisogna vedere anche in che tipo di relazione sta la coppia.
1: Sì,
0: perché può darsi pure, certo, ci sono tutta una serie di cose. Però se per caso tu cammini per strada e a un certo punto, in una maniera, diciamo, un po' casuale, incontri una persona che tu conosci molto bene, mano nella mano, pure in effusioni con un'altra persona che non è la persona che conosci, torni a casa e che fai a quel punto? Ecco che lì il problema, il dilemma appare. Che fai?
1: Se sono amici, ti confidi, non so, con mia moglie, mi confido, dico, sai che ho beccato quello che è così, mamma mia, cosa facciamo? Glielo diciamo, non diciamo, facciamo finta di niente, così. No, ognuno si fa i fatti suoi.
0: Io sono dell'idea, per dire che secondo me, cioè adesso a consigli a parte, sono dell'idea che non bisognerebbe mai dire nulla, perché a me è capitato, per dire, una volta mi è capitato proprio addirittura con una persona che si sarebbe sposata poi con una mia cara
1: amica. Che bella amica.
0: No, prima del matrimonio, qualche giorno prima, lo devo dire, ci ha provato con me. E io questa cosa qui non l'ho mai detta alla mia amica, perché sapevo che si sarebbero sposati da lì a breve. Però è cambiata, per dire, la relazione tra me e questa mia amica, perché sapevo di non essere stata sincera, di non aver detto, non volevo trovarmi nel conflitto della coppia, e quindi sono stata zitta. Però questa cosa qui mi ha fatto allontanare comunque da entrambi.
1: E poi sono esplosi loro oppure continuano?
0: No.
1: Vabbè, quindi il consiglio qual è? Non dire niente.
0: No, il consiglio è, allora, innanzitutto bisogna chiaramente capire che tipo di relazione è, quindi, cioè, prima di arrivare a dire una cosa del genere, insomma, aspettiamo.
1: Se è una relazione fresca, se magari, che ne so, si frequentano da poco, oppure se hanno già figli, famiglie, insomma, non lo so.
0: Esatto, esattamente. Poi, seconda cosa, sicuramente no alla fretta in generale, quindi magari, come dire, rifletterci un secondo.
1: Magari hai visto solo due in macchina che stavano parlando o in ufficio stavano chiacchierando, e tu ti fai tutto un film.
0: Esatto, poi valutare poi pro e contro, perché se poi invece è una cosa vera, cioè devi considerare che anche comunque la verità e il dire una cosa piuttosto che un'altra ha delle conseguenze comunque, quindi valutare se tu vuoi accettare realmente le conseguenze,
1: farsi i fatti propri,
0: secondo me è sempre un'ottima idea. Evitare poi i commenti, come dire, inutili, cioè del tipo, tu lo dici, io vengo a te e ti dico, guarda che ho visto questa cosa qua,
1: e poi te
0: la prendi malissimo. Io lì, capito, per consolarti dico, ma vabbè, ma tanto lo sai che sarebbe finita da lì a breve, ma tanto era
1: lì. Sapevano tutti, figurati.
0: Quelle cose tragiche. E poi nel caso in cui invece ci fossero dei figli di mezzo, magari invece trovare il momento opportuno per... Io, il mio consiglio personale è quello di dire, non ditelo, cioè, come direbbe una vecchia imitazione di Crozza, fateveli.
1: Come dice fa Vasco sempre, ma fatti i fatti tuoi, così.
0: Ma sì,
1: bel consiglio, si è messo il magone a tutti quanti. C'è gente in macchina che si guarda con la moglie mentre viaggia,
0: Scommetti adesso succede, esci e becchi qualcuno che conosci che è
1: come quel film Io so che tu sai che io so, capito? Esatto. Mamma mia,
0: che messo lei che bacia lui che bacia te,
1: mi hai messo il bagone. Signori, l'avevo detto che erano consigli non richiesti, però salutiamo la Queen Camilla per averci deliziato. E voi scatenatevi al 348 7300 200. Che fate, lo dite o non lo dite?
0: Lo dite.

0: Alfa, e questo era Buon Vento.
1: Il buon vento, dei 16.000 messaggi che stanno arrivando al 3487 300 200, qui al pomeriggio di Radio 2, perché si parlava prima di tradimenti, che sì, fai, lo dici, non lo dici. Devo dire la verità, 92% dice non lo dico, un 8% di, anzi un 7% dice lo dico, l'1% non sa, capito?
0: Vabbè, no ragazzi,
1: quello che invece sa tutto e che sanno tutto sono gli amici dell'Onda Verde.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero e Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti. In A9 ci sono code tra Monte Olimpino e lo svincolo Lago di Como verso la Svizzera, poi per incidente in A4 code tra Padova Ovest e Padova Est verso Venezia. In A1 Milano-Bologna in questo momento code a tratti tra Allacciamento Fiorenzuola e Parma verso Bologna. E in A10 traffico intenso e code a tratti tra Finale e Pietra Ligure verso Ventimiglia. Sul ramo Casalecchio code traffico tra Bologna Casalecchio Allacciamento A14 verso questa autostrada. E proprio in A14 code a tratti tra Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona, e troviamo code a tratti e traffico tra Pescara Ovest e Chieti e Lanciano verso Bari. Ci spostiamo sulla Roma-Napoli, qui traffico intenso, code a tratti, siamo tra Allacciamento A24 e Colleferro verso Napoli, tempi di percorrenza un'ora circa. È tutto, mi fermo da Marina Marini, direi mobilità, buon ascolto, buon viaggio.

0: questa era Madame Mama Non Mama.
1: Bravo,
0: allora, la tua
1: piace.
0: Cantante, una delle tue cantanti preferite.
1: Sì, anche perché io la chiamo Madame. Capito?
0: Sì, sì,
1: oui,
0: va bene.
1: Madame, s'il vous plaît.
0: Hai capito chi era comunque.
1: Vabbè,
0: no?
1: Grazie, cioè, allora chiamiamolo.
0: Il concetto ti arriva.
1: Allora chiamiamolo Albertone, va bene, tanto hai capito chi è. Cioè.
0: E per esempio, se io fossi una persona che viene da fuori, che sono straniera e quindi metto gli accenti diversi, cioè tipo Alberto, anziché Alberto, Alberto.
1: Tra l'altro, Albertone era la citazione di un cartone animato degli anni 70-80. Albertone era micidiale, bellissimo.
0: Vero.
1: Però abbiamo un argomento oggi, perché questa è la cosa divertente. Al pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippolo Russo, l'argomento principale è: avete mai incontrato un animale, un bel incontro ravvicinato durante una vacanza? Magari un animale esotico, un animale anche comune. Vi siete emozionati, vi siete spaventati? Qual è stata la vostra reazione? Poi è arrivato il consiglio di Camilla, quello non richiesto, ci sarà un motivo se non richiesto, e apriti cielo, si sono proprio divisi in schieramenti.
0: Prima sono argomenti caldi.
1: Ho detto 92% per il no, siamo arrivati adesso all'85%. Stanno riflettendo, capito? 85% non vogliono dire alle persone, agli amici, che hanno visto il tradimento, che sanno che tradiscono.
0: Vabbè, ma perché la gente si scalda, cioè ci scaldiamo tutti su questo argomento, perché soprattutto poi il periodo estivo è un periodo, insomma, un po'
1: di corna.
0: Come dire, un po' più leggero, è complice il bel tempo, complice le giornate più lunghe, le vacanze, le cose.
1: Si cornifica durante il periodo.
0: Beh, insomma, sì, ci sono dei sondaggi in cui comunque rientra e sembrerebbe che la maggior parte dei tradimenti avvengano poi molto spesso durante il periodo estivo, nelle vacanze estive.
1: Ah, ok. Che quella regola ci lasciamo prima dell'estate, se la fidanzata,
0: no,
1: ci rivediamo dopo.
0: No, va bene, ma anche magari le coppie più consolidate capita che magari ti fai quella cena in più, quella cosa in più, cioè è complice un po' la spensieratezza, no, il bicchiere in più, ci sono, può succedere, no?
1: Per
0: vai,
1: fortuna.
0: Vai un po' in confusione.
1: Io sono
0: è successo.
1: Cosa fare?
0: Non volevo, mi è capitato.
1: C'è stata la condizione, guarda, c'è stato così, così. Io credo sempre nel...
0: Il momento era propizio, mi capisce Don Patrizio, ti ricordi la barzelletta?
1: No, questa non la sapevo.
0: C'era una barzelletta.
1: Comunque, penso sempre che la crisi economica aiuti molto, capito? Quindi se non puoi portare a cena fuori le persone, non te lo puoi concedere. Tradisci di meno. Tra poco, signori, andiamo a chiudere l'argomento degli animali. Basta, tradimenti, non voglio sapere, è stata una parentesi, adesso non scrivete 800.000 messaggi.
0: No.
1: Andiamo a chiudere l'argomento animali che avete incontrato in vacanza, chi, dove, come, quando, soprattutto se vi siete emozionati o se vi siete spaventati.

0: disco, tra l'altro, bellissimo, Armageddon.
1: Ah, è vero!
0: Armageddon, quelli che andavano Tyler, Bruce Willis.
1: Nello spazio, poi tornava. Mamma che bello!
0: Oddio, lui chi era il protagonista? No, aspetta, no, Bruce Willis, Liv Tyler. E lui era. Quello che è stato sposato anche con Jennifer Lopez.
1: Veramente?
0: Sì. Ben Affleck. Ben Affleck, l'ho detto, so tutto. Fai un attimo ruotare la mia testolina. Come c'è, cioè, il criceto che gira nella
1: Aspetta, che ci ho pensato un attimo. Sai quelli che fanno i figoni in radio così? Ci ho pensato, c'era Bruce Willis, Liv Tyler, poi mi ricordo Ben Affleck. Aspetta, no, Steve Buscemi, un pezzo meraviglioso. Sì. Poi Billy Bob Thornton.
0: C'era e anche
1: poi,
0: Owen Wilson.
1: Come no, Michael Clark, te lo ricordi?
0: Sì.
1: William Fuller, ti ricordi? Aspetta, ho letto male. Sì. William Fisher.
0: Cioè, l'inglese di Pippo è straordinario.
1: William Fisher. Je parle français, excusez-moi. William Fisher. William Fisher. Bon ami. Vabbè, abbiamo detto questa cosa. Andiamo a chiudere l'argomento, visto che ogni volta ci facciamo queste figuracce clamorose. Grazie Google, grazie ovviamente. Allora, l'argomento di oggi, animali che abbiamo incontrato in vacanza. Ok, senti cosa è successo a questi nostri amici. Pronto?
2: Ah, belli! Il momento di Radio 2 con voi è meraviglioso.
1: Grazie.
2: Ciao Camilla, ciao Pippo, sono Nicole e
1: Angelozzi.
2: In questi giorni sono stata a Soverato e ho incontrato un suricato.
1: Ma come?
2: Un suricato! Quindi capitano anche queste cose quando sei in vacanza. Ciao belli!
1: Ma non salutiamo Nicole.
0: Ciao
1: Angelozzi.
0: Nicole!
1: Ma il suricato, scusate, è un animale tipico della Namibia, capito, dell'Africa.
0: Suricato.
1: Suricato.
0: Ma mai visto il suricato io? Cos'è?
1: Aspetta, ci sta mandando la foto? È un suricato, addirittura con come si dice? Con la catenina, capito? Quindi si vede che qualche persona è un animale domestico a casa di amici,
0: ma dai,
1: capito? Ma pensa a te che personaggio.
0: Oh, che carino che è!
1: Sono quelli che si mettono in piedi,
0: ma
1: che vi controllano tutto.
0: Ma no, ma è bellissimo.
1: Sì.
0: Guarda com'è fiero.
1: Guardatelo,
0: poi.
1: 202, guardatelo.
0: Bellissimo.
1: Anzi, immaginatelo, guardate un documentario.
0: Bellissimo. È il momento quark questo.
1: Chiudiamo l'ultimo, signori, l'ultimo.
0: Vai.
1: E poi chi si è visto, dica, pronto? Dov'è, signora o signore? Boh.
3: Ehi Pippuzzo, ciao, sono la tua Elena 18.
0: Vabbè.
3: Mi è capitato di trovarmi di fronte una mucca in mezzo alla strada di notte. E sono uscita dalla macchina e non sapevo che verso fare per scacciarla, perché facevo tipo sperando che si spostasse l'autostrada.
1: Come no?
3: Volevo spaventarla. Mi ricordo che eravamo in Toscana, ci ho messo un pochettino però mi è rimasta impressa, perché lei mi guardava tipo, ma che cacchio di suono stai facendo? Io
1: basta così, mi fa piacere.
0: Ciao Elena, era bello.
1: Salutiamo la nostra amica Elena 18. Allora, chi è? Oh, ma basta qua tutti questi messaggi. Senti, questa è ancora quella di prima. Allora,
0: la mucca per strada, bella.
1: Allora, ho detto prima, non disturbate gli animali facendo il clacson. Elena che se ne esce come se fosse un tergicristallo.
0: Cioè non è un caso se le mucche quando escono poi dai pascoli ci sono i cani che le riportano poi nel pascolo dentro.
1: Hai ragione. Salutiamo tutti gli amici che fanno i contadini, che in questo periodo magari si occupano della transumanza, stanno spostando il bestiame, quante cose. Tra poco, amici del pomeriggio di Rete 2, potrete fare gli auguri a chi vorrete voi.
4: Salita del volo con destino alla fine.

0: Karol G insieme a Manu Chao in questa canzone meravigliosa che veramente ci fa muovere tutti. Ma il titolo come lo pronunci tu? Da lunedì che ho sentito come lo pronunci?
1: Viajando per il mondo.
0: Viajando per il mondo.
1: Viajando per il mondo.
0: Me gusta, me gusta. Mi sento un po' come, te lo ricordi, Gomez? Con...
1: Che rito.
0: Quando par... mi piace così. Mi piace.
1: Io volevo
0: così.
1: Fare mano.
0: Quando lei parlava francese lui non capiva più niente.
1: Riuscivo.
0: Abbiamo detto, volete fare gli auguri a qualcuno? Amici, parenti, colleghi, ricorrenze, onomastici, anniversari, compleanni, fate voi. Anzi, la chicca in più, quella della Queen Camilla, se volete.
1: Sì. Fare una bellissima, meravigliosa, indimenticabile, romanticissima dedica d'amore.
0: Approfittate il pomeriggio di Red 2, 348 7300 200. 200.

0: mai sesso occasionale? Tanto per ritornare all'argomento della giornata
1: di prima. Figurati, dai. Andiamo verso i saluti, ma ci sono prima gli auguri di tutta la nostra famiglia di Radio 2. E allora iniziamo con un vocale che è arrivato e secondo me ci emoziona tutti. Occio, perché poi lo sapete, chi prima arriva, prima alloggia, poi vi emozionate, dite mannaggia, potevo dirlo anch'io. Senti, pronto?
2: Ciao, sono Mario da Nuoro, volevo fare gli auguri a mia nonna che oggi ha compiuto 104 anni.
0: Wow.
2: Auguri nonna!
1: Ammazza, però Mario, almeno il nome di nonna potevi dircelo, mamma.
0: Però ragazzi,
1: mia.
0: Ma veramente, ma in Sardegna, cioè, c'è un livello di longevità incredibile, cosa fate?
1: Non lo so, adesso arrivi tu. Cioè,
0: è incredibile,
1: si sa,
0: roba.
1: È risaputo in tutto il mondo, quindi
0: sì,
1: figurati. Auguri a Marcello di Milano che oggi compie 13 anni e lo festeggia partendo per le vacanze in Sicilia con mamma e papà. Auguri! Bravo Marcello, tanti auguri.
0: Tanti auguri e poi ancora tanti auguri Gino, che sia una bella raccolta d'uva. E questo è Bruno da Calcinelli. Ciao Gino.
1: Intanto la nonna di Mario, 104 anni, si chiama Agata. Che
0: nonna
1: meraviglia.
0: Agata. Super.
1: Super auguri. Tra l'altro oggi onomastico, vogliamo fare gli auguri a tutti quelli che si chiamano San Gaetano Tiene.
0: Sì.
1: San Gaetano Tiene. E poi San Sisto. San Sisto. Scusa San Sisto. Sì. E poi Sant'Alberto degli Abati. Ok.
0: E anche il mio onomastico.
1: Cioè?
0: Cioè anche il mio.
1: Scusi, si chiama Vittoria Camilla.
0: C'era due, infatti.
1: E perché il tuo onomastico, scusa?
0: Perché così mi andava di dirlo, tanto per
1: vabbè, vuoi il regalo, abbiamo capito, dai. Tra poco ci salutiamo.

0: Tracks of My Tears, Smokey Robinson, e qui siamo quasi alla chiusura, quasi alla chiusura.
1: Auguri ancora, c'è sempre il ritardatario.
0: Sì.
1: Auguri a Filippo che oggi compie 62 anni, lo festeggio con mia moglie Tiziana, cena al ristorante, ma sorpresa ancora non le ho detto nulla. Ecco.
0: Ah, che bello, che bello.
1: Assicurati che voglio andare a cena.
0: L'ha detto noi, capito?
1: Che magari si è organizzato con gli amici o qualche altra cosa, vuole andare a vedere l'Odissea, capito? 3 ore di film. Io ancora
0: bello,
1: non l'ho visto.
0: Bellissimo da vedere, bellissimo. Mannaggia. Beh, già bellissimo.
1: Tra l'altro, grazie perché hai spoilerato tutto il film l'altra settimana, quindi.
0: No, vabbè, come l'ho detto, non è vero. Comunque, anche su Ulisse c'è cioè il discorso, il momento più toccante del film, tanto perché stavamo parlando di animali.
1: Spoilery.
0: È il momento del ritorno del cane Argo. E quindi quel momento, cioè, tu piangi per un quarto d'ora, anche se dura un secondo, piangi per un quarto d'ora perché è proprio l'amore che gli animali ti danno.
1: Bravo.
0: Che lui l'ha aspettato per una vita, e quando arriva il suo padrone, gli mette una mano sopra e lui finalmente decide di addormentarsi.
1: Meraviglioso. Dolcissimo. Abbiamo trascorso queste 2 ore parlando del nostro amore per gli animali, perché alla fine, quando sì. incontri un animale, ti emozioni o ti spaventi, è un amore verso qualcosa di veramente più grande di noi. C'era la frase di Gandhi, sono andata a ribeccarmela su Google perché non me la ricordavo, che dice: la grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui trattano gli animali.
0: Grande Gandhi. Grandissimo.
1: Va bene, grande, ci salutiamo, ragazzi. Noi si torna, cara Camilla Ferranti, lunedì, mi raccomando, dalle 16 alle 18. Voglio salutare ancora Mirko Buonuomo per essere stato con noi.
0: Ciao Mirko.
1: Valentina Galli per essere stata alla visual. Grazie Camilla Ferranti.
0: Grazie Pippo Lo Russo, tutti buon weekend. Ci rivediamo lunedì, ci riascoltiamo.
1: Esatto, vi lasciamo con gli amici di Estate da Matti, con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Ciao!
0: Ciao!
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. 2-2.

0: dottor Scotti.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Buonasera, estate da matti, bentrovati, bentrovate, bentrovato Maurizio Cuccini.
1: Bentrovata Noemi Serracini.
0: Come stai?
1: Sto molto bene, tra l'altro oggi sento un certo fermento, forse perché è venerdì.
0: Può darsi,
1: quindi,
0: può
1: quindi,
0: darsi.
1: Insomma, si appropinqua il weekend.
0: La fine della settimana, salutiamo, ringraziamo ovviamente Pippo Lorusso, Camilla Ferranti che ci hanno portato fino a qui e salutiamo tutta la nostra meravigliosa squadra, la regia Giovanna Romano, la parte tecnica Francesco Napoleoni, ben trovato. In redazione alla parte autorale il nostro Donato Moscati. Ho appena scoperto che Donato probabilmente è il nome che ha più date in assoluto per festeggiare l'onomastico.
1: Sì, anche perché è arrivato proprio un SMS che ci ricorda che oggi è San Donato, patrono di Arezzo.
0: Esatto, Donato. San Donato di Arezzo oggi, ma poi il 4, il 9, il 17 febbraio, il 30 aprile, il 22 ottobre altri San Donato ci sono.
1: Ma Donato, quante volte ti tocca pagare da bere ad amici e apparenti?
0: Tante, oggi pure Donato, non fare finta di niente. Un abbraccio anche alla nostra Linda Critelli, alla cura di questo programma. Tutto è pronto per partire, care amiche, cari amici, fino alle 20 con Estate da Matti. Che bello!

0: Non è semplice parlare d'amore, lo fanno Saif e Bresh su Rai Radio 2 Estate da Matti con Maurizio Guccini, Noemi Serracini. Ma a proposito di parlare d'amore, Noemi, e qui parliamo di qualcosa che è diventato un incubo, invece dovrebbe essere il giorno più bello della nostra vita.
1: Eh sì, per due innamorati soprattutto, parliamo del giorno del matrimonio, no? Un giorno che uno di solito ci arriva, al quale uno di solito ci arriva con insomma un'aspettativa enorme, anche perché è preceduto appunto spesso anche da una lunga preparazione, no? Il giorno delle nozze. Ed è successo però un po' un disastro qualche tempo fa al matrimonio di una giovane coppia di australiani che è venuta a celebrare le nozze in Italia, in Toscana, ma si è ritrovata veramente catapultata in un sogno orribile, appunto.
0: Esatto, questa coppia australiana cercava magari nell'Italia e in Siena un luogo storico dove poter invitare i propri amici, parenti, vivere un'esperienza da sogno, e invece è avvenuto tutto quello che non doveva avvenire. Ad esempio il vino è finito dopo un'ora, questa sarebbe veramente una grande tragedia.
1: Ma il tuo matrimonio, matrimonio per astemi praticamente.
0: Esatto, la torta è arrivata alle 2 di notte, non c'era luce vicino alla piscina, ci sono stati invitati che sono cascati, è successo di tutto, l'automobile non partiva.
1: Che tristezza, l'hanno poveracci.
0: L'hanno lasciata accesa tutta, durante tutta la cerimonia, per paura insomma di dover farla ripartire.
1: Ti rendi conto?
0: Sì, veramente un disastro.
1: Come se non bastasse, problemi anche con il catering, perché non c'erano nemmeno le persone adeguate per servire gli ospiti. Gli allestimenti floreali non erano quelli che avevano scelto i due sposi, e anche sul servizio fotografico molto da ridire. Insomma, è finita male, sono andati in causa con l'organizzazione. Per fortuna l'hanno anche vinta, perché sono stati condannati gli organizzatori a dover dare a questa coppia un risarcimento di una ventina di migliaia di euro, se non sbaglio. E insomma, una storia abbastanza tragicomica.
0: Una storia tragicomica che soprattutto penso non abbia lasciato felici né gli invitati né gli sposi.
1: Esatto. Forse risarcimento sì, dai, almeno si possono, come dire, godere forse il viaggio di nozze. 348-7300-200, ci raccontate quella cosa tragicomica che avete vissuto voi?

0: Mafia, il produttore e DJ Marshmello con i Bastille su Radio 2. Anche un bellissimo video accompagna questo brano, tenerissimo devo dire, non so se lo avete visto sul canale 202 del Digitale Terrestre. Se vi dovesse capitare fateci caso. Salutiamo, approfittiamo per salutare Valentina Galli alla Visual stiamo raccontandoci le nostre esperienze da incubo, le cose tragicomiche che ci sono capitate nella vita. Tutto parte da un matrimonio finito male a Siena, però giustamente, come ci scrive Piero al 348 7 300 200, c'è qualcuno a cui è andata molto peggio.
1: Eh sì, probabilmente lo sposo stava ripassando, perché un matrimonio da sogno, esatto, si è trasformato in un incubo in un hotel di Alghero, dove una cerimonia con oltre 200 invitati è stata interrotta bruscamente da un colpo di scena degno delle migliori commedie all'italiana. La sposa, preoccupata per l'assenza del marito durante il ricevimento, lo ha trovato appartato nella stanza d'albergo con una parente stretta.
0: Ma che tristezza, molto molto brutto. Insomma, ovviamente l'episodio ha scatenato urla, addirittura colluttazioni, per fortuna ferite lievi, ma piano piano tutti gli invitati hanno abbandonato la festa, che si è trasformata veramente qua in una tragedia, con molto poco di comico devo dire.
1: Conoscendo tanti invitati dei matrimoni, probabilmente hanno colto la palla al balzo per scappare,
0: soprattutto se era nella stagione calda, diciamo, no? Matrimoni d'estate dovrebbero essere banditi. È così. Tue esperienze tragicomiche o comunque cose un po' da incubo che ti sono successe, Maurizio?
1: Sì, io ne ho diverse.
0: Ah, diverse?
1: Sì, ne ho tantissime cose tragicomiche. Una volta ho incontrato una ragazza, ci ho parlato 10 minuti e ho scoperto che era una mia ex che non avevo riconosciuto perché era cambiata totalmente nel look.
0: Si era rifatta i connotati, praticamente. Esatto. Va bene, dopo ve ne racconto una io.

0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
1: 2-2. Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: 2-2.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: Beyoncé con Morning Dew su Rai Radio 2, state da matti, siete con Maurizio Guccini e Noemi Serracini. Abbiamo letto già un pochino di esempi di matrimoni da incubo, ma anche appunto di situazioni in cui purtroppo le cose non sono andate come dovevano andare, e stiamo chiedendo appunto a tutti i nostri ascoltatori di raccontarci dal 348 7 300 200.
1: Esperienze tragicomiche. La mia non è, diciamo, forse neanche troppo, né troppo tragica né troppo comica, però per me è stato, come dire, un sintomo di grande rincoglionimento, perché avevo un appuntamento, una cosa di lavoro a cui tenevo tantissimo, forse ci tenevo così tanto che ho anticipato i tempi, cioè mi sono presentata il giorno prima e questi mi hanno guardato, ora che non era oggi, e quindi va da sé, no, che non è andata come
0: me ne hai sbloccata
1: speravo,
0: una me ne hai sbloccata una fantastica,
1: perché... una che si presenta il giorno prima.
0: Me ne è sbloccata una fantastica, perché a me è capitato il contrario. Io andavo al liceo, avevo un debito in matematica, perché la matematica purtroppo
1: non è un'opinione,
0: frequentavo il liceo classico apposta, quindi insomma ho studiato tutta l'estate per recuperare questo debito, mi presento preparatissimo, veramente non vedo l'ora di fare questo esame
1: bello aggressivo,
0: c'era stato il giorno prima,
1: non ci credo, l'atto mancato, Maurizio, sì. Così è così. C'è invece Antonella che ci racconta una vera esperienza, diciamo tragicomica, con delle venature così anche mediche, perché lei si deve improvvisare a un certo punto infermiera. Una decina di anni fa, ci scrive, il giorno dopo essere arrivata in vacanza in Sardegna con mio marito e mio figlio, durante una partita a calcetto mio marito saltando si rompe il tendine di Achille, lo immobilizzano con il gesso dall'anca al piede e ritorno a casa conseguente per essere operato. Sono stata costretta a guidare in autostrada e a fare punture per la prima volta. Antonella, guarda, per fortuna sono passati 10 anni, però lei ancora non l'ha superata, vedi che lo scrive ancora con un certo magone questo ricordo.
0: Tu sai fare le punture, Noemi?
1: No, guarda, no, non voglio neanche imparare.
0: Meglio così, self-aware, temper-sea.

0: Maracaibo, un ritmo così estivo, allegro, per raccontare una storia parecchio avventurosa e anche piuttosto drammatica, firmata da David Riondino e da appunto Lu Colombo, che la interpreta anche, e un brano che ci riporta al 1981 su Radio 2 alle 18:27 minuti con Estate da Matti, Noemi e Maurizio ad accompagnarvi fino alle 20.
1: Sono tantissime le canzoni che magari sembrano allegre, sembrano raccontare situazioni frivole, invece poi raccontano cose molto più avventurose, se non addirittura situazioni spiacevoli, così come spesso
0: pensiamo, mi è venuta in mente, sempre pensando all'estate, anche Giuni Russo, per esempio, con Un'estate al mare,
1: esatto, che sembra veramente una vacanza, invece si tratta di una situazione molto molto più complessa, così come invece spesso siamo convinti di fare delle strade piacevoli, delle strade molto semplici, e invece ci ritroviamo ad affrontare situazioni che le nostre autovetture non possono in alcun modo superare. Esatto. E parliamo di una famiglia italo-argentina che, seguendo il navigatore in Sicilia, è finita su una scalinata e si è dovuta far aiutare da una nonnina del posto, che appunto dava indicazioni: gira di qua, metti una rotina per così, non tornare indietro che è più alta.
0: Sì, devo dire che c'è un video, non so se vi è capitato di vederlo, altrimenti insomma recuperatelo se vi va, sui social, che fa anche abbastanza ridere, cioè le indicazioni della nonna vigilessa, la nonna siciliana vigilessa, sono veramente qualcosa. E questa famiglia, sì, seguendo Google Maps si è ritrovata proprio in una zona dove non era pensabile andare con una macchina, eppure loro non hanno, come dire, non hanno pensato minimamente che fosse un errore del navigatore, ma hanno iniziato a percorrere la scalinata.
1: È bellissimo il video, perché è stato condiviso dalla figlia appunto di questa coppia, in cui si vede questo SUV che poi alla fine riesce comunque a scendere, riesce a fare questo percorso, e si sente questa nonnina appunto che fa: vai piano, dai, dietro più alto.
0: Sì, con accento un po' più sicuro.
1: Sì,
0: però
1: vabbè, io purtroppo non so farlo, però c'è da dire una cosa: che un tempo i navigatori non erano così precisi, anche a me è successo qualcosina del
0: genere. Cioè, dove ti sei ritrovato te?
1: Io ero a Spoleto con l'automobile di una mia cara amica che era molto grande, ci siamo ritrovati in dei vicoli e a un certo punto la macchina l'abbiamo dovuta rigare, altrimenti non si passava.

0: Geolier, One Hour, o comunque come volete leggerlo, 1H addirittura l'ho sentita nominare da alcuni personaggi. Comunque Geolier, che in questo momento ovviamente sta facendo una tournée, sta mandando le sue canzoni un pochino ovunque, qui su Rai Radio 2 spesso l'ascoltiamo.
1: Eh sì, come si dice tecnicamente, è in alta rotazione radiofonica, è così, proprio così, ogni tanto diamo qualche nozione di radio 2 in particolare. 3487 300 200, se volete raccontarci la vostra esperienza tragicomica e condividere con noi quel momento che un pochetto così vi ha segnato, è rimasto nella storia, magari anche della vostra famiglia, perché di solito poi quando succedono cose strane, strampalate, c'è di mezzo anche la famiglia.
0: A me sono successe cose un po' particolari, quindi insomma poi magari potrà essere ispirazione, ma comunque a volte è bello raccontarle successivamente. Red Hot Chili Pepper, Dani California.

0: Antidroga, belle le voci di Emma e Fabri Fibra insieme su Radio 2 alle 18:40 con Noemi, con Maurizio. Emma, tra l'altro, a proposito di situazioni tragicomiche, ne ha vissuta una recentemente trovandosi chiusa in ascensore, che è uno dei miei incubi, cari amici, cari amiche all'ascolto. Proprio il terrore, a volte mi faccio anche 7 piani per pur di non prendere l'ascensore. Oggi per esempio l'ho preso solo perché c'erano con me Donato Moscati e Valentina Galli, che mi hanno dato coraggio.
1: E comunque c'è da dire che l'ascensore in questi periodi dell'anno è difficile prenderlo,
0: sì,
1: anche
0: tra l'altro,
1: esatto, per le temperature infernali che spesso troviamo.
0: E infatti lei, appunto, chiusa in ascensore, tra le varie cose diceva anche questo, cioè che faceva caldo ed era una situazione insomma abbastanza così scomoda, per usare un eufemismo. A proposito di situazioni scomode, ne ha vissuta una indimenticabile Gerald Butler, l'attore che tanto ci ha fatto sognare con i suoi 300, quell'attore proprio, no, super possente, ha fatto un sacco di film. In realtà lui a un certo punto però ha vissuto un'esperienza che forse racconterà più di altre vissute sul set, magari questa nella vita reale l'ha vissuta.
1: Beh, diciamo che spesso quando capita che i VIP appunto si trovino a che fare con delle gaffe, diventa tutto molto amplificato, no?
0: Eh sì, in questo caso modo particolare, perché durante il matrimonio di una sua familiare, lui indossava il kilt e lo indossava senza biancheria, come in teoria andrebbe indossato. Si è ritrovato però in una posizione così un po' particolare, esatto, scomoda per gli osservatori, e ha mostrato le sue parti intime a tutti i presenti. Non se ne è reso conto subito, ci ha messo un attimo a realizzare che era proprio così, no, col batacchio all'aria.
1: Sì,
0: e proprio... quando l'ha capito ha detto: vabbè ragazzi, è andata così, che faccio? Ha cavallato le gambe con una certa nonchalance e la cerimonia è proseguita.
1: Nel frattempo siamo nel 1972, torniamo un pochino indietro nel tempo, perché David Bowie ci porta nello spazio con Starman.

0: David Bowie e la sua Starman che ci riporta nel 1972 con un pezzo meraviglioso. David Bowie che non è stato un grande collezionatore di gaffe o figuracce, bisogna dire, è sempre stato uno in alcuni periodi, soprattutto della sua vita, quando era particolarmente dedito agli eccessi, un po' sopra le righe, magari un po' surreale in certe interviste, però cose proprio strane o gaffe o figure così alla Gerald Butler direi di no, non mi risultano, a meno a te risulta qualcosa?
1: C'è un aneddoto molto carino che lo riguarda.
0: Vai.
1: Sì, lui aveva deciso di sposare la sua fidanzata e quindi voleva presentarsi nella camera d'albergo con il tè e mettere l'anello nello zucchero.
0: Di quale fidanzata parliamo? Quella che poi ha sposato a Firenze?
1: Esatto, sì, sì, okay. Sì, esattamente. E praticamente rientrando nella sua camera d'albergo la trovò a letto con un'altra persona. A quel punto non solo non perse la calma, ma li guardò e gli disse: ragazzi, volete del tè?
0: Ma c'è una storia vera questa?
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: Si è sposato comunque
1: sì,
0: con lei?
1: Sì, perché okay, comunque bene. C'era una relazione molto aperta. Molto aperta. Però a quel punto lui raccontò: mi sono sentito veramente a quel punto di condividere una scena comica e ho preferito invitarli a prendere un tè piuttosto che drammatizzare.
0: E certo, vabbè, adesso bisogna capire se era Iman o Angela Bowie, quale delle due, non te lo ricordi?
1: Non me lo ricordo,
0: non te lo ricordi,
1: sinceramente,
0: va bene.
1: Non me lo ricordo.
0: 348-7-300-200 se avete voi una vostra gaffa, una vostra situazione tragicomica che volete condividere insieme a noi.
1: A me è capitato comunque con delle rock star di avere situazioni tragicomiche, non me lo sarei mai aspettato. Ad esempio, durante un concerto di Ringo Starr, io ovviamente ero adolescente e cercavo in ogni modo di incontrarlo per farmi autografare la Beatles Anthology che era appena uscita.
0: Tra l'altro posso dire che Maurizio Guccini ha un sacco di

0: organizzata The Beatles, cioè zaini, maglie, proprio un fan sfegatato.
1: Sì, diciamo non solo dei Beatles.
0: Vabbè, di varie band, però insomma loro sono particolarmente nel tuo cuore.
1: Io stavo cercando di incontrare Ringo Starr e ci riesco ad incontrarlo. Arriva una frotta di fan italiani urlando, lui si arrabbia, fugge, ci manda a quel paese. Io ci rimango malissimo. Arrivano così due suoi roadies, le persone che insomma si occupavano della,
0: certo,
1: dell'organizzazione del concerto, e mi offrono una birra. Beh, prendo una birra con loro, mi lamento di Ringo perché comunque c'ero rimasto malissimo, e scopro che loro due erano uno Peter Frampton e uno Gary Brooker dei Procolarum.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: 2-2. Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Gaia, bossa nostra su Radio 2, 18 e 54 minuti, estate da matti. So che tra le tante cose che ama, perché è un uomo dalle grandi passioni, Maurizio Guccini ama anche i travestimenti.
1: Sì, mi diverto, però ho detto così, insomma, sembra quasi che io vada in giro
0: travestito. No, vabbè, cioè, ti piacciono i travestimenti, le feste in maschera, quel periodo dell'anno che ha traumatizzato tanti bambini, probabilmente su di te non ha avuto gli effetti collaterali che ha avuto, che ne so, su di me, per esempio, il carnevale.
1: Guarda, io da piccolo ancora mi ricordo, mi mascheravo da Zorro e andavo in giro a importunare tutte le persone con questa spada di plastica che sulle gambe faceva molto male.
0: Vedi, eri un bambino simpatico, quindi era piacevole averti accanto. E a proposito di travestimenti, condividi un travestimento in particolare con il protagonista della nostra notizia, così un po' matta, un po' scocciata di oggi, perché questo personaggio ha fatto qualcosa di davvero straordinario.
1: Sì, perché sul tetto dell'ospedale di Asbury Glenclwyd in Galles si è presentata una persona mascherata da morte, cioè quindi con il cappuccio nero, la maschera, la falce, si è messa proprio lì sopra, probabilmente a mettere paura a tutte le persone che entravano. E
0: che brutto, ma poi sul tetto di un ospedale, cioè, ma ti pare l'indelicatezza di questa scelta? Lì non vuole essere inopportuno, veramente.
1: È stato veramente incredibile.
0: Molto brutto.
1: Secondo me, insomma, qualcosa di inaspettato. Rai Radio 2 con Maurizio Guccini, Noemi Serracini, arriva Somber, My Body Isn't Ready.

0: My Body Isn't Ready, Sombra su Radio 2. Siamo praticamente alla fine della prima ora di questa estate da matti con Maurizio, con Noemi, ma anche alla fine della nostra prima settimana. Mi verrebbe da chiederti come stai, come ti senti a questo punto del nostro viaggetto estivo.
1: Ma guarda, io in realtà mi sento molto bene.
0: Non si direbbe.
1: Un pochino di fatica, ma penso che sia un po' l'adrenalina.
0: Ah, dici? Così. Mi serve un altro conduttore, che temo, eh? Non so se vuole venire qui Francesco Napoleoni, se già che ti stanno dando il cambio alla parte tecnica, magari mi puoi raggiungere qua. Arriva Fabio Meris, buonasera, ben trovato. C'è un via vai in regia qui su Radio 2 oggi, per fortuna, perché non sono tutti in ferie, no? Cioè c'è ancora del movimento. Dove siete voi, dove vi trovate in viaggio con le vostre automobili, oppure no, magari ci ascoltano da Replay Sound su qualche treno, su qualche mezzo, così sulla nave, non lo so. Adesso ci possono ascoltare pure in aereo, sai che c'è il wifi sugli aerei,
2: ormai non ci sono più scuse per non ascoltare,
0: esatto,
2: la radio.
0: Esatto, Replay Sound e via, scaricate l'app e ci portate ovunque. 3487 300 200, se vi volete geolocalizzare con noi. Mentre arriva Eros Ramazzotti, quante volte l'ho ascoltato questo pezzo?
2: Tantissime, comunque è sempre la più bella cosa ascoltarlo.

0: bella cosa, Eros Ramazzotti, Rai Radio 2, in estate da matti, in compagnia di Maurizio Guccini e
1: Noemi Serracini, anche tu sei immensa e unica un pochino.
2: Sei stato posseduto dallo spirito di Eros Ramazzotti, dalla nasalità di Eros Ramazzotti. Abbiamo scoperto essere amatissimo di là dal vetro.
0: Sì, ma conosco tantissime persone che amano Eros Ramazzotti,
2: allora,
0: l'hanno amato fin da giovane.
2: Sì, a proposito di amarlo fin da giovane, io sono stata trascinata a un concerto di Eros Ramazzotti da una mia compagna del liceo, Pamela, che saluto, e che mi ha portato all'Olimpico a vederlo. Andavamo appunto a scuola insieme, avremmo avuto 16-17 anni, accompagnati da suo fratello Alessandro a sentire Eros Ramazzotti. Ma io in quegli anni amavo solo Ivano Fossati, tu pensa. E
0: Ivano
2: quindi
0: Fossati.
2: Se potevo andare al concerto di Eros Ramazzotti.
0: Beh, diciamo due.
2: Con tutto l'amore per Eros, poi, comunque gli vogliamo molto bene. Allora, c'è una notizia che ci ha veramente appassionato oggi.
0: Sì, perché per tornare a unica come sei, immensa quanto vuoi, c'è Betty Bromage che a 97 anni è stata la donna più anziana a praticare windwalking, e cioè lei ha sfidato il cielo battendo tra l'altro un suo stesso record. E tra l'altro dopo un ictus del 2025 ha deciso di affrontare una nuova impresa per raccogliere fondi per l'unità di riabilitazione dell'ospedale che l'ha curata. Che cosa ha fatto? Beh, ha viaggiato in piedi sull'ala di un aereo in volo appunto a 97 anni.
2: E beh, veramente immensa proprio la nostra Betty Bromage, un'impresa difficile credo da eguagliare, soprattutto per l'età insomma della signora, perché quando sei lì in piedi in volo non è solo una questione di equilibrio, ma proprio una questione anche di resistenza fisica, muscolare, perché l'aereo, perché valga questa disciplina, deve compiere anche delle manovre abbastanza ardite, quindi insomma tanto di cappello a questa signora che ha raccolto pure i fondi a uno scopo benefico e per la ricerca medica.

0: Window Foo Fighters su Radio 2 alle 19:10 minuti. È un po' il nostro Betty Broomage, l'ascoltatore che ci scrive da Pistoia, Fabrizio, perché lui non ci ascolta sull'ala di un velivolo, bensì dalla vetta di un ulivo, del suo uliveto. Quindi è in cima a un albero con le cuffiette, te lo puoi immaginare un momento, Fabrizio, che ascolta Rai Radio 2. Ma pensa che bello, e anche che impavido, che coraggioso.
1: Ma io mi sento veramente onorato che qualcuno dalla vetta di un albero si colleghi per ascoltare la nostra voce.
0: È un'immagine qualcosa bellissima.
1: Di incredibile. Così come è incredibile il personaggio che oggi andremo ad affrontare e dovrete indovinare con appunto l'indovina matto, Noemi.
0: Sì, circoscriviamo così il campo, restringiamo le possibilità dicendovi che anche questa volta abbiamo scelto un personaggio dal mondo dell'arte, della pittura. Possiamo dirlo, è troppo, è un indizio.
1: Beh, ormai,
0: troppo
1: ormai l'abbiamo dato, detto, quindi va benissimo comunque.
0: E quindi adesso le tre cose un po' pazze, un po' matte che questo genio ha combinato.
1: Beh, innanzitutto impiegava tantissimo tempo a firmare un assegno, ma soprattutto i suoi assegni spesso non venivano incassati perché valevano di più gli autografi che l'assegno stesso. Infine, un ultimo indizio che forse è quello più importante: il suo nome completo contiene oltre 20 nomi.
0: Attenzione, di chi stiamo parlando? Chi è il personaggio con il quale giochiamo oggi? 3487 300 200.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: 2-2. Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: posso, Carl Brave e Max Gazzè, Rai Radio 2, State da Matti, Maurizio Guccini, Noemi Serracini. Noemi, sono arrivati tantissimi messaggi dei nostri ascoltatori, molti anche sbagliati, perché c'è dire che gli indizi che abbiamo dato in realtà coincidono anche con indizi di altri autori, sempre del periodo storico in cui abbiamo raccontato,
1: in cui ha operato il personaggio che in questione invece con cui abbiamo giocato, perché siamo dei birichini, così vi vogliamo confondere. Ma non si è lasciato confondere invece Mario da Formello, che è stato il più veloce. Mario, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
1: Come stai, Mario?
2: Bene, bene. Sto in viaggio, però sono fermo e parcheggiato ora.
1: Bene, e così.
2: Sto andando al fresco.
1: Dove? Dove te ne vai?
2: No, non in galera, ma sto andando in...
1: Lo spero bene.
0: Senza passare del via.
2: A Campo di Giove sto andando.
1: Ah, bene, bravo. Bene, così
2: sto raggiungendo la famiglia.
1: Ti allontani dalla calura della, insomma, anche di Formello e delle zone limitrofe alla capitale, ma che accomuna
2: Roma,
1: esatto,
2: Roma.
1: Che accomunano così un po' una realtà che accomuna un po' tutta Italia in questo periodo. Senti, Mario, diciamo subito il personaggio con cui abbiamo giocato oggi, qual è?
2: Pablo Picasso.
1: Bravo,
0: bravissimo.
1: Ma tu conosci, grazie, tutti i nomi di Pablo Picasso?
2: Assolutamente no, però sono andato a vederlo una volta in una mostra, e tanto tempo fa, e lo disse la guida che aveva una ventina di nomi, e mi sono ricordato di questa cosa.
1: Li vuoi sapere, li vuoi conoscere tutti questi nomi?
2: Fammeli sentire, va bene?
1: Sei pronto? Ce l'hai un quarto Vai. D'ora? Avvisa la famiglia che arrivi un po' più tardi.
2: Più o meno, dai.
1: Allora, Pablo.
0: Diego.
1: José Francisco de Paula.
0: Juan Nepomuceno.
1: María de los Remedios.
0: Cipriano della Santissima Trinidad.
1: Luigi Picasso. È lui, semplicemente noto come Pablo Picasso. Sei stato bravissimo. Senti, hai la possibilità di mandare una cartolina via etere a chi vuoi tu, quindi sbizzarrisciti.
2: Saluto tutti quelli che mi conoscono e gli auguro buon fresco a tutti.
1: Evviva, un bellissimo augurio in questo momento. Grazie, grazie mille Mario, buona estate, buone vacanze.
3: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

0: Dimanche midi pil Giselle su Radio 2. C'è del mistero, Maurizio, intorno alla figura di questa Giselle. Qualcuno parla addirittura di un'intelligenza artificiale, ma vista la raffinatezza della voce, anche il testo, si presume invece ci sia un artista in carne e ossa dietro questo pezzo, che però non si è ancora rivelata, o che forse, come si usava fare un po' di anni fa, ha prestato la sua voce a un progetto di cui non scopriremo mai però l'identità fisica della persona. Però insomma il mistero si infittisce, si fa molto interessante. A me affascinano sempre queste storie legate alla musica, ai brani, alle cose che poi suoniamo anche in radio.
1: Sai che tanti anni fa, quando ancora l'intelligenza artificiale era qualcosa che noi potevamo vedere solamente nei film o nelle serie TV, in realtà c'era qualcosa di simile, soprattutto nel mondo metal e hard rock. C'erano delle band che esplodevano con degli album, però di queste band non se ne sapeva nulla, non facevano tournée, quindi si parlava di band che esistevano solamente sulla carta e poi in realtà magari erano turnisti che prestavano il loro nome o cose di questo tipo.
0: E poi, ma poi magari anche bravissimi, capito? Cioè gente che davvero poteva, no, diventare qualcuno, e però per i poi dei meccanismi strani anche dell'industria discografica non emergevano, non venivano fatti in qualche maniera emergere, perché si dava la priorità magari al progetto.
1: Sicuramente erano personaggi che gli strumenti li suonavano realmente, perché ancora non esisteva la possibilità attraverso gli algoritmi di fare le canzoni. Comunque sono tantissimi gli ascoltatori che hanno sbagliato prima e invece di Pablo Picasso hanno scritto magari Salvador Dalì, perché anche Salvador Dalì aveva abitudini molto simili a quelle di Pablo Picasso. Ma c'è un aneddoto molto carino che abbiamo trovato, un celebre racconto in cui appunto Picasso pranza in un ristorante, si accorge di non avere contanti e il cameriere a quel punto gli chiede un disegno in cambio del conto. Lui realizza un rapido schizzo su un tovagliolo di carta, a quel punto il proprietario del ristorante gli chiede di firmarlo e la leggenda vuole che Picasso abbia risposto: voglio pagare la cena, non comprarmi tutto il vostro ristorante.
0: Consapevole del fatto che già con il disegno l'amico del ristorante poteva stare sereno per lui e per la famiglia, per gli eredi pure, no? Immagino.
1: Beh, tra i superpoteri in questo caso, i superpowers dei Kasabian, poteva esserci pagare gli assegni così.

0: Superpowers di Kasabian su Radio 2 al 3487 300 200 c'è invece Sergio nel frattempo che ci scrive: anche io ho provato a pagare così alla fine di una cena, ho pure firmato lo schizzo, ma hanno voluto i soldi. Sergio, forse perché non sei Pablo Picasso.
1: No, non hanno voluto investire, non hanno voluto investire, dici, potrebbe essere un investimento
0: chissà,
1: importante.
0: Magari un domani anche lo schizzo con la firma di Sergio varrà chissà quanto, non è detto.
1: Sergio, hai provato ad affrontare il cubismo e a vedere i risultati quali potrebbero essere?
0: Sì, insomma, prova anche a lanciarti, che ne so, nel periodo blu, periodo rosa, sai, Picasso ha attraversato varie fasi, potresti anche tu, a seconda del periodo di vita in cui ti trovi, creare una tua linea, no, di pensiero e di arte, appunto una tua linea figurativa.
1: Comunque sono tanti anche i messaggi che diciamo prima, che parlano di Salvador Dalì, ma anche tanti altri artisti. Questo per dire che comunque è stato un periodo storico in cui gli artisti avevano comunque dei modi di fare molto estrosi, stravaganti, e quindi sono anche le leggende che si mischiano con la realtà. E torniamo appunto a quello che magari può essere un pochino la leggenda popolare, può essere la storia che ha un fondamento di base, ma che magari poi dopo viene amplificata.
0: Certo, poi la caratteristica della tradizione orale è anche questa, cioè nel senso che tu racconti una storia, poi qualcun altro la riracconta, ci aggiunge sempre un pezzettino, qualcun altro la racconta poi nuovamente a modo suo, quindi la storia magari mantiene una radice, una qualcosa che accomuna, che lega tutte le storie, però poi arriva ad arricchirsi di varie ed eventuali altri colori.
1: A me addirittura è capitato di scrivere una volta un articolo tanti anni fa su un giornale di una cosa che mi riguardò personalmente.
0: Che non vuoi condividere? Cioè una cosa.
1: Era un viaggio durante un concerto di tanti anni fa, successero delle cose molto carine. Le raccontai su questo giornale, a distanza di 20 anni, una persona me le raccontò come se avesse vissuto in prima persona questa esperienza.
0: E invece aveva letto l'articolo.
1: Aveva letto l'articolo, probabilmente.
0: E non sapeva che eri tu l'autore.
1: Non sapeva che ero io, non se lo ricordava. Aveva cambiato qualche nome, ma sostanzialmente la storia rimaneva la stessa.
0: Ed era la tua, però, non la sua. Cioè, in questo caso c'era l'autore originale che aveva firmato il pezzo. Molto bello. Sai che mentre raccontavi questa storia mi ha fatto venire in mente il film School of Rock, non so perché.
1: School of Rock, beh, probabilmente perché lì comunque a prescindere dalla trama c'è veramente tanto tanto che viene diciamo lasciato alle leggende, vengono raccontate, no?
0: Forse sì, non lo so, me lo hai evocato. Andiamo al GR2 e ritorniamo subito dopo. Radio 2.
2: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Italia rovente, prosegue l'ondata di calore più lunga dall'inizio dell'estate. Previsto un piccolo calo delle temperature al nord, ma il sole tornerà a scaldarci come non mai. Domani intanto il clou dell'esodo estivo, giornata da bollino nero su strade e autostrade. Scontro su Schengen tra Spagna e Italia. Madrid chiede la revoca entro domenica dei controlli alle frontiere approntati dopo Ceuta e minaccia contromisure. L'Italia replica: non accettiamo ultimatum, non cambierà nulla fino a Ferragosto. A Cervia, 4 fermi per il pestaggio mortale al 54enne Nicola Musiani lo scorso luglio, hanno tra i 18 e i 23 anni. Francesco Guccini, dopo la morte, prosegue l'omaggio spontaneo e nostalgico della sua Bologna. Domani funerali privati e lutto cittadino a Pavana. MotoGP, a 3 settimane dall'infortunio alla clavicola, Marco Bezzecchi torna a volare dominando le prequalifiche sul circuito di Silverstone. Buonasera da Roberta Sibona in studio, in apertura dunque andiamo ad ascoltare le novità su caldo e traffico.
5: La quarta ondata di calore, la più lunga e intensa dell'estate, continua ad arroventare il centro e il sud della penisola, allentando solo a nord. Oggi sono 26 su 27 le città contrassegnate con il bollino rosso, tra quelle monitorate dalla Protezione Civile per il rischio caldo. L'unica passata dal rosso al giallo è Bolzano, domani passano però al giallo anche le altre città del nord, con in più Cagliari e Campobasso. Il calo delle temperature è provocato dall'arrivo di temporali, localmente anche intensi, lungo tutto l'arco alpino. Al centro e al sud resta invece il caldo africano, con temperature comprese tra i 33 e i 37 gradi e punte fino a 40. Questo nonostante temporali di calore in quota che interesseranno anche gli Appennini. Il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare:
6: al momento segnaliamo una certa instabilità sui rilievi alpini e prealpini e lungo la dorsale appenninica e Sicilia centro-meridionale, in graduale esaurimento alle prossime ore, ad eccezione della Lombardia, ove permarranno fino a nottetempo. Domani persistono i temporali fino alle prime ore del mattino, durante la giornata soleggiato su tutto il paese, salvo sui rilievi del Triveneto e sulla dorsale appenninica.
5: Francesca Fornario, GR2.
4: Voltiamo pagina. Non cala la tensione tra Roma e Madrid. Il governo spagnolo è tornato con una nota ufficiale a chiedere all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti dopo la crisi a Ceuta, altrimenti ci saranno risposte proporzionate.
7: 48 ore di tempo, sento il 9 agosto, i controlli alla frontiera perché arriva dalla Spagna in Italia non verranno revocati. Madrid adotterà misure di risposta proporzionale. Sono termini ultimativi, perentori, quelli adottati dalla nota ufficiale del governo di Madrid che definisce la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen nei confronti della Spagna ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli, una misura senza precedenti, la qualifica Madrid, adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomentazioni pretestuose. Il governo spagnolo lamenta non si sia tenuto conto del fatto che nessuno dei migranti arrivati irregolarmente a Ceuta sia entrato nello spazio Schengen, che la quasi totalità sia rientrata in Marocco. Madrid accusa Roma di non rispettare il regolamento di Dublino del 2022, cita l'agenzia Frontex, che classifica l'Italia come lo Stato dell'Unione che ha registrato il maggior numero di ingressi illegali negli ultimi anni. Ma dopo gli attraversamenti di massa del 30 e 31 luglio a Ceuta, un'analisi della Guardia Civil ribadisce l'allarme dell'intelligence spagnola sulla possibilità concreta che si verifichi il 15 agosto un nuovo tentativo di violare la frontiera, mentre un giovane migrante proveniente dalla regione subsahariana ha perso la vita nel tentativo di entrare a Ceuta con un parapendio che è precipitato in mare. Enzo Arcieri, GR2.
4: E a stretto giro la replica a Madrid dell'esecutivo italiano.
8: Palazzo Chigi respinge l'ultimatum arrivato da Madrid e rivendica la decisione di sospendere Schengen con la Spagna, una misura per escludere rischi di sicurezza e terrorismo per l'Italia. La risposta arriva in una nota dai toni duri tanto quanto quelli del governo spagnolo. Non accettiamo imposizioni dall'estero, andremo avanti, almeno, l'avverbio lo sottolinea, fino al 15 agosto, quando si attende sempre a Ceuta una nuova ondata migratoria, secondo la Guardia Civil una mobilitazione sul web. La mancata revisione di Schengen, si chiarisce nella sede del governo, non va interpretata come un pregiudizio nei confronti della Spagna, paese amico, si sottolinea, con cui l'Italia è pronta a continuare il confronto. La prova, lo stesso provvedimento è in vigore da tempo con la Slovenia. Ribadita anche la massima attenzione a non ostacolare i flussi turistici estivi di cittadini spagnoli ed europei che, si sottolinea, non sono interessati dai controlli. Federica Ionta, GR2.
4: Le reazioni politiche. Fratelli d'Italia sottolinea che il premier Sanchez minaccia l'Italia per nascondere il fallimento spagnolo a Ceuta. Forza Italia, anche tramite un'interrogazione parlamentare, punta il dito contro il rischio di terrorismo jihadista. Le opposizioni, che nei giorni scorsi avevano chiesto alla premier Meloni di riferire in Parlamento sulla chiusura di Schengen, criticano il governo italiano accusandolo di demagogia. La segretaria PD di Elly Schlein definisce la chiusura di Schengen una buffonata propagandistica. Ricorrerà domani il 70° anniversario del disastro della miniera di Marcinelli in Belgio. L'8 agosto 1956 262 minatori morirono in un incendio sotterraneo. Tra loro c'erano 136 immigrati italiani. L'8 agosto sarà presto proclamata giornata europea per le vittime sul lavoro, per un lavoro equo e dignitoso, anche per riaffermare che non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina, fa sapere Giorgia Meloni in un video messaggio inviato per la cerimonia di commemorazione di domani. Cerimonia a cui saranno presenti diversi ex minatori italiani, la testimonianza di uno di loro nel servizio della nostra inviata.
9: Mi chiamo Gaetano Lavalle, a novembre faccio 89 anni.
10: Coppola in testa, baffetti bianchi su un sorriso sornione e al collo il fazzoletto rosso che i minatori bagnavano e legavano sul viso per tentare di non respirare la polvere di carbone. Arrivato in Belgio dalla provincia di Cosenza, Gaetano ha lavorato in un'altra miniera, vicino a Marcinelle.
9: Io sono venuto nel 57, già cominciava la silicosi, ho fatto 19 anni.
10: Tanti anni nelle viscere della terra fino alla malattia ai polmoni, al suo fianco la moglie Rosetta che all'inizio, come tanti italiani, ha subito il razzismo dei belgi che nei primi anni fuori dai locali scrivevano vietato ai cani e agli italiani.
11: Non era mica bello, ma certe persone chiudevano le porte, quello non lo venderò mai, anche quei bambini che giocavano fuori, si diceva sal macaroni, ritorna al tuo paese.
10: Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR2.
4: Apriamo la pagina di cronaca con le indagini sul pestaggio mortale nei confronti del 54enne Nicola Musiani a Cervia, in provincia di Ravenna, fermati 4 giovani tra i 18 e i 23 anni.
12: Immagini di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche, oltre a un complesso incrocio di banche dati e racconti di testimoni. Così sono stati rintracciati e fermati nel forlivese 4 giovani accusati di aver ucciso Nicola Musiani, 54enne vittima di un brutale pestaggio avvenuto lo scorso 19 luglio a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. I 4 devono rispondere di omicidio aggravato in concorso. Le indagini non sono state semplici per i carabinieri di Ravenna, che sono partiti da una telecamera di un mezzo pesante. Le immagini immortalavano gli aggressori, ma in maniera non nitida. Utile il confronto con filmati di episodi simili avvenuti in locali della provincia di Forlì-Cesena, in cui sarebbero coinvolti dunque gli stessi protagonisti. Musiani abitava in un camper. A detta di residenti e conoscenti era una persona innocua. Quella sera è stato massacrato a calci e pugni. È morto 3 giorni dopo all'ospedale di Cesena. Il sospetto degli inquirenti è che dietro a tanta violenza ci sia un banale screzio. Per il GR2 Sara Scheggia.
4: Un impegno costante delle nostre forze dell'ordine nel prevenire e contrastare ogni forma di radicalizzazione. Così il ministro dell'Interno Piantedosi, in merito all'arresto del 16enne di Como, accusato di terrorismo internazionale, propaganda jihadista e neonazista. Ed emergono ulteriori dettagli dall'ordinanza del magistrato.
13: Ha manifestato più volte nelle conversazioni intercettate la volontà di unirsi, una volta maggiorenne, ai combattenti dell'ISIS, preparandosi grazie a video con le istruzioni per confezionare ordigni esplosivi. Lo scrive il giudice dei minori di Milano nell'ordinanza che ha portato all'arresto del 16enne residente nel Comasco, il ragazzo di origini straniere bloccato a Grosseto in vacanza con la famiglia su segnalazione dei servizi segreti, sfruttando astutamente diversi profili offuscando i dati di navigazione. Secondo il magistrato, scaricava e scambiava su piattaforme di messaggistica istantanea materiale estremista, islamico e suprematista, sempre più violento, conversando con persone di spiccato allarme sociale. Se fai saltare in aria i loro genitori, aspettati che più persone radicali ti accolgano. Così in una chat il 16enne, tra i file diffusi, video di decapitazioni, filmati che iniziano con Putin e proseguono mostrando bambini soldato, ma anche simboli antisemiti e video dell'attentato suprematista del 2019 in Nuova Zelanda ad un interlocutore che gli avrebbe confidato di essere un simpatizzante dello Stato Islamico, il giovane avrebbe garantito pieno supporto. Elena Baiocco, GR2.
4: A Bologna non si ferma la processione in via Paolo Fabbri 43, storica abitazione di Francesco Guccini, il menestrello degli ultimi, straordinario interprete della complessità della vita e dei sentimenti e, come lui stesso si definiva, cantore del forse, del dubbio, del ma. Il racconto della nostra inviata.
14: Un vecchio e un bambino si prese per mano.
15: Ciao maestrone, voglio però ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi. Mi sembrava doveroso per Francesco.
16: È un flusso incessante di persone che passa qui a via Paolo Fabbri 43. Davanti l'uscio della porta della famiglia Guccini, un tappeto di fiori, commozioni, ricordi. Poi arriva Frank, 80 anni, abitava qui di fronte, dice che non vuole parlare. Poi come un fiume ci racconta un pezzo di vita.
17: Che le piaceva delle canzoni.
18: Anche il tratto politico, persona sincera, affidabile.
14: Correndo
17: incontrò lungo le scale.
16: Tante le persone in transito vicino Bologna che hanno voluto fare un omaggio a Guccini.
18: Quando ho saputo questa cosa sono corso a dirla alla mamma.
16: Sta passando questo testimone di Guccini al suo bimbo.
19: Da quando era in pancia noi arriviamo da Milano, dovevamo andare in Toscana, dove Rosa la tappa.
20: Siamo di Roma, non potevamo non venire a fare l'ultimo saluto al maestro.
21: Francesco, poeta di vita e di anarchia, le tue colte parole nessuno le porterà via.
16: Ha fatto anche la rima?
21: Sì.
16: Da Bologna, Elena Paba, GR2.
4: In chiusura lo sport, dopo quasi un mese di pausa torna la MotoGP sul circuito inglese di Silverstone. Marco Bezzecchi su Aprilia ha fatto registrare il miglior crono delle prequalifiche, terzo di Gian Antonio su Ducati.
22: L'operazione rilancio di Marco Bezzecchi inizia nel migliore dei modi, nonostante il dolore per la clavicola fratturata 3 settimane fa e condizioni fisiche non al 100%. Il riminese dell'Aprilia disintegra il record della pista, migliorandolo di quasi un secondo, e guida la prequalifica rifilando oltre 3 decimi al più vicino avversario, Raul Fernandez, fresco di rinnovo biennale con l'Aprilia Trackhouse. Nuvole sembra fortissima qui in Northamptonshire, con 4 moto nelle prime 5 posizioni. Unico a inserirsi è Fabio Di Giannantonio, terzo e ancora migliore dei ducatisti, poi il leader iridato Martin Neogura a precedere i 2 fratelli Marquez, con Mark davanti ad Alex. Completano la top 10 2 sorprese, Mir con la Honda e Miller con la Yamaha Pramac, e poi Acosta decimo con la KTM nonostante una scivolata nel finale, caduta a 5 minuti dalla bandiera a scacchi, che è fatale per Bagnaia, che scivola in curva 6 quando era decimo e si stava migliorando. Finisce 13esimo dietro a Bastianini e Marini, e domani con loro due dovrà passare dalla Q1. Da Silver, Luca Cesaretti, GR2.
4: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Roberta Sibona che vi parla, in regia Alessandro Campanella e Francesco Ciafardini. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora torna Estate da Matti. Da tutti noi ancora buon ascolto.
23: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però...

0: cucina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Wrong Way, ci sono tanti modi per sbagliare, ma non si sbaglia mai con la musica. Rai Radio 2, State da Matti con Maurizio Cuccini e Noemi Serracini. Noemi, siamo arrivati, sai a che punto?
1: Quasi alla fine, ed è il tuo momento, Maurizio Cuccini.
0: E questo è il momento dell'happy ending.
1: Io qui vorrei qualcuno in studio, però, quando lui fa così, perché un po' paura.
0: Ma io sono bravissima, semplicemente aspetto l'happy ending perché è un momento molto importante.
1: Io chiamo i carabinieri, te lo dico, Cioè chiamo la polizia della radio che viene qua e ti porta via.
2: Allora fermi tutti, recupero il mio aplomb.
1: Ah, me lo puoi fare? Che momento c'è adesso?
0: L'happy ending.
1: Niente, quando c'è l'happy ending impazzisce. Ma quale Maurizio è quello dell'happy ending?
2: No, è il Maurizio, quello di tutti i giorni, quello normale, quello, non vedo per quale motivo si debba dubitare della mia integrità morale.
1: Io ve lo dico. Va bene, la notizia di oggi in realtà è una notizia molto importante.
0: L'happy ending.
1: Sì, è quella, bravissimo. È una notizia socialmente anche particolarmente utile.
0: Sì, perché è arrivata la badante di condominio.
1: No, allora aspetta, non ce la posso fare così. Te lo dico.
2: Allora, a Roma arriva.
1: È tornato.
2: A Roma arriva la badante di condominio e quindi tra spesa, compagnia e farmaci può suonare il campanello ed entrare una persona che effettivamente e socialmente diventa utilissima in certe situazioni.
1: Sì, attenzione adesso a quelli che si fingeranno badanti di condominio per entrare nelle case dei bisognosi, degli anziani, delle persone sole, cioè che sia una persona accreditata che conoscete e sapete che effettivamente sta svolgendo questo ruolo nel vostro condominio. Ecco, non aprite quella porta a chiunque. Però l'iniziativa è molto bella. L'Abaro ha iniziato questo lavoro, questo suo lavoro, Federica,

0: 26enne, studentessa in psicologia, ed è la prima proprio badante di condominio di Roma. Questa è una sperimentazione voluta dal Campidoglio, che nasce appunto per sostenere anziani e persone fragili durante i mesi estivi, che sono il periodo sicuramente durante il quale pesano di più, no? La solitudine, l'isolamento e il caldo ci mette un carico non da poco.
1: No, ma tra l'altro la prima assistita, Ida, di 80 anni, dice che stare chiusa tra quattro mura senza uno scopo non è assolutamente semplice. Rai Radio 2, torniamo tra pochissimo.

0: Agitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso su Radio 2, siamo quasi addirittura d'arrivo con questa puntata di Estate da Matti, venerdì 7 agosto, ed è anche quel venerdì lì in cui Jovanotti sta suonando, ci dicono senza sosta, Olbia dalle 16, e ce lo scrive Gianmarco Aimi, che è una bellissima firma di Rolling Stone, che è lì presente a osservare, a guardare, a filmare il tutto per poi ovviamente raccontarlo, immagino, in uno dei suoi articoli che vi consiglio poi appunto di leggere. Giustamente Gianmarco scrive: arrivarci così a 60 anni, perché è veramente una macchina di energia Lorenzo, e sta appunto suonando senza sosta dalle 16, la gente che lo sta guardando sta impazzendo per il caldo, però è felice, contenta di ascoltarlo eccetera. Immaginate lui sul palco che si dimena, che insomma non si risparmia di certo, lo sapete Jovanotti com'è, e che è impeccabile, non so che integratori prenda.
1: Ma guarda, in realtà comunque io, partecipando a vari concerti, mi sono accorto che spesso sono soprattutto gli artisti anagraficamente un po' più grandi che fanno concerti lunghissimi. Mi è capitato di vedere concerti, vabbè, ovviamente di Bruce Springsteen, certo, neanche stiamo a dirlo, ma anche Paul McCartney, un concerto di 3 ore e mezza, insomma.
0: È un'altra scuola quella, è proprio un'altra scuola, la vecchia scuola dei concerti che riescono a durare anche alcune ore, cosa un po' più desueta, è vero, per gli artisti più giovani, e che evidentemente hanno però anche un altro impasto, un'altra energia, un'altra capacità proprio di resistere anche alla stanchezza, oltre che all'età, perché poi a un certo punto arriva pure quella.
1: Io credo che sia anche una capacità di resistere da parte dei fan, nel senso che comunque gli ascoltatori, i fan di una volta, partivano per un concerto sapendo che sarebbe durato ore ed ore magari. Oggi invece si va ai concerti pensando che magari non più di 1 ora e mezza, 2 ore a dir tanto, e quindi c'è proprio questa aspettativa che è totalmente diversa rispetto a prima. Tra l'altro è sempre più difficile trovare anche festival che facciano musica ininterrottamente, cosa che invece negli anni 70, negli anni 60 era una cosa abbastanza plausibile.
0: Ha ripreso a fare concerti da poco, anche grazie proprio al suo nuovo disco, da cui è tratta anche questa, Maradona Mannarino, su Radio 2.

0: Maradona, Mannarino, Estate da Matti su Rai Radio 2 con Maurizio Guccini, Noemi Serracini. Siamo giunti alla conclusione non solamente di questa puntata ma anche della settimana, Noemi.
1: Sì, siamo per salutarci, prima settimana di Estate da Matti versione agosto si conclude. Ci saremo ovviamente nuovamente a partire da lunedì sempre dalle 18, ma Radio 2 continua a suonare con Radio 2 Hits, Era Ora e poi ovviamente tutta la meravigliosa programmazione della nostra radio. Ringraziamo Giovanna Romano alla regia, Fabio Melis che ci ha raggiunto alla parte tecnica dopo Francesco Napoleoni e poi Linda Critelli alla cura e redazione il nostro Donato Moscati. Vi diamo appuntamento a lunedì, vi auguriamo uno splendido weekend.
0: Ma soprattutto ringraziamo appunto tutti quelli che hanno lavorato a questi primi 5 giorni di questa squadra e vi salutiamo appunto con un nostro caro abbraccio. Ciao a tutti!
1: Ciao, buon weekend!

0: latino che la famiglia.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata temporali che tendono a persistere sulle Alpi centrali e orientali, con passaggio anche in pianura tra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ampi spazi di sereno sul resto del paese. Domani, sabato 8 agosto, durante la mattinata si attenuano i temporali che hanno interessato il nord e, sempre al mattino, prevalenza di cielo sereno su tutte le altre regioni. Dal pomeriggio le nubi consistenti tornano ad interessare le Alpi e tutte le aree interne del centro e del sud, con piogge temporali che localmente potranno essere associate a forti colpi di vento e grandine. Dalla sera poi condizioni in deciso miglioramento ovunque. Venti per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Sardegna fin verso la Sicilia occidentale. Mari tutti poco mossi, ad eccezione dei mari intorno alle due isole maggiori, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo, con poche variazioni per le temperature, che scenderanno solo in parte nelle aree in cui saranno presenti piogge e temporali. Permane l'elevata umidità, soprattutto durante la sera e la notte. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono le 20:30. Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: stare informati.
1: Le 20:58 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A5 Torino Aosta Montebianco, tra Courmayeur Sud e l'allacciamento A5 statale 26 in direzione del Montebianco. La coda è per viabilità esterna congestionata. Al traforo del Montebianco l'attesa è di 2 ore al piazzale Italiano, coda verso Chamonix. Sulla A9 Lainate Como Chiasso, tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per l'attraversamento della dogana. Ci spostiamo sulla A1 Milano Napoli, tra Fiorenzuola e il Bivia 1 a 15 Parma La Spezia verso Bologna, coda a tratti e traffico intenso. Sulla complanare di Bologna segnalata la presenza di pedoni tra l'uscita 10 zona industriale Roveri, l'uscita 8 Fiera in direzione della Milano Napoli. Sulla 13 Bologna Padova, incidente che vede coinvolti un camion e 2 auto a Villa Marzana Rovigo Sud in entrata in entrambe le direzioni. Sulla 1 45 minuti i tempi previsti di percorrenza tra nodo A1 a 24 Roma Teramo e Colleferro in direzione di Napoli, qui ci sono code a tratti e traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Canosa e Andria verso Bari un incidente. Infine sulla 30 Caserta-Salerno tra Mercato San Severino e il Bivio 30 raccordo Salerno-Vellino verso Salerno 2 chilometri di coda, la viabilità esterna è congestionata. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
2: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: A degustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: idea, dottor Scotti.
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su iliad.it.

0: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Team vi invita all'ascolto di Team Summer Hits.

benvenuti a questa grandissima serata, la quinta serata dei Team Summer Hits. Questa in realtà è un remix di queste quattro fantastiche serate che sono state condotte da Carlo Conti e Andrea De Logu proprio in Piazza del Popolo. Sapete che noi siamo in simulcast qui da Radio 2. Io sono Nicola Angelozzi e sono stata lì proprio in Piazza del Popolo in queste fantastiche serate a raccontare un po' quello che succedeva nel backstage, tutte le interviste dei cantanti che si sono esibiti in queste serate sono sui nostri social e potrete vederle, anche perché ci hanno raccontato un po' di cose che hanno fatto, di quello che faranno quest'estate, delle loro canzoni dell'estate. Quindi, che dire, stasera cominceremo con Annalisa che farà un medley pazzesco con le sue migliori canzoni da esibizionista, Mon Amour, Maschio, Sinceramente, e continueremo con tantissime, ma dico tantissime sorprese, perché questi sono i Team Summer Hits, una serata di musica d'estate che segnano un po' un inizio caldo, scoppiettante, spumeggiante. E quindi ho deciso con la mia squadra di Radio 2 di iniziare con un duo olandese che ci sta facendo ballare in queste serate fantastiche estive, e quindi perché non cominciare con loro? Jan Oder con Talk to You.

0: siamo in diretta da Radio 2, io sono Nicola Angelozzi e stasera ci sarà la quinta serata dei Team Summer Hits 2026, il remix dei Team Summer Hits. Ma sapete che qui a Radio 2 abbiamo un numero, il 348 730 200. Io voglio sapere un po' cosa state facendo, dove vi trovate, ma soprattutto qual è il tormentone che vi è entrato in testa e non riesce proprio a lasciarvi andare, perché è un po' quello che fanno le canzoni dell'estate. E i Team raccolgono un po' tutto quello che è successo durante l'anno e i nostri condottieri Carlo Conte e Andrea De Logu ci fanno veramente divertire. E quindi cominciamo. Team Summer Hits, Rai 1.
1: Notti dorate, l'innocenza, l'anarchia. Sono

ce ne siamo distesi, sopra soldi già spesi, colazioni francesi, con gli avanzi di ieri, se non lo facciamo.

0: a Roma.
1: E questo è stato il medley di Annalisa per iniziare questa fantastica serata dei Team Summer Hits Remix
0: 26. Io ho l'onore di aprire, ma soprattutto di chiamare qua sul palco i padroni di casa, Andrea De Logo e Carlo Conti.
2: Che onore essere presentati da Annalisa.
3: Ma io grazie.
0: Io sono onorata.
2: Queen, questa è la tua stella.
0: Grazie. Come di cuore, molto bene. Voi?
3: Che bell'inizio, eh?
0: Grazie.
2: Hai notato che ci sono delle tue effigie sparse in giro?
0: Ho notato. Bello,
2: anche
0: bellissimo.
2: Che
0: grazie, ragazzi.
2: Miracoli da qualche parte.
0: Grazie di cuore.
3: Grazie.
2: Che grazie
3: inizio.
2: A voi. Buon estate.
1: Ricordiamo che ci sarà la prima data a San Siro di Annalisa, proprio il 12 giugno 2027. Ma iniziamo questa serata proprio con un duo. Vediamo cosa ci dice Andrea De Logo.
3: Sono due artisti che amano sorprendere sempre, che hanno vinto tutti e due il Festival di Sanremo in due edizioni consecutive. Non so se ve lo ricordate, avete presente, no? Due canzoni passate alla storia. Due vite e la noia.
2: Abbiamo già capito. Loro ci emozionano ancora a ogni ascolto, ogni loro canzone. Loro sono amici, si erano già incontrati musicalmente, lo sappiamo tutti. Però adesso ci hanno preso davvero gusto e hanno scritto insieme questa canzone che non ti esce più dalla testa. Io ho un problema, come si fa?
3: Ed è già un grande successo di questa estate. Allora, con Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Continuate a seguirci qui su Radio 2. Canto d'amore.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: E loro... erano grazie, Angelina Mango e Marco Mengoni con il loro canto d'amore che veramente ci ha conquistato e continua a conquistarci ogni giorno. Ma io vi ho chiesto proprio al 348 7300 200, cosa fate? Qual è il vostro tormentone estivo? E già mi state scrivendo in tantissimi. Vi ricordo anche che siamo in Visual Radio sul canale 202 proprio del digitale terrestre per i Team Summer It's Remix. E ci scrivono: ciao Nicole, ti sto guardando sul 202 da Sambuci, provincia di Roma, e ci sono tanti tormentoni quest'estate, ma quello che non mi esce dalla testa è Flamenco Paranoia di Samurai J. E devo farti una confessione: tra poco proprio Samurai J si esibirà sul palco dei Team Summer Hits per noi, per quest'estate calda, divertente, perché è così, l'estate è un momento meraviglioso. Io forse anche perché sono nata il 6 agosto, quindi qualche giorno fa, però è sempre bello stare in estate, ai concerti, stare insieme, divertirsi, cantare le proprie canzoni preferite. E un po' i Team sono questo, i Team Summer Hits uniscono tante generazioni che stanno insieme per cosa? Per ascoltare della bella musica. Torniamo!
1: Questa è stata davvero una delle grandi rivelazioni 2026. Con il brano che ha presentato a Sanremo, è stato al primo posto per 16 settimane consecutive, al primo posto, e poi ancora tante tante settimane. Cifra da capogiro, streaming e su tutte le piattaforme.
2: È la splendida ossessione del 2026. Stasera ci presenta anche il suo nuovo singolo.
1: Fa un medley tra Flamenco Paranoia e Ossessione. Con noi... Samurai J!

0: con la sua ossessione e la benco paranoia ha fatto veramente ballare tutto il pubblico di Piazza del Popolo in una serata di grande musica e divertimento, perché sono questi i Team Summer Hits. Continuate a seguirci su Radio 2, siamo in simulcast e Rai 1, vi racconteremo un po' quello che succede e soprattutto sui nostri social per i contenuti esclusivi e tutte le interviste che ho fatto.
1: E Fabri Fibra.
0: Antidroga Emma e Fabri Fibra.
2: Ciao Roma.

0: tornano insieme Emma e Fabri Fibra proprio con questo nuovo singolo antidroga. Ce lo cantano proprio qui per noi, continuate sempre a seguirci.
1: Adesso arriva una forza della natura, un artista che io adoro.
2: Lo so.
1: Da almeno 2 anni è stata l'artista femminile più ascoltata in Italia. Ha infranto ogni record diventando un fenomeno generazionale.
2: E se lo merita. Nel 2025 è stata tra le 20 rapper più ascoltate al mondo nelle piattaforme. Ripeto, al mondo. È uscito da pochissimo il suo nuovo album Million Dollar Baby. E la Million Dollar Baby è lei. Con tutte le girls e la nuova White Girl Wasted. L'avete capito chi c'è? Dillo tu.
1: Anna!

Miami. I love you, Roma! Allora, è uscito il mio nuovo pezzo, quindi voglio farlo qua con tutti voi, carichi come se fossimo in discoteca, ok Roma? Let's go!

0: con tutte le girls e White Girl Wasted, il singolo del nuovo album Million Dollar Baby. Lei sta facendo un tour estivo e poi si prepara anche al tour delle 2027.
1: E atmosfere che arrivano da lontano, e anche stavolta ci porta tutta la sua energia e il suo mondo musicale, che è un mondo musicale meraviglioso, enorme, con un brano che trasforma la bossa nova, e chi la conosce già ha capito di chi sto parlando, la bossa nova brasiliana, in una bossa tutta nostra, quindi gioca anche con le parole, con i ritmi, col ballo. È una divina. Sono felicissima di presentarvi con bossa nostra, Gaia.
0: Adesso un ritmo, balliamo con Gaia, bossa nostra.

0: Gaia con questo suo ritmo unico ci porta in un mondo diverso.
1: Vieni qui

0: SKT!
1: SKT un applauso per Gaia insieme Gaia. Per questo duo giovane, veramente divertente, che ci portano secondo me in un mondo diverso, nuovo, perfetto per l'estate.
0: Un po' di multiculturalità, lui half Brit, metà britannico, metà italiano.
1: Infatti SKT ci ha proprio raccontato ai microfoni di Radio 2 in un'intervista un po' da dove viene, quant'era felice del suo debutto proprio a Roma, i Team Sammerizia, e quindi guardate tutti i contenuti esclusivi e tutte le interviste che ho fatto proprio ai Team Sammerizia sui social di Radio 2.
0: Sono riusciti a vendere nel 2023 1 milione di biglietti in un solo anno di concerto.
2: 2023, un milione. Per di concerto.
0: Ma ragazzi, è impressionante. E hanno già annunciato un nuovo tour di 11 date negli stadi per il 2027.
2: Loro,
0: 11. 11.
2: Ho capito, me l'hai detto già tre volte, ho capito. La loro nuova canzone... ha già fatto registrare il debutto più alto sulle piattaforme e subito ha conquistato la prima posizione nella classifica radiofonica, quella dell'Air One, no? Che mette insieme tra l'altro questa canzone tre lingue diverse, perché c'è un po' insomma di italiano, c'è un po' di inglese
0: e un po' di spagnolo,
2: in qualche modo, no?
0: Buonasera a tutti spagnoli, esatto. E non prima l'italiano, poi l'inglese, cheat a un tuo carissimo amico. Siamo pronti, lanciamo.
2: Voi siete pronti? E allora?
0: Con sorry, scusa, lo siento, i Pinguini Tattici Nucleari.
2: Sì.
1: Sono proprio loro, si preparano a un tour.
2: Buonasera.
1: Negli stadi nel 2027 in tutta l'Italia. Noi non vediamo l'ora di seguirli. 1, 2, 3, 4.

0: scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari che sono passati proprio nel corner di Radio 2 ci hanno raccontato un po' cosa si portano in estate durante, dopo quest'anno pazzesco che hanno passato.
1: Stadi,
0: tanta musica. Ascoltiamo cosa ci dice Andrea De Logu, perché chi arriva adesso
1: è capace di passare dalle grandi emozioni di Sanremo, quindi fra un po' capite anche di chi sto parlando, alle canzoni che accompagnano le nostre estati. E anche questa volta ci porta in un'atmosfera fatta di ritmo, immagini, voglia di viaggiare e tanto calore, tanto calore. È una canzone che racconta di un incontro passionale nato in una notte, in una festa, magari come questa, Piazza del Popolo, magari può succedere anche a voi adesso, con Cabana, Iran.

0: con Cabana.
1: Grazie.
0: Ci ha raccontato un po' anche
1: ciao,
0: del suo primo San Siro, che è stato proprio quest'anno, e sempre ai microfoni di Radio 2 nel corner che c'è dietro il palco dei Team San Merizio in Piazza del Popolo, una serata di grande musica, e continuerà perché sentite che calore da Piazza del Popolo.
1: E ora ci aspettano i Palasport per tutto l'autunno.
2: Inizia un tour a chi ci sarà sempre, un tour a cui sono molto legato, è un tour per me importante, saranno un po' di date insieme alle persone che mi vogliono bene, ci divertiremo e sto già pensando un po' allo show al palco, anzi se avrete voglia di passare siete invitati ovviamente a venire.
3: Io sono già lì. Ma
1: non mancheremo.
3: Grazie.
1: Amici, con noi
3: grazie
1: questa sera Irama.
3: Grazie Pino.
1: Ci vediamo tra poco, tra pochissimo qui da Piazza del Popolo con il Team San Merizio.
0: Siamo sempre in diretta simulcast Radio 2, noi eravamo presenti lì, io Nicola Angelozzi ho un po' raccontato quello che succedeva nel backstage, ho intervistato tutti i cantanti, potete trovare tutte le interviste che ho fatto durante il Team San Merizio proprio sui nostri social, dove ci sono anche dei contenuti esclusivi, perché raccontiamo un po' quello che succede nel dietro le quinte, no? Il bello di capire la prima emozione che hanno i cantanti appena scendono dal palco. E al 348-7300-200 vi ho proprio chiesto qual è il vostro tormentone dell'estate, perché un po' in queste serate piene di musica si ricorda anche quello che ci ha fatto compagnia durante l'anno. E Manolo ci scrive: buonasera, mentre sono comodo sul letto io ne ho due tormentoni, uno è Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia, e poi Sorri scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Ciao, un salutone a te Nicole e a tutta la squadra di Radio 2. Beh, Sorri scusa lo siento li abbiamo appena ascoltati, i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno proprio parlato anche del loro tour che faranno negli stadi nel 2027, e mi sa che Al mio paese la ascolteremo tra poco. Ma torniamo qui proprio in diretta da Radio 2 e Rai 1 con i Team San Merizio,
1: dove troviamo Gabriele Vagnato. Gabri,
4: ciao Carlo, ciao, come stai?
1: Dove sei?
4: Allora, guarda, ho visto che tutti i cantanti quest'anno che si esibiranno hanno un merchandising incredibile. Allora io mi sono permesso di fare il tuo, vedi? Ho fatto la ristampa del tuo vinile, il tuo libro che ho scritto io, mi sono permesso di scrivere la fascetta. Sì. Ecco, ho fatto un po' di merchandising, tutto abusivo, poi ci
1: lo
4: mettiamo
1: vedo,
4: d'accordo.
1: Sì, è
4: in
1: molto abusivo,
4: modo.
1: Guarda.
4: Allora,
1: guarda, lo sai quel 45 lì quello,
4: sì,
1: lì,
4: questo qua,
1: di che anno è? 1982.
4: È una cosa incredibile, la ristampa 2026 ce l'ho soltanto io, però
1: stai tranquillo che non la comprerà nessuno.
4: Allora, dato che tu sei il re dei quiz, Carlo, sì, quest'anno io ho pensato bene di fare a te un quiz, cioè io lo conduco e tu sei il concorrente, va bene?
1: Va bene, vai, fammi le...
4: Allora, io ti dirò tre curiosità che ho trovato grazie alla team iData Lab e tu dovrai indovinare chi è il prossimo cantante a salire sul palco del Team San Merizio.
1: Vai, proviamo.
4: Allora, primo indizio, è nato a New York e ha la doppia cittadinanza. Ha cantato in latino e per Papa Giovanni Paolo II. E come terzo indizio, l'emoji più riferita a questo cantante è quella dell'anello.
0: L'anello.
4: A chi mi riferisco, Carlo? Concentrati.
1: Guarda, secondo me, a così al volo ti dico Sal Da Vinci.
4: Ed è proprio lui, è proprio lui, è proprio lui. Bravissimo Carlo, hai vinto l'abbronzante, la crema abbronzante. Abbronzati con Carlo.
1: Grazie.
3: Guarda, grazie Gabriele, noi ci rivediamo dopo. Comunque non vale perché lui è amico, quindi per forza lo sapevi.
1: Intanto ho capito. Tra poco arriverà Sal Da Vinci.
3: Lo sapremo, lo sentiremo.
1: A dopo.
4: Ciao Carlo, ciao. A dopo, ciao.
3: Ciao
4: Andrea.
3: Ci vediamo fra pochissimo ai Team San Merizio, aspettateci.
0: Grazie per questo collegamento con Gabriele Vagnato. Noi pure ci fermiamo un attimo sempre su Radio 2. Torniamo tra poco con i Team San Merizio Remix.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita. Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: dottor Scotti. 2-2.
1: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
0: 2-2. Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Radio 2.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

Siamo tornati in diretta proprio su Radio 2. Io sono Nicola Angelozzi e vi guiderò un po' in questa serata fantastica dei Team Summer Hits, che racconta un po' l'estate italiana, perché queste quattro serate che si racchiudono un po' in questa quinta, che è il meglio di un remix di tutto quello che è successo in questi proprio concerti, mega concerti di musica italiana, dove abbiamo potuto vedere i propri protagonisti della scena musicale italiana, da Annalisa ai Pinguini Tattici Nucleari a tutti veramente i componenti importanti, che ci raccontano un po' quello che hanno fatto veramente durante l'estate, che faranno i loro tour estivi, ed è sempre bello riascoltarli, soprattutto perché vedi proprio l'amore dei propri fan che vengono da tutta Italia in Piazza del Popolo per questo momento di condivisione, di unione, di amore, ma soprattutto di musica che ci racconta un qualcosa di bello, di estivo, di frizzante, di fresco, perché come ci hanno detto un po' ai microfoni di Radio 2, ovviamente l'estate è un momento in cui uno ci si rilassa, e anche se ha dei tour si va in giro per l'Italia a raccontarsi. Ritorniamo con Achille Lauro.

0: E lui era Achille Lauro con Amor.
1: Grazie di cuore, alla prossima!
0: Il popolo di Piazza del Popolo proprio aspettava Achille Lauro, hanno cantato Amore con veramente grandissimo amore, e poi lui gioca in casa perché è romano, e quindi è sempre bello secondo me per un cantante stare su un palco come quello dei Team San Merizzo in una piazza come quella di Piazza del Popolo.
2: Non è facile arrivare dopo gli altri, lo sappiamo tutti, invece lei sin da subito è riuscita a passare con grande naturalità da Black Horse and Cherry Tree o Zitti e Buoni, quindi lei ha fatto subito capire di che pasta era fatta con il suo medley. Elena D'Elia.
3: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte

0: ci siamo! Questo si chiama non è mica fantasia!
1: Ho visto un cane che si mangia la coda, ho visto un albero che cade dal cielo, ho visto un angelo che ha messo le corna, sì, l'ha fatto davvero.

0: Stella D'Elia con il suo medley, una ragazza giovanissima che però veramente riesce a conquistare, ad avere una presenza sul palco veramente da veterana. E tra l'altro adesso sta aprendo il tour, i concerti di Fiorella Mannoia.
1: È bellissima questa piazza,
2: è
1: fantastica.
2: Grazie, è fantastica la tua musica, la tua energia.
1: Grazie ragazzi,
2: continua così,
1: un bacio, buona serata a tutti, ciao.
2: E noi intanto andiamo avanti, perché la prossima artista stasera gioca in casa. Questa è la sua città. La sua nuova canzone parte proprio da una domanda, forse la domanda più semplice del mondo, una domanda che, detta dalla persona giusta alla persona giusta, può cambiare completamente la serata. Con Tu cosa fai questa sera? Noemi!

0: più. Tu cosa fai questa sera, Noemi? Qui per il team Summer Hits Remix, il meglio di quello che è successo proprio a Piazza del Popolo. Vi ricordo i social di Radio 2 per tutte le interviste esclusive che ho fatto proprio durante i team Summer Hits, perché ci hanno raccontato tantissime cose i cantanti.
1: Ha conquistato con il suo modo di fare musica che mette insieme rap, melodia, ma anche quest'italiano mediterraneo, sì. E poi tu a questo ospite vuoi molto bene.
2: Dopo il successo di Tu mi piaci tanto è arrivato un brano nuovo per l'estate che parla di famiglia, di ricordi, sentimenti, ma con il ritmo giusto per accompagnare la nostra estate. E allora, con Buona Domenica, Saif!
3: Ciao!

0: Wolf con Buona Domenica. Vi ricordo l'appuntamento di La Santissima Fest 2027 il 16 luglio, che è proprio il terzo appuntamento di questa occasione per ricordare un po' le sue radici.
1: Professionista del rap con la testa gira, Fredde Palma.
0: E adesso balliamo con la testa gira di Fredde Palma, magari arriva pure qualcun altro, eh.

0: grazie mille a tutti, raga.
1: Energia di Fred De Palma e Mischilla ha contagiato veramente tutti, anche tutti quelli che sono qua in studio con me a Radio 2. Stiamo ballando veramente tutti, ma continuate a seguirci per una serata di grande musica.
2: Grazie a questa straordinaria copertura che c'è qui a Piazza del Popolo, che rende possibile condividere video, foto, audio in tempo reale. Siamo tutti connessi, come sempre.
3: E per rendere questa festa ancora più indimenticabile, commentate l'esibizione utilizzando l'hashtag Team Summer Hits. Seguiteci sui canali social di Team Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2, dove raccontiamo tutto il backstage e tutte le cose inedite del Team Summer Hits 2026.
2: E noi andiamo avanti con la musica. La prossima canzone mette insieme tre artiste che sulla carta sembrano arrivare da mondi diversi. Il brano si intitola Al mio paese. Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Per i contenuti esclusivi proprio sui social di Radio 2, radio ufficiale di Team Summer Hits.

0: tre donne fantastiche, uniche del sud, che raccontano un po' questa nostalgia di voler ritornare al proprio paese, proprio alla propria città d'origine, che poi d'estate è un po' così.
1: Ora capisco che tutte e tre avete un'estate piena di impegni, piena di concerti. Serena è partita dall'Europa e terminerà nella sua Bari. Levante in tour e Delia ha davanti ancora una serie di date del suo tour teatrale, tutto sold out, dobbiamo dire. Quindi brave, brave, brave. Ti accompagno, loro due.
2: Hanno fretta come Carlo Conti.
1: Guarda, io ne approfitto perché guarda come si è messo bene.
2: Serena, io ti tengo qua perché sei ospite di un brano incredibile, perché è un brano che sta segnando l'estate insieme a delle vere e proprie macchine da hit che tu conosci molto bene, e state regalando ritmo e passione. Loro sono due produttori che sanno benissimo come si costruisce un pezzo per farci ballare, e al loro fianco c'è anche una band che negli ultimi anni ha scritto dei successi giganteschi, quindi per forza devi stare inchiodata su questo palco.
3: Non vedo l'ora di ballare con... Va, li presentiamo.
2: Noi oggi ti stancheremo, lo sai, Serena.
3: Lo so, oggi veramente.
2: Allora facciamo così, presentiamolo come se fossimo io, Andrea De Logu, e tu, Carlo Conti.
3: Vai.
2: Andiamo qua, lo facciamo ufficialmente. Carlo, presenta pure tu il gruppo che sta per arrivare, anzi... tutte queste grandi artisti che stanno per arrivare.
3: E allora perdiamo tutti il controllo con Partenope di Merck e Cremont e i The Colors.
2: E Serena Francone.
0: Una canzone che ha conquistato veramente la vetta delle classifiche in radio, e quindi ascoltiamo Partenope.

0: Grazie Roma.
1: Meravigliosi,
0: Mark and Tremont.
2: Noi ci vediamo tra 60 secondi. 59, 58.
3: E questa è stata Partenope, Merck Cremont con i The Colors e Serena Brancale. Beh, per dire, ci stiamo divertendo, sicuramente stiamo ballando, stiamo cantando con le hit dell'estate proprio per i Team Summer Hits 2026. Una stagione veramente segnata dall'arrivo di tantissimi nuovi artisti, giovani, nuove generazioni. Duetti che sono tornati, che sono nati, ed è sempre bello perché la musica veramente unisce. Ma io voglio chiedervi al 3487 300 200: qual è il tormentone dell'estate, quello che vi ricorda proprio il mare, vi ricorda il sole, vi fa venire voglia di farvi un tuffo? E c'è chi ci scrive: ciao Nicole, il mio tormentone è Vita Mia di Paola Turci, grazie per l'ottima compagnia che ci tieni. È Sonia da Alessandria. Beh, la compagnia la fate voi a me, perché per me è veramente un piacere potervi raccontare attraverso i miei occhi e la mia voce quello che ho vissuto e sto vivendo. Grazie a Radio 2 per i Team Summer Hits. Ma torniamo proprio in diretta, perché noi siamo in simulcast da Radio 2 con Rai 1.
2: Uno che ha rielaborato tormentoni, video e ironia con un linguaggio particolare. Se dici andiamo a comandare
1: la piazza,
2: sa già di cosa facciamo.
1: Dall'altra parte, una delle cantanti che può passare dalla leggerezza alla grande interpretazione in mezzo secondo, come veramente poche possono fare. E questo mix crea una strana magia. Lui porta il gioco.
2: Lei la voce.
1: Lei porta la voce. Quando metti poi insieme queste due persone, che cosa può succedere? Di tutto. Può succedere di tutto. Quindi, Piazza del Popolo, preparati, perché questa è una vera sorpresa.
2: Con Costiera Amalfitana, Fabio Robazzi e Arisa.
4: Ciao Roma!

0: Costiera Amalfitana, un trio che non ti aspetti, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, che ci stanno accompagnando in quest'estate divertentissima.
1: Com'è nata questa collaborazione?
2: È nata, in realtà, io da sempre volevo fare un pezzo con la cantante qui presente, che io credo e ritengo sia una delle migliori cantanti esistenti in Italia. E questo era un brano secondo me perfetto, perché ci si poteva divertire in qualche modo, quindi un po' entrare nel mio mondo ma comunque stare nel suo. E Nino è stata in realtà una sua idea, l'abbiamo aggiunto e ha dato proprio, cioè, la ciliegina finale. Insomma, bravo. Nino D'Angelo, storia, leggenda, pazzesco, pazzesco.
1: Grazie a voi, grazie di questo ulteriore successo estivo.
2: Grazie Carlo,
1: grazie. Grazie a Fabio Mazzi, grazie a Risa.
3: Ciao Roma!
1: Adesso è un artista che amo particolarmente.
4: Lo so, il prossimo artista ha una dote speciale, lui riesce a far sembrare romantiche anche le cose normali, quindi ci dà anche una mano a noi a vederle con un altro occhio. Lui porta su questo palco oggi l'adrenalina di un amore estivo imprevedibile con il suo stanno già urlando, il suo singolo qui nel cuore di Roma.
1: Il cuore di Roma.
4: È il cuore, casa sua.
1: Con Agitare, Coca-Cola, Tommaso Paradiso.
5: Ciao città eterna.

0: Grazie.
1: E a casa sua Tommaso Paradiso, un anno fantastico, il primo Sanremo, un matrimonio, una figlia, un grande tour, ci fa sempre vivere delle emozioni uniche.
2: L'Italia per la terza volta di fila non è andata ai mondiali, però c'è un amico, un grande amico che ho voluto con me in queste serate, che ci fa sorridere parlando di calcio. Con noi stasera Cristiano Militello.
1: Un momento di divertimento, di leggerezza qui sul palco dei team San Maritz. E noi Radio 2 ascoltiamo Cristiano Militello. Vediamo cosa ci racconta stasera.
3: Sono arrivato in quell'istante, sceso dal taxi, mi giro, la prima coppia che incontro, lui mi guarda, si gira verso la moglie e gli fa: "Ah, vedi chi c'è? Grande Staffelli!" Allora, ho detto, sarà un trionfo.
2: Perfetto, perfetto.
3: Parliamo un po' di muri.
2: Vai.
3: Perché i muri esprimono l'anima di una città. E a Roma ho letto cose che voi umani, eccetera, eccetera. Tu passeggi a Roma, ti volti, a un certo punto vedi capolavori tipo questo: "Sei così brutto che tua madre ti chiama bello de zia", che io veramente me lo volevo tatuare qui su un braccio. Come la dedica all'incivile che lascia l'imballo del TV 100 pollici sotto casa. Guardate cosa gli scrivono: "Ci avrai il televisore grosso, ma rimani un poro stronzo". Bella, definitiva. Poi bello vedere come, no, davanti a una stessa cosa, due città diverse reagiscono in modo differente. Non so, il cantiere. Il milanese vede nel cantiere un ostacolo alla propria produttività. Il milanese esce di casa: "Ma proprio sotto casa mia lo doveva fare il cantiere, ma da dove passo adesso? Io devo lavorare, devo correre". Tant'è che al milanese, se anche l'impresa gli fa tutto il cartello dei lavori bellino spiegato a cosa serve questo cantiere, il milanese ci scrive: "A rompere i coglioni", perché non ci sta, imbruttisce. Il romano invece, abituato a inciampare nelle anfore da 3000 anni, buca più, cantiere meno, che vuoi che sia. Però quando sono 3 anni e mezzo che anche il romano c'ha il cantiere sotto casa, alla fine anche il romano sbrocca, va al cantiere e scrive: "Pure mio figlio con paletta e secchiello avrebbe finito". E dai, e mo basta. E che cavolo. Rimaniamo a Roma, vi porto in Viale Spartaco. Eccolo qua. Cosa c'è in Viale Spartaco? Ve lo mostro. C'è una buca. È una buca normale? Direte voi. No. Perché? Perché in questa buca inciampò Spartaco proprio nel 77 avanti Cristo. Ci hanno fatto un'attrazione meravigliosa.
2: I romani meravigliosi.
3: Allora, adesso invece andiamo in provincia di Napoli. Altra buca, guardate cosa hanno fatto lì. Abbiamo dichiarata subito patrimonio dell'UNESCO. Ma non tocca più niente nessuno, non ci pensa proprio, state fermo. Amici cari, per chiudere invece, noi siamo qui in piazza, ci divertiamo con la musica, però sappiamo anche che il mondo è pieno di conflitti e il popolo dei muri a volte si esprime con garbo anche su argomenti così delicati. E proprio da questa piazza lanciamo un messaggio che secondo me in molti condivideranno e che dice questo: fate la carbonara, non fate la guerra.
2: E
3: è
2: questo
3: vero,
2: merita
3: no?
2: L'applauso più grazie. Grande. Grazie Cristiano.
3: Grazie a voi, ciao a tutti.
1: Grazie Cristiano Militello per questo momento divertente, Andrea, che ricorda un po' le scritte in giro per l'Italia.
4: Carlo, ci sono artisti che usano fare il rap per fare rime musicali semplici, no? Semplicemente. Lui invece lo usa il rap spesso per fare delle domande, ha una scrittura diretta e molto sincera e sa dare voce alle inquietudini dell'animo umano. Da settembre sarà in tour nei Palasport, dove potrete sentirlo cantare il grande brano che ha portato a Sanremo, e quest'uomo qui lo conosce bene.
2: Eh sì, con Prima Che Night.

che l'ho visto andare via prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che
1: grazie, grazie per questo regalo, sono qua da stamattina anche per te, eh.
2: Che brano, che brano,
1: guarda,
2: che brano, che brano, che brano.
3: E questo è il regalo che fanno loro a me. Guardate, prendo, guarda, prendo questa occasione per fare una cosa che ho scordato di fare a Sanremo, preso dall'emozione e tutto quanto, ovvero ringraziare, anche se con grande ritardo, l'orchestra, il mio maestro, il direttore d'orchestra, perché ero molto emozionato l'ultima sera, ci tenevo tanto, quindi mi mando questo ringraziamento, questo saluto.
2: Apprezzeranno sicuramente.
1: Sei un signore.
2: Grazie a Night.
3: Grazie a voi. Ciao Roma. Grazie
4: mille. Evviva l'emozione, veramente importante secondo me.
2: Adesso,
4: ricordare a volte che si può dimenticare qualcosa per l'emozione.
2: La musica italiana. E parliamo ancora di Sanremo.
1: Guarda come è fiero, fai bene a essere fiero, perché il pezzo è bellissimo, con un brano che racconta quella parte di noi che si muove quando gli altri dormono, istinto, pensieri, desideri, cose che di giorno teniamo un pochino più ordinate, più schiacciate nel fondo. Ora io vi chiedo, Piazza del Popolo, prendete i cellulari in mano, accendete il cellulare, accendete la pila, come si chiama?
2: La torcia.
1: Accendetela, facciamo diventare questa piazza un cielo stellato, ce l'avete? Vai, su questi telefonini.
2: Sì, perché poi in fondo tutti noi e tutti voi siete degli animali notturni. Grazie. Chi è? Malika Yane.

0: Malika Ayan con Animali Notturni qui al Team Summer Hits Remix.
1: L'estate.
2: No, io sto finendo il disco che esce a settembre.
1: Oh. Sta finendo il disco che esce a settembre, segnatevelo tutti. E attenzione, poi sarai, me lo confermi.
2: Però sì, poi torno. Il 3 novembre. Verrai, vero?
1: Al io ci sono, però tu me lo confermi, non è che poi cambi idea.
2: No.
1: Il 3 novembre a Roma.
3: Questo è sicuro.
2: Sì, questo è sicuro, e poi tutte le altre date sono in giro per internet, che come sapete sono una nota dimenticatrice di date. Quindi
3: questa però il 3 novembre non sbagliare.
2: È certa,
3: però
2: anche le altre.
1: Mi raccomando.
3: Grazie
2: mille.
3: Grazie. Andiamo in collegamento con Team Blue Room, con Gabriele Bagnato.
4: Ciao
3: che
4: Carlo.
3: Non è solo. Non
4: ciao Carlo, ciao
0: Team
4: Andrea.
0: Team Blue Room è proprio un momento speciale con Gabriele Bagnato, adesso anche Elettra Lamborghini con il video box dei video speciali fatti proprio dai fan per i propri artisti preferiti, in questo caso per Elettra Lamborghini.
5: Di portare la musica oltre il palco,
1: gioie,
5: installando la Team Music Box, portando tra la gente la musica, uno spazio interattivo in cui entrare, divertirsi e lasciare dei video messaggi, e noi ne abbiamo raccolti qualcuno per te. Lo vediamo?
1: Oddio,
5: vediamolo.
6: Ciao Elettra, vuoi convincere mio marito che venire ai tuoi concerti è come fare tanta attività fisica? E allora...
7: Viva la canna! Ballare e poi finire!

0: Sulla che?
1: Sotto un cielo tua, così sì, così alt, vieni qui.
2: Voilà.
3: Voilà.
1: Voilà.
2: Che fatica.
3: Potresti fare anche tu però.
4: Vuoi convincere il marito della signora a venire a uno
0: ma
4: dei tuoi concerti? E credo di sì, sia in piazza.
0: Allora adesso vado giù e glielo dico.
4: Sta arrivando Elettra Lamborghini sul palco del Team San Meritz.
5: Grazie Gabriele, Piazza del Popolo, il suo nome lo sapete ormai è diventato un tormentone che significa adesso si balla. Ci regala energia, ci regala colori e ci regala anche festini bilaterali che danno un po' fastidio da quello che abbiamo capito da Sanremo. Il suo tag è Elettra, Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina!
6: Tutta

0: Bam Bam Bambina.
1: Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini con la sua energia.
2: Il 2026 unica. Sarà ricordato, penso, come il suo anno, Carlo, e tu sei anche artefice di tutto ciò. Ha vinto Sanremo.
3: Cosa? Il nostro prossimo ospite.
2: Quindi già si è capito.
3: Ha vinto Sanremo.
2: Ha vinto Sanremo, ha fatto cantare tutta l'Italia.
3: Ma l'ha fatta cantare a così?
2: A così, l'ha fatta cantare.
3: Senti.
2: Ha inventato una coreografia che ormai è un fenomeno, perché tutti la sanno e tutti la ballano, e adesso torna con una nuova canzone, però.
3: Per l'estate. Con poesia. È la volta di Sal da Vinci.
1: Arriva finalmente.

0: Amici.
1: Ciao Roma.
0: Ciao. Prossimi ospiti, stanno insieme da 15 anni, però per molto tempo hanno tenuto le loro carriere musicali separate.
2: Giusto.
0: Poi hanno deciso invece di condividere tutto, anche il Festival di Sanremo quest'anno, che hanno vissuto decisamente da protagonisti. Maria Antonietta e Colombre.

0: questo è un ottimo motto. Noi ci prendiamo la felicità e basta, come dicono Maria Antonietta e Colombre, perché è giusto così.
1: Che dorme pochissimo e produce ragazze decisamente terribili, ma terribili nel senso buono, cioè toste, eclettiche, libere, impossibili da ignorare. Sono le ragazze di Porta Venezia.
2: E in mezzo a loro c'è una regina, occhiali, mascherina, mistero assoluto. Attenzione, lei fa musica, ci fa ballare da anni, il suo volto forse non lo vedremo mai.
1: Sicuro.
2: Però quando sentiamo la sua voce sappiamo esattamente chi è e quello che sta per combinare. Con Hangover, Miss Keta!

0: Scheta con Hangover qui ai Team Samaritz Remix, una sua
1: grazie,
0: performance
1: grazie
0: davvero
1: voi, Roma,
0: unica. Vi ricordo che siamo in simulcast da Radio 2 e che sui nostri social ci sono i contenuti esclusivi, tutte le interviste che ho fatto proprio dal backstage dopo le esibizioni dei nostri artisti.
1: Solo per noi ragazzi,
2: molto bene,
3: ciao.
4: Carlo!
3: Eccomi, sono qua.
0: Siamo adesso c'è il momento dei palloni, gara, palloni team, il lancio sulla piazza proprio del popolo a Roma, un momento che fa divertire molto veramente bene tutte le persone che sono arrivate da tutta Italia per seguire proprio questi giorni di musica fantastici. E stasera stiamo un po' ripercorrendo tutto quello che è successo in queste serate magnifiche.
3: Guarda, si sono anche moltiplicati, sono diventati quattro.
4: Com'è possibile?
3: Tutto è possibile qua. Ci vediamo tra poco qua da Piazza del Popolo.
0: Tutto è possibile qui dai Team Samaritz. Radio 2 torna tra poco. Andiamo in pubblicità.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: 2-2. Alla COP, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Convieni al tuo portafoglio.
9: E a noi che aspettiamo?
8: Congratulazioni!
9: A degustarci il cocomero!
8: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
10: Radio 2.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Siamo tornati qui in diretta su Radio 2 per il simulcast dei Team Summer Hits Remix, quindi il meglio di quello che è successo in queste serate di musica. Abbiamo visto tantissimi artisti, da Achille Lauro ai Pinguini Tattici Nucleari, Annalisa, hanno fatto veramente delle performance uniche, e Radio 2 è la radio ufficiale di queste serate dell'estate. Io sono riuscita a raccontare un po' il backstage, e quindi andate sui nostri social per tutti i contenuti esclusivi. Ma torniamo proprio qui a sentire cosa ci raccontano Andrea De Logu e Carlo Conti.
1: Forti legami.
2: Verissimo, è tutto questo grazie a Team. E allora vorrei fare una cosa, anzi vogliamo fare una cosa. Prendete la mano della persona che avete accanto, anche se insomma la conoscete poco o magari per niente, anche se è un parente con cui avete litigato, abbracciatevi.
1: Prendetevi
2: in questo momento. Tutti, alzate le mani, fate vedere chi vi siete presi. Guarda che meraviglia.
1: Vai.
2: Tutte le mani verso il cielo, questa è l'energia del Team Summer Hits. Facciamo vedere quanto è bello essere tutti uniti.
1: Allora, adesso riabbassiamole e al mio tre le alziamo tutte insieme. Siete pronti?
2: Vai.
1: 3, 2, 1, subito!
0: La musica ha veramente questo potere, il potere di unire le persone e gli artisti, persone che non si conoscono, che non si sono mai incontrate, però che hanno qualcosa, hanno un legame, perché il legame per la musica è una cosa potente, unica, e qui lo stiamo proprio raccontando.
1: Ripartenze, tutto quello che resta quando finalmente smettiamo di nasconderci. Il titolo del brano che ci presenta questa sera, che sta per cantare, è una promessa importante, perché dare il meglio di sé è facile da dire, ma molto, molto più difficile da fare. Con il meglio di me, Francesco Renga.
3: Eccomi, Roma!

0: Francesco Renga. Grazie. Con il meglio di me qui stasera ai Team Summer Hits.
1: E la tua band, guarda Francesco, cosa c'è?
2: Sei bellissimo.
1: Tu sei bellissimo, guarda, qua c'è un fan club che è enorme, non so se ti amano di più per quello che canti o per il bell'uomo che sei. Non lo so, guarda. Allora, questa è un'estate piena di impegni perché
2: sono simpatico.
1: No, come, no. È un'estate piena di impegni perché sì, c'è un tour estivo.
2: C'è un tour estivo come sempre, un po' di anni a questa parte, e poi prosegue in autunno nei teatri. Quindi non mi fermo, saranno più di 40 date.
1: A Roma sei a ottobre.
2: A Roma mi sembra ottobre, non chiedermi però il giorno, ma sui social c'è tutto. Ormai si vive.
1: Seguitelo sui social, c'è tutto. Grazie davvero.
2: Grazie
1: Francesco.
2: A te. Ciao a tutti, grazie, grazie. Roma.
0: Vi ricordo i contenuti esclusivi di Radio 2, tutte le interviste che ho fatto ai nostri artisti che potete trovare sui nostri social.
1: Lungo tanto, tanto tempo, e stasera la voce ce la farà perdere perché noi canteremo insieme a lei due sue bellissime canzoni che veramente ci hanno segnato e ci continuano a segnare, con A un passo dal mare e Non ti scordar mai di me. Giusy Ferreri!
3: Ciao!

0: Ferreri.
1: Grazie all'energia, all'unicità di Giusy Ferreri, grande artista e grande voce.
0: È stata la colonna sonora di una fiction di grande successo, direi uno, quindi doppia soddisfazione.
2: È vero, una grandissima gratificazione. Grazie.
3: Roberta Valente, notaio in Sorrento.
2: Sì, è vero, so che è stata decisamente molto seguita e io sono felicissima di questa bellissima collaborazione con Matteo Buzanca, che avevo già comunque conosciuto tempo fa, avevamo già collaborato insieme, e insomma, che dire, anche lato, diciamo, televisivo, fiction e anche cinematografico, sono delle esperienze comunque molto molto belle e differenti.
0: Grazie di essere stato con noi, Giusy Ferreri.
2: Grazie Giusy. A tutti, ciao, ciao Roma.
0: Oh, e adesso torna Michele Bravi, perché prima o poi arriva sempre il momento di cantare il suo successo sanremese.
3: Guarda caso, si intitola proprio
0: Prima o poi.
3: E tu lo sai bene.
0: Michele Bravi.
4: Brutto vizio, piangersi un po' a

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di... Grazie, grazie mille Roma, grazie, grazie!
1: Michele Bravi!
2: Grazie. Eccoci, a te per grazie. La poesia che ci regali sempre.
0: Chi è? Grazie, grazie.
3: Grazie a Michele Bravi. Buonasera, con Prima o Poi è stato protagonista anche di Radio 2 Live, il nostro concerto, il primo concerto di Radio 2.
2: Mancava una definizione molto più realistica, che è ti soffro. Ti soffro, perfetta per quelle storie in cui non riesci a stare insieme ma nemmeno a stare lontani, quindi un po' questo è il ti soffro. A cantarla arrivano due specialisti delle notti folli in discoteca. Piazza del Popolo, chi ha sofferto abbastanza per amore stasera può almeno ballare, quindi questa è per tante e tanti di voi, con ti soffro, Ludwig e il Pagante.
3: Con una forte carica qui per il team Summer Hits

0: e ridi.
1: Grazie Roma.
2: Grazie a Ludwig,
3: grazie a voi.
2: Ed il pagante per questa canzone, questa energia divertente.
1: Chi soffre di più ragazzi? Chi soffre di più?
2: Adesso
1: genere di sofferenza.
4: Io soffro Roma ragazzi, è troppo bella.
1: Io pensavo per qualcosa che è successo.
4: I calcetti che non devi fare l'estate.
2: Eh sì, perché Ludwig anche nel corner di Radio 2 è arrivato con le stampelle e noi nel backstage abbiamo raccontato perché dovete seguirci sui social di Radio 2.
3: Vedi, vedi, tequila, ti soffro. Grazie ragazzi,
1: grazie,
3: buona musica.
4: Grazie Roma.
1: Ciao.
3: Piano, eh?
1: Non correre.
3: Oh. Andiamo avanti.
1: Carlo, pensare sempre a una persona all'inizio sembra romanticissimo. Ed è una cosa che ti viene in automatico quando sei innamorato i primi giorni. Poi passano, che so, 3 giorni, controlli il telefono ogni 30 secondi e capisci che forse sta diventando un problema.
3: Ah, dici quando appena la conosci.
1: Eh sì, che ti viene quella roba un po' così. Questo.
3: Che la pensi troppo, e poi la ripensi.
1: Mamma mia, che
3: la pensi sempre.
1: Ti logori.
3: La pensi sempre. La
1: e
3: pensi
1: infatti,
3: sempre.
1: Questo grande artista, questo cantante che tu conosci molto bene. L'ha proprio scritta questa canzone, di questo logorio.
3: Sì, l'ha presentata a Sanremo 2026 con Ti penso sempre, Chiello!

0: grazie.
1: Chiello.
0: Grazie a tutti.
2: Grazie mille, Chiello, grazie anche alla tua band, grazie.
3: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie. E sono sicuro che anche loro ti penseranno sempre. Ciao, ciao, buona estate, buona musica.
0: Ci facciamo un selfie.
1: No, dai. Con loro?
2: Vi faccio una foto io a voi.
1: No, no, la facciamo con tutti con loro. Sorridete, per favore.
4: Momento vai. Selfie, vai, Andrea De Logu, Carlo Conti e Chiello, tutti insieme per i Team Summer Hits.
0: Grazie, grazie a tutti.
1: Ciao, ciao. Chiello. Ciao Chiello.
2: È arrivato adesso il momento di collegarci con Rai Radio 2, che è partner ufficiale del Team Summer Hits. È pronta la sua postazione dietro al nostro palco e c'è Nicola Angelozzi. Nicole.
5: Ciao Andrea, saluto anche Carlo.
2: È fuggito con Angelica.
5: Lo saluto lo stesso. Sapete, qui nel backstage di Radio 2 è sempre una festa. Balliamo, cantiamo, ci divertiamo. E io stasera sto proprio chiedendo qual è la canzone iconica dell'estate dei nostri artisti. Tipo Orietta Berti, Vamos a la playa. Irama, non ve lo dico, perché quello dovete scoprirlo sui social di Radio 2.
2: Giusto, hai ragione.
5: Adesso che sono qui, Andrea, ti chiedo, qual è la tua canzone estiva?
2: Guarda, Batti tuo animale, di Raff.
5: Che meraviglia.
2: È un battito animale. Io poi adesso non posso cantare perché non sono in grado. Però se anche voi avete la vostra canzone preferita dell'estate, andate sui social di Radio 2. Carlo Conti.
5: Aspetta, che ho avuto qui una sorpresa, una super sorpresa. Carlo canta
1: a me. Sono venuto direttamente qua nel corner di Radio 2 a salutarti e ringraziarti per i collegamenti e salutare gli amici di Rai Radio 2.
5: Ma io ringrazio te, Carlo. Ringrazio Andrea. Ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, continuano a seguirci in TV, in radio, e non posso non chiederti, Carlo,
1: sì,
5: qual è la tua canzone dell'estate?
1: Quella che dedico a tutti voi, un po', non è freschissima, ma è Ti amo, ti amo, ti amo, Umberto Tozzi.
5: Ma che meraviglia!
1: So tutte le parole. Andrea, andiamo avanti, a te.
2: Grazie. Ciao, Carlo, grazie. Grazie Nicole, viva Radio 2! Allora, il suo album Sicilia Beggia è stato una delle rivelazioni ed è diventato un tour semplicemente straordinario, con date sold out nelle principali città italiane.
1: Stasera non è sola, quello che vedremo tra poco è davvero un incontro musicale originale tra sonorità con profumo d'estate ovviamente, ma tanta, tanta voglia di leggerezza. E il titolo è già una tentazione. Qual è il titolo?
2: Rum e cioccolata. Delia e Fiat 131.

0: cioccolata delle Fiat 131 per questa, concludere questa fantastica serata. Che dire, è stato veramente un viaggio meraviglioso.
1: Grazie del vostro calore, della vostra energia.
2: Grazie.
1: Siete stati ancora una volta il 12° uomo in campo. Grazie a tutte le forze dell'ordine, vigili urbani, tutte le forze di polizia e forze dell'ordine che, come sempre, quando noi ci divertiamo, sono qua per tutelare la nostra sicurezza e la nostra tranquillità. Ciao a tutti, buonanotte.
0: Adesso vi saluto anch'io, ringraziandovi per essere stati con noi, per tutto l'affetto che ci dimostrate, mi dimostrate ogni giorno. Grazie a tutta la squadra tecnica e regista, veramente grazie alla famiglia di Radio 2, grazie alla famiglia dei Team Summer Hits, grazie Andrea De Logu, grazie Carlo Conti per tutte le sorprese che mi avete fatto in quei giorni e che io non dimenticherò mai. È stato veramente per me un debutto fantastico, e quindi grazie, e viva la musica, e viva Radio 2, e viva veramente un'estate, buona estate, a presto, ciao da Nicole.
3: Team vi ringrazia per l'ascolto di Team Summer Hits.

2.